0: Capital Gold.
1: Well, well, well. Thank you.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

Capital Gold. Listen to the night. Listen to Radio Capital.

0: Radio Capital. This is Capital Gold.
1: La notte cult di Radio Capital.
2: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha

0: Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Capital Go.

0: Capital Gold.
1: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano.
2: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
1: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece,
2: ce ne siamo sbarazzati!
1: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: Sono le 6 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. La Spagna è campione del mondo, conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale i campioni uscenti dell'Argentina, decisivo un gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa. Terminata l'ondata di attacchi americani colpite strutture militari iraniane, Teheran ha dichiarato nullo l'accordo raggiunto con Washington e sta colpendo i paesi vicini, il Kuwait, anche la Giordania. I Pasdaran hanno detto che due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono esplose e sono state fermate. E in Ucraina sono almeno 20 i morti dopo il lancio di missili russi su Kiev. Delle guerre ha parlato Papa Leone nell'Angelus a Castel Gandolfo.
5: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
4: Un uomo di 43 anni di origine marocchina, Abdarim Fakir, è morto a Bologna mentre era in corso un controllo di polizia. A chiamare il 113 alcuni residenti dopo che l'uomo aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto, gli agenti hanno spruzzato spray urticante e lo avrebbero poi bloccato. In un video si vede la scena, si vedono due agenti che lo bloccano, gli mettono la faccia in giù, gli portano le mani dietro la schiena nella tentativa di ammanettarlo. E c'è stato un omicidio a Eboli in provincia di Salerno. In un terreno agricolo è stato trovato il corpo di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista sportivo che seguiva la Salernitana. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Indaga la procura di Salerno. Abbiamo aperto con la Spagna ricordando campione del mondo. Ieri si sono chiusi i mondiali di calcio, c'è stata anche la Formula 1. Antonelli domina la gara al Gran Premio del Belgio davanti a Leclerc e Verstappen e si conferma capolista della classifica mondiale piloti, aumentando così il distacco con Russell, uscito al primo giro. Quarto Hamilton. Alle 7 torna Capital News, tra poco invece buongiorno Capital.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

0: tutta fino in fondo la partita ieri sera, questa è veramente un'ingiustizia, e che... E che poi c'è la sveglia, e quindi non si può, non si può. Anche se in realtà poi mi sono addormentato tardi, perché la partita ho smesso di guardarla con la fine del primo tempo. E lo so, erano. C'è Laura che mi guarda. Laura, abbi pazienza.
1: Anzianotto, almeno io sono arrivata alla fine del novantesimo.
0: No,
1: io sì, sì.
0: Sono andata a letto prima. Però non ho dormito uguale, perché poi sentivo quelli di sopra, i vicini che stavano guardando la partita, quindi un po' continuavo a sentire, non mi sono addormentato fino a mezzanotte, poi ho sentito l'urlo quando Torres ha segnato.
1: Ma erano argentini o spagnoli i tuoi vicini?
0: Non credo siano, perché in questo mondo

0: triste e non si conoscono i propri vicini. Non so, no, sono due persone italiane, insomma.
1: No, per capire se magari tifavano però apertamente per una squadra, no, oppure
0: no,
1: per
0: no,
1: l'altra.
0: No, è che tengono comunque il volume molto alto. Sono due persone anziane e tengono il volume molto alto qualunque cosa guardino. Ieri sera stavano guardando la partita e di fatto poi, quindi ho riacceso il telefono, vai a vedere, ha vinto la Spagna. Vabbè, no,
1: entusiasmo,
0: no, che c'entra, no.
1: Alla fine la Spagna sono i nostri vicini di casa.
0: Sì, ma infatti va benissimo, ha vinto la Spagna 1-0 e ha segnato Torres ai supplementari dopo una finale, devo dire, fino a quando l'ho vista io non troppo entusiasmante, ecco, non è che ci siano state grandi cose, non così spettacolare, ecco. La Spagna ha controllato il gioco, direi, sempre fino all'ultimo, non è che ci sono state grandi occasioni per l'Argentina, e quindi sì, forse se non tifavi né per la Spagna né per l'Argentina non è che ti stavi divertendo chissà quanto, ecco.
1: Guarda che poi io facevo l'analogia nei colori delle maglie, no? Ed era come Roma-Lazio.
0: Ah, ma è vero,
1: capito?
0: Sì,
1: giusto, è vero. Così ho voluto fare questo tipo di ragionamento.
0: Non male, non male. E poi vabbè, Messi in lacrime, questo era il suo ultimo mondiale.
1: E prima o poi.
0: Insomma, cioè, quanto ha? 38-39 anni Messi, insomma. Comunque
1: ma
0: quasi
1: non
0: 40.
1: Entriamo, è un po' come Ronaldo, quei sempreverdi, capito?
0: No, infatti. Però ecco, ha vinto la Spagna e ovviamente Trump ha concesso il trofeo, però adesso arriviamo. 6:10, questo è Buongiorno Capita.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: 早上好.
6: Buon dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: No, devo dire che Trump che entra con Infantino, il presidente della FIFA, è stata una scena surreale che io poi ho visto questa mattina. Surreale perché vabbè, sono entrati entrambi tenendo il trofeo, due signori insomma che entrano con questo trofeo in mano, e poi però Trump si è messo lì e non lo so, non voleva andare via, voleva fare la foto, cos'è?
1: Trump è il Paolini della situazione.
0: Ma non è il momento, cioè qualcuno che gli dicesse: guardi presidente, grazie, il trofeo, però la foto... Lei non c'entra niente in questa foto, ecco. Però lui è rimasto lì, un po' imbarazzato perfino lui.
1: Ma hai visto la faccia con cui guardava il trofeo?
0: Certo,
1: quando
0: sì.
1: Ce l'aveva in mano, sembrava guardare qualcosa di cui non comprendeva il significato.
0: Ma anche perché sì, il calcio negli Stati Uniti non c'è tradizione.
1: Vabbè, ma è sempre la Coppa del Mondo, insomma.
0: No, certo. Ma gliel'avevano portata anche prima, durante la partita, all'inizio, proprio dopo pochi minuti si è visto entrare il trofeo dentro la stanza, insomma la teca dove era Trump assieme alla moglie Melania. E però ecco, vederlo poi lì fermo, immobile, per farsi la foto con Infantino che tentava invano di
1: portarlo via.
0: Guardi presidente, non è qui che si fa, cioè,
1: non è cosa,
0: non è il momento. Devo dire, una scena memorabile, anche questa ce la ricorderemo tutti, ecco, di questo mondiale. La Spagna che vince dopo aver vinto anche gli europei, quindi insomma segno che è una squadra che ha trovato il berzo ormai da tempo, bisogna dire.
1: Come noi.
0: Esattamente come noi, esattamente come l'Italia. E l'Argentina che è arrivata di nuovo in finale, insomma grande squadra ovviamente anche l'Argentina, che ha rischiato di vincere per la seconda volta consecutiva i mondiali, però insomma alla fine ha prevalso la Spagna con Torres, direi da oggi, anzi da ieri sera, eroe nazionale.

0: Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Uno che ama il calcio,
1: sì,
0: con pagamento delle tasse, parafrasando l'altissimo riferimento culturale di Vacanze di Natale, Garrone e anche sto mondiale se lo siamo levati dalle palle.
1: Dalle palle.
0: Buona giornata Luca.
1: Vabbè, non è per tutti così, dai, è stato entusiasmante comunque. Certo, non c'era l'Italia, quindi non c'era quel trasporto. Poi devo dire un'altra cosa strana, è stato guardare la partita, ma quello succede spesso quando i mondiali sono fuori dall'Europa, quando fuori dalla nostra finestra, insomma, c'era il buio e lì invece era pieno giorno. Un po' straniante questo, ecco. Le partite si è abituato a guardarle di sera, tendenzialmente, ecco. No, Laura,
2: ma
1: te non ha fatto veramente... fregato niente.
2: No, vabbè, ero cosciente del fatto che ero dall'altra parte del mondo, quindi la vivevo con totale naturalezza. Sei proprio anziano, Maisano.
1: Sono anziano, è che un po' sì, un po' mi ha... No, niente, non mi ha fatto niente, però ecco, era per certi versi...
2: Ti ha rovinato il sonno.
1: Ha rovinato il sonno, no. Però per citare Luca, il nostro ascoltatore, che diceva delle tasse, oggi si pagano le tasse, partita IVA, oggi pagano le tasse, perché quindi noi pagheremo le tasse perché sono
2: già
1: state posticipate.
2: Fatto.
1: Sono state posticipate. Ah, tu hai preso
2: sì,
1: la prima scadenza.
2: Io ho fatto sì, la prima.
1: Invece oggi era stata posticipata, oggi la scadenza finale, ultima, e quindi oggi 20 luglio si pagheranno le tasse. Allora, continua a far discutere ovviamente il caso Roggero, continua a far discutere perché la Lega ha presentato, sta per presentare insomma, un DDL, quindi un disegno di legge per modificare l'articolo 52, l'articolo 52, stiamo parlando della legge sulla legittima difesa del codice penale. La Lega, secondo quanto trapelato, ha pronto appunto questo DDL che prevede la non punibilità di, qualsiasi reazione, nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in caso in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. Si tratta di una norma che porta come primo firmatario Claudio Borghi, che è una norma che di fatto scagionerebbe chi come il gioielliere piemontese Roggero ha agito al di fuori del suo negozio in condizioni non ritenute compatibili con la norma attuale sulla legittima difesa. Voglio però ricordarlo questo, perché è per correttezza, la nuova norma sulla legittima difesa ha scritta la Lega, cioè sì, non lo so, a me mi sembra surreale, contestano

la loro stessa legge, ce l'hanno con i giudici, ma i giudici hanno applicato la legge che è stata riscritta dalla Lega nel 2019, la legge che ha rafforzato moltissimo la tutela per chi si difende in casa o nel luogo di lavoro, facendo cosa? Introducendo una presunzione più forte di proporzionalità tra offesa e difesa, prevedendo quindi la non punibilità in alcuni casi di grave turbamento, cioè quando si è turbati, come è normale che sia, ecco, quando una persona entra in casa nel negozio. Però

insomma, non ha modificato un principio fondamentale del codice penale. La legittima difesa è possibile solo se esiste un pericolo attuale, cioè ancora in corso. Invece la riforma, il DDL Borghi, prevede che si possa reagire anche nell'immediatezza, cioè è scritta ad hoc per Roggero sostanzialmente. Quindi tu esci dal tuo negozio dopo uno, due, tre minuti che ti sono entrati dentro i ladri, quando questi sono fuori, quando questi non rappresentano più una minaccia attuale, tu gli spari e secondo appunto questo DDL la proporzionalità ovviamente si dà per scontata, anzi dice indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, quindi quello arriva col cucchiaio, tu rispondi tre minuti dopo con la pistola, proporzionato, e dalla persistenza del pericolo, quindi quelli non sono più lì, se ne sono andati via, ma poco importa, e dalla natura strettamente difensiva della condotta, cioè non importa se tu ti devi difendere o no, gli puoi sparare. Ma a casa mia questa è vendetta, non ha un altro nome, però insomma magari non siete tutti d'accordo. 342 342 2190.

0: Buongiorno ragazzi, io sono per la difesa personale, ci mancherebbe altro, se sei dentro casa è facile che non esci, ma una volta che hai varcato la soglia, sei chiunque sia,
1: sì. Cioè,
0: perché io posso sparare alle spalle qualcuno, inseguirlo e dire poi che era dentro casa mia e quindi che crea fare omicidi a cazzo, ci mancherebbe altro, è giusto che sia stato punito. Li avessi uccisi tutti e tre dentro la gioielleria, chapeau, hai difeso casa, ma così no, così è stato un atto di vigliaccheria intanto, perché già uccidere è una vigliaccata in generale, ma farla così poi anche peggio, e poi vuoi essere difeso dalla legge? Anche no, le leggi ci sono e vengono applicate. In questo caso applicata benissimo.
1: Sì, tra l'altro applicata con tutte le attenuanti del caso, perché duplice omicidio, 14 anni, qualcuno dice sono troppi, no? Per esempio Paolo dice per giudicare bisognerebbe essere nelle stesse condizioni del coinvolto. Però no, non è così, scusami Paolo, non è che il magistrato deve provare quello che ha provato il coinvolto. Certo, si possono capire alcune circostanze, ma lo si è fatto. 14 anni è poco per un duplice omicidio in Italia, te ne becchi 20 solitamente, quindi sono state considerate tutte quante le attenuanti del caso. Poi certo, questa legge, questo DDL, scusate, non questa legge, prevede che lo si possa fare, cioè che ci si possa difendere tra virgolette anche nell'immediatezza. Però per chiedere la grazia mi risulta che bisogna pentirsi, no? Cioè è uno dei requisiti per poter chiedere la grazia, cosa che hanno subito fatto alcuni esponenti anche del governo, a partire da Nordio, che è stato ripreso da Mattarella, che ha detto: dove vai? Fermo un attimo, questa è una cosa che posso fare io, non la devi fare tu. Proprio bacchettato. E poi tra l'altro dubito che Mattarella concederà la grazia nell'immediatezza, semmai è un percorso che si deve avviare e che prevede però il pentimento. Non sembra tanto pentito Roggero del gesto, lo ha rivendicato più e più volte anche in televisione, è andato in TV a dire sì, lo rifarei perché avevano puntato la pistola contro i miei familiari, erano stati violenti e io mi difendo, in casa mia mi difendo. Questo è il ragionamento di Roggero. A me l'unica riflessione che mi viene da fare è questa rispetto a questo nuovo DDL, no? Il fatto che tu puoi correre dietro a dei ladri e sparargli. Mi sembra che si stia tentando un po' di spostare il monopolio della forza, ecco, dallo Stato al cittadino, perché fuori da quella casa poi il monopolio della forza torna ad essere solo e soltanto dello Stato. Chiami la polizia e la polizia cercherà di prendere, di arrestare i ladri, e non deve essere il cittadino. È impensabile, immaginate veramente il caos qualora questo DDL dovesse passare. E poi lo capisco che per qualcuno emotivamente non è accettabile il fatto che siano stati previsti risarcimenti, ma se ne può parlare per ore. Però comunque Roggero ha sparato a quelle due persone quando queste erano uscite dal negozio e non c'era più la minaccia non era più presente. Quello che hanno fatto i giudici è applicare una legge che peraltro hanno riscritto a membri attuali del governo come Matteo Salvini, e quando si parla di sicurezza di nuovo, ma i cittadini non si sentono tutelati dallo Stato, capito ragazzi? Al Ministero dell'Interno ci sono però quelli che oggi si lamentano della sicurezza, cioè è tutto un paradosso. Si lamentano della legge sulla legittima difesa, che però hanno scritto loro, si lamentano della sicurezza, ma al governo ci sono loro, diventa veramente complicato difenderli, ecco.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Guten Morgen.
3: Ohio.
4: Buongiorno Capital.
5: Con questa fai colazione.
6: When I wake up in the morning, love.
5: Con loro hai una visione diversa delle cose.
7: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: no,
7: del
2: no,
7: nostro.
2: No, ma noi siamo l'intervallo,
8: esatto,
2: tra la musica
8: capito.
2: Splendida.
7: Questo voglio dire.
2: Ma la musica
7: noi.
2: Splendida è la base e noi
7: certo.
2: Ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
7: scusate,
2: parole.
7: Scusateci. Sì.
2: Scusateci, è giusto scusate. Chiedere scusa.
7: Chiediamo
8: scusate
7: perdono
8: da Riccardo Andrea.
5: Sì, Imma. The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
15: Perché?
12: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: babe. Sonia e Cher, I got you babe. Le 6.36 su Radio Capital arriva Buffoni.
1: Buongiorno. Negli ultimi giorni le notizie sono state dominate dalla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio dei rapinatori del suo negozio, 5 anni fa, in Piemonte. È entrato in carcere a Bollate e prima di entrare in cella ha chiesto al presidente Mattarella di concedergli la grazia. Con lui tutti i partiti della maggioranza hanno firmato appelli per chiedere la grazia per Roggero. Lo ha fatto Tajani per Forza Italia, Salvini per la Lega, la premier Giorgia Meloni ha detto che è stata lei a chiedere al ministro della giustizia Nordio di avviare la procedura. E ovviamente anche Roberto Vannacci l'ha chiesta. Sulla stampa anche la moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha chiesto la grazia per il marito. Mario non è un giustiziere, ha detto, sente il peso di ciò che è avvenuto e chiedo a Mattarella un atto di clemenza e di umanità per poter passare gli ultimi anni di vita con lui, visto che ne ha già 72. Chiedere a Mattarella di concederla a poche ore dalla condanna è una forzatura. Il presidente ha già graziato in casi simili. Ad esempio Massimo Zen, guardia giurata condannata a 9 anni e mezzo per aver ucciso un ladro in fuga dopo un assalto a un bancomat. E anche Crocifisso Martina, altra guardia giurata condannata a 14 anni per aver ucciso un rapinatore che stava assaltando una stazione di servizio. Ecco, la grazia ha stabilito uno sconto di 6 anni di pena. Ecco, la grazia è una misura eccezionale che arriva dopo anni dalla condanna, di fronte ad una buona condotta e a un reale pentimento del condannato. E quasi sempre non è totale, ma è uno sconto di pena. Questo è il senso della grazia, non certo un modo per cancellare in 448 le sentenze dei giudici. Il quarto grado di giustizia è quello che vorrebbero i politici in cerca di consenso. La corsa a sfruttare l'immagine di Roggero è sinceramente penosa, con Salvini che va ogni giorno a trovarlo in carcere e Vannacci che vuole candidare alle elezioni il suo avvocato. Attorno al signor Mario, sfruttato dalla politica, dovrebbe calare un dignitoso silenzio. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il TG0 di Radio Capital. State con noi.

0: Something, Breakfast at Tiffany's alle 6:42 su Radio Capital. È lunedì e c'è la Macmusa. Buongiorno Marta.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Allora, l'hai vista la partita tu ieri sera?
1: Voglio certo, un tuo commento. Senz'altro.
0: Certo.
1: Assolutamente. Ho visto la partita, speravo che finisse così per vedere Trump che consegnava la coppa alla Spagna. Diciamo che avevo questo desiderio e sono stata esaudita.
0: Perché quello è un tema, lui aveva detto un anno fa, insomma, che non avrebbe voluto più avere nulla a che fare con la Spagna. Certo, si riferiva al suo governo,
1: certo,
0: non ai calciatori, però in un qualche modo, dai, è stato
1: sì.
0: Una sorpresa, esatto, insomma, vederlo consegnare il trofeo agli spagnoli.
1: Esatto, un momento in cui, insomma, non poteva uscire fuori dalle righe e doveva necessariamente rendere omaggio appunto alla squadra vincitrice, e quindi ci siamo presi questa soddisfazione ieri sera, bastasse questo, però insomma almeno è andata bene così, dai.
0: Sì, anche se devo dire pure ieri sera è riuscito a fare qualcosa che non doveva fare, cioè la foto con i calciatori, con la squadra.
1: Certo, sì, ma insomma
0: certo,
1: si è limitato, potevamo avere peggio, devo dire che
0: sì,
1: e qui
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: rimasta anche un po' stranita dall'intervallo, come se fosse appunto la partita di football, il Super Bowl, questo spettacolo dell'intervallo mi ha lasciato un po' interdetta, devo dire.
0: Che io non ho visto, però raccontacelo, scusami, perché io poi sono andato a letto perché era tardi per me e dici perché è durato molto, vero, l'intervallo?
1: Sì, è durato 27 minuti e 20 secondi, doveva durarne 17 al massimo, comunque

0: quarto d'ora, ecco, e ha rallentato naturalmente, insomma, la ripresa del gioco. Però ecco, gli Stati Uniti hanno voluto fare gli Stati Uniti e rispettare, diciamo, la loro tradizione spettacolare, per cui nell'intervallo delle partite di football, in particolare il Super Bowl, l'intervallo della partita del giorno del ringraziamento, che sono quelle, insomma, più importanti, c'è l'halftime show, quindi un momento di grande spettacolo, molto molto diciamo tirato anche sia per i ritmi che per il livello di spettacolarità. Inserito in un contesto della finale dei mondiali di calcio, ecco, mi ha abbastanza stranito, e c'erano Madonna, Justin Bieber, diverse, insomma, pop star, e ci sono stati diversi momenti simpatici. Uno in particolare con Ted Lasso, non so se tu
1: Sì,
0: chi ci
1: certo.
0: ascolta guardava la serie
1: La
0: TV
1: serie.
0: con appunto l'allenatore che arrivava dal Kansas e che doveva andare ad allenare una squadra inglese. C'è stato quel siparietto carino, loro l'attore che faceva appunto Ted Lasso e suo assistente hanno presentato Justin Bieber prima che cantasse, e quello è stato un momento carino. Questa spettacolarità estrema, forzata dentro un contesto internazionale a cui forse noi siamo abituati in un altro stile, ecco, devo dire che l'ho trovato un po' superfluo, un po' forzato,
1: Eccessivo, dici tu.
0: ripeto.
1: C'era anche
0: Sì.
1: la Pausini, tra l'altro.
0: Sì, ecco, Pausini purtroppo non l'ho vista, che
1: Era all'inizio.
0: ha introdotto all'inizio un'americanizzazione di un fenomeno appunto più globale che avrei evitato in questo momento, dal mio punto di vista, ecco, personalissimo. Forse sono un po' anche stufa di questa spettacolarizzazione in un momento così, in cui vediamo altri aspetti degli Stati Uniti che sono, ecco, meno
1: Sì,
0: piacevoli, secondo
1: tra
0: me.
1: l'altro Stati Uniti che non hanno, dicevo all'inizio questa mattina oggi, e non è una novità, insomma, non hanno una tradizione calcistica, non so quanto gliene sia fregato per davvero ai cittadini americani.
0: Ma i cittadini americani si sono in realtà molto coinvolti, devo dire, sia nelle città dove avvenivano le partite, in Texas, a Los Angeles e in New Jersey, perché entravano in contatto con i tifosi delle altre nazioni, naturalmente, e questo li ha contagiati. Quindi gli americani, da questo punto di vista, sono un popolo molto positivo, perché si appassionano delle passioni degli altri anche. Quindi hanno cominciato a tifare per la propria squadra, un po' come facciamo noi, anche se non
1: Ok.
0: avevano la tradizione giusta, questo senz'altro. C'è stato poi anche un affezionarsi alla squadra, perché la squadra andava bene finché poi Trump non si è intromesso, e diciamo che ha segnato il 4-1, insomma, del Belgio, di cui eravamo molto contenti quasi in tutto il mondo. Ha segnato un po' un momento amaro per la squadra in sé, perché appunto la popolazione si stava cominciando ad affezionare, stava cominciando a seguire il gioco del calcio anche dal punto di vista della qualità del gioco, della passione per qualcosa che la propria squadra stava facendo abbastanza bene. Quindi devo dire che da questo punto di vista, forse per i prossimi mondiali, il popolo americano sarà pronto a tifare per la propria squadra in maniera più calorosa rispetto a quanto fatto fino ad oggi. Questi mondiali sono serviti di sicuro a unire il paese allo sport.
1: Come ne ha parlato la stampa in questi mesi dei mondiali? La stampa americana, ovviamente, come una grande opportunità anche di, insomma, di investimento, di ritorno d'immagine. Come hanno affrontato i giornali mondiali negli Stati Uniti?
0: Ma sicuramente, come spesso fanno, in senso abbastanza campanilistico rispetto alla propria squadra, quindi da quel punto di vista in modo appassionato, diciamo così, nel seguire la propria squadra, era un modo anche per riflettere sul rapporto tra il pubblico e gli Stati Uniti in generale, no? Perché all'inizio, prima dell'inizio del calcio d'inizio, diciamo un mesetto fa, si era molto preoccupati sul calo, per esempio, di turisti che sono andati negli Stati
1: Eh sì.
0: Uniti. Gli alberghi erano più vuoti di quanto ci si aspettasse, le città, insomma, anche erano blindate dal, insomma, il timore che entrasse in gioco l'ICE. Quindi, a seconda del giornale, diciamo, questi temi giorni sono stati molto sfruttati, finché poi appunto c'è stato anche questo momento di questa intrusione di Trump con Infantino e il fallo che ha fatto ritirare, insomma il cartellino rosso che ha fatto ritirare quella ha diciamo accentrato abbastanza l'attenzione, però tutto sommato ecco il bilancio dei giornali secondo me è positivo a oggi, dopo un mese questo evento viene raccontato in maniera molto positiva.
1: La Macmusa, grazie mille Marta, noi ci sentiamo lunedì prossimo.
0: Senz'altro,
1: un abbraccio.
0: Grazie a te, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Buongiorno Capital.

Giovanotti, mondo alle 6.53. Allora, la FIFA ha deciso di vendere l'erba. La FIFA vende l'erba. Vende l'erba, ovviamente, l'erba. Quanto siete? L'erba del terreno da gioco dello stadio di New York. Una volta tutto finito, ed è tutto finito. Venderanno pezzi di terreno, mettiamola così, per un totale di 2026, leggo. 2026.

0: 26 fortunati, boh, che vorranno accaparrarsi questi, come li possiamo chiamare, cimeli, dovranno sborsare tra i 450 e i 3000 dollari. Mazza, costa l'erba di Infantino, cioè di Infantino, ecco, quella di New York, ovviamente.
1: Del giardino di Infantino.
0: Dello stadio di New York.

0: a memoria si mangiavano sempre vendute le zolle del terreno della finale.
1: Ah, vedi, non lo sapevo.
0: Non è la prima volta.
1: Non è la prima volta.
0: Ricordo male.
1: Non è la prima volta, quindi la scelta della FIFA di vendere le zolle del terreno dello stadio di New York non è una novità, insomma si è sempre fatto. Grazie Mauro, io non lo sapevo onestamente. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani mattina dalle 6 alle 7, come sempre. Buona giornata a tutti, grazie.
2: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: C'è una parte di te che si nasconde.
4: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
3: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
4: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
3: E quando le maschere cadono.
4: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
3: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
4: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. La Spagna vince Mondiali 2026 battendo l'Argentina per 1-0 nella finale, imponendosi ai tempi supplementari dopo lo 0-0 con cui si erano conclusi quelli regolamentari. A decidere la partita il gol di Ferran Torres al 106esimo, mentre l'Argentina ha dovuto giocare tutti i supplementari in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez per doppia ammonizione. Per la Spagna si tratta del secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello conquistato nel 2010. Nuova ondata di attacchi americani in Iran, l'obiettivo, dice il comando statunitense, è ridurre le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz. E la presidente Trump ha aggiunto di aver colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti, riferendosi ai soldati rimasti uccisi in Giordania nei raid di Teheran. E intanto le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono colpite e fermate. Secondo l'agenzia britannica per il commercio marittimo, una nave è in fiamme. La Procura di Bologna acquisirà immagini e video che hanno ripreso gli ultimi momenti in vita di Abed Darim Fakir, il 43enne di origine marocchina, morto in seguito a un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra questi ci sono anche le riprese delle telecamere delle bodycam dei poliziotti, anche video registrati dai familiari e anche da persone presenti sul posto. L'uomo era stato fermato prima con lo spray al peperoncino, poi gli agenti lo hanno bloccato a faccia in giù, legandogli polsi e caviglie. Fakir, titolare di un'impresa di facchinaggio, doveva fare visita ad alcuni parenti ma era andato in escandescenze e per questo alcuni residenti avevano chiamato la polizia. Ecco la sorella che chiede luce su quello che è successo.
7: Noi vogliamo verità, verità.
8: Chiediamo solo la
7: cosa. È mio marito.
8: Giustizia. Non abbiamo contro la polizia qualcosa.
7: Vogliamo giustizia.
8: Vogliamo solo e abbiamo fiducia nella giustizia italiana.
7: L'hanno ammazzato, sangue freddo. Hanno ammazzato mio fratello, senza pietà!
6: E c'è stato un omicidio ad Eboli, in provincia di Salerno. In un terreno agricolo è stato trovato il corpo di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista sportivo che seguiva la Salernitana. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. È indagato il padre della bambina austriaca di 4 anni morta in piscina a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, aveva detto alla bimba di aspettarlo prima di allontanarsi, probabilmente per salire in camera. Quando però è tornato era troppo tardi. E in una piscina vicino a Roma le esalazioni da cloro hanno intossicato diversi bagnanti, in 50 sono dovuti fuggire, 8 persone sono in ospedale. Oggi 17 città italiane in bollino rosso, allerta temporali in 4 regioni, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, ma sono giornate anche di grande traffico, mentre le vacanze sono sempre più costose per gli italiani. Lo studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi non lascia dubbi, concedersi un periodo di villeggiatura è diventato un salasso. Roberto Ciuti.
9: Tutte le voci sono nettamente più care di 10 anni fa, quasi triplicati i prezzi dei voli, più 193%. Vicine al raddoppio le tariffe dei traghetti con una crescita del 92%, mentre si ferma al 27% l'aumento dei biglietti dei treni. Inutile dire che viaggiare in auto non aiuta, con i prezzi dei carburanti aumentati di molto e il picco del gasolio, che oggi costa il 61% in più rispetto al 2016. E una volta arrivati a destinazione il portafogli continua a piangere, con i pacchetti vacanza che crescono del 46% e le stanze d'albergo più care del 69%. Va meglio per chi sceglie il campeggio, con un aumento del 22%.
6: Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio davanti a Leclerc. Verstappen si conferma capolista della classifica mondiale piloti. Alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
10: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
12: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Quando si poteva parlare di generale senza poi dire altri nomi dopo generale, che è diventato un tema politico.
1: Sì.
0: Ma qui parliamo di altro con Francesco De Gregori. Alle 7:09 minuti Breakfast Club parte da qui.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
3: Velocissimo.
0: Questa vuole un po' accelerata. La versione per sbrigasse.
3: E due per questo.
0: Ragazzi, l'inno spagnolo.
3: Sì.
0: Che ieri naturalmente è risuonato all'interno dello stadio di New York.
3: La marcia real, certo, perché la Spagna, per chi non lo sapesse, è campione del mondo.
0: Ne parliamo tra poco, se
3: certo.
0: Speriamo, non lo sapete. O parliamo noi o
3: ci stiamo lavorando.
0: Ci stiamo lavorando. Uno degli inni senza parole. Insomma,
3: sì, sin palabra, se lo dicono in Spagna, anche perché praticamente hanno deciso di farlo senza parole, anche se un testo più o meno ci sarebbe a partire dalla terza strofa, perché praticamente ogni re spagnolo lo modellava a suo piacere, allora per fare in modo che fosse un po' più universale, insomma, per unire il popolo spagnolo, si è deciso che fosse senza parole. E ieri appunto è risuonato nello stadio del New Jersey, che ha ospitato la finale con l'Argentina, prima, durante e dopo, direi, insomma, è stato intonato più
0: non forte. È l'unico, anche San Marino.
3: Sì,
0: mai sentito l'inno di San Marino?
3: Vabbè, dobbiamo sentire forza l'inno di San Marino.
0: No,
3: con tutto il rispetto,
0: perdibile, diciamo, è normalmente eseguito senza parole, cioè esiste un testo scritto in passato ma non viene mai cantato.
3: Vabbè, cioè, pure lì vedi c'è un accordo di questo tipo.
0: Poi c'è
3: Bosnia e Herzegovina, mi sembra, sì.
0: Poi c'è il Giappone, che ha un testo molto breve.
3: Sì.
0: Poi in alcune occasioni viene eseguito solo in versione strumentale. In Germania il testo esiste, ma viene, si canta solo la terza strofa.
3: Ah, ecco, quindi poi lì soltanto dipende, si parte senza e poi si va.
0: Insomma, gli stati sovrani che oggi hanno un inno nazionale privo di testo ufficiale sono Spagna, Bosnia e Herzegovina. Vabbè, non è risuonato né manco quello di San Marino, né manco quello italiano, non eravamo da nessuna parte.
3: Non eravamo presenti, quindi anche in quel caso sarebbe stato difficile. Intanto buongiorno da Riccardo Quadrato.
0: Buongiorno da Andrea Lucatello.
3: Non c'è Iva Baccellieri, lo sappiamo, è in ferie, quindi praticamente la notizia è che in queste due ultime settimane di luglio, diciamo, della programmazione standard di The Breakfast Club saremo io e te, il nostro Sergio Martelli regia, Elisa Lancia che ci assiste in redazione, i vostri messaggi al 342-342-2190 che è il nostro numero WhatsApp, e praticamente noi quando ci ritroviamo tutti e tre poi.
0: E a settembre. Se verrà confermato, non è detto qui. Certo. Costi chiari di luna, però se ci confermano ci ritroveremo a settembre. Abbiamo un sacco di cose, però abbiamo un sacco di temi, ragazzi.
3: Sì, tanti temi.
0: Un po' in ordine le idee, perché siamo arrivati un po' così, scrivendo frettolosamente la nostra scaletta degli argomenti.
3: Certo.
0: Adesso mettiamo in ordine, cerchiamo di capire meglio con un testo.
3: Lo faremo. Well,

0: Alle 7:15 su Radio Capital, colleghiamoci allora subito con l'inviata della stampa e nostra collega Giulia Zonca.
1: Ciao,
0: buongiorno Giulia.
1: Giulia. Notte, altro che notte, giorno, notte, povera notte. Giulia.
0: E brava Giulia.
2: Buongiorno.
1: Come cantava, come potremo mai sdebitarci con Giulia per questo?
0: Mandando questo... dei soldi, direi.
1: Ma non credo.
0: Mandando dei soldi. Allora, cara Giulia, intanto complimenti, bellissimo il tuo pezzo stamattina sulla stampa. Dedicato a Yamal in particolare, ma partiamo, mettiamo un po' in ordine le cose. Che partita è stata quella di ieri, Giulia?
2: Un western, una partita saloon, direi, abbiamo visto
0: soprattutto
2: sul finale, appunto, abbiamo visto addirittura Paredes prendere alla gola Gavi, quindi insomma c'è stato un po' di tutto, una finale noiosissima, soprattutto se comparata a quella di 4 anni fa, che ci aveva incantato.
1: Senti Giulia, comunque vittoria direi abbastanza insindacabile, no? Quella della Spagna. Io non ricordo un intervento degno di questo nome di Unai Simón, il portiere basco spagnolo, mentre dall'altra parte il Dibu Martinez è stato tra i protagonisti in assoluto e si è piegato solo al gol di Ferran Torres all'inizio del primo tempo supplementare, anche perché diciamo la verità, l'Argentina era scivolata in questa finale in modo un po' discutibile, non sempre in modo particolarmente convincente, quindi diciamo che in qualche modo la Spagna poi ha legittimato, no, questo mondiale.
2: Ma abbiamo sempre detto tutti quanti che insomma l'Argentina ha avuto 7 vite, forse anche di più, in questo mondiale, evidentemente le aveva esaurite per la finale. Dopodiché, se fossi l'Inghilterra, veramente riguarderei questa partita all'infinito per capire che forse non far arrivare pallone a Messi era un'idea, ecco.
0: Era un'idea.
1: In effetti,
0: senti,
1: sì.
0: Ecco appunto, dai, l'ultimo tango di Messi, oggi sempre sulla stampa, la stella del calcio pronto al passo da Dio. Come esce Messi da questo mondiale, Giulia?
2: Ma gigantesco comunque, a dirlo dopo una partita in cui praticamente non l'abbiamo visto, mi rendo conto, insomma potrebbe suscitare delle domande, ma io credo che sia stato veramente pazzesco a 39 anni in un mondiale in cui l'Argentina non c'è mai stata, non esisteva, l'ha sempre buttata veramente un po' sulla rissa, anche filosofica, anche preconcetta, e lui ha giocato comunque a pallone. Alcuni l'hanno lasciato fare, ma in qualche modo essere Messi oggi in campo per lui lo ha fatto, insomma, ha imposto anche il suo nome, la sua storia, tutto quanto, ha incantato tutti, c'era tutta l'America che tifava per lui, forse tutto il mondo che tifava per lui, davvero in una squadra inesistente, quindi un po'. Se questo paragone con Maradona che lo accompagna da quando è un ragazzino è arrivato fino a qui, anche sul fatto che somiglia moltissimo, insomma, alla stessa situazione, Messi non ha mai voluto fare il capopopolo a differenza di Maradona, e credo che questo in qualche modo lo abbia portato a unire e non a dividere.
0: Senti Giulia, la parte dello spettacolo non secondaria in questa finale, a me è piaciuto l'halftime.
1: Quasi mezz'ora,
0: insomma,
1: il doppio del canonico, ecco, diciamo.
0: Sì, insomma, tutti i mini concerti.
1: Sì.
0: 20 minuti. Non lo so, poi prima c'era Ronaldo con la tuta della domenica, mi è piaciuto tutto.
1: Cioè, ci stava per questo mondiale, Giulia, o secondo te può aprire, può creare un precedente tutto quello che abbiamo visto intorno a questa finale americana?
2: Secondo me ci stava molto qui, perché forse qui non sapevamo di avere bisogno di vedere Ronaldo, Ronaldinho e Madonna arrivare sulla macchina di Ben-

Max e quando li abbiamo visti siamo un po' impazziti, ma in un altro contesto forse faremmo molta più difficoltà ad accettare il tutto. E comunque allora bisogna un attimo forse cambiare, non lo so, l'orario, bisogna

0: visti qui per il break hydration, è un'ulteriore cosa che incide anche sul gioco, per cui bisogna valutare tutto, però qui in questo contesto è stato stupendo.
1: Una domanda che fa Fabio, un nostro ascoltatore, ma che faccio anche mia, che mi ero fatto ieri sera. Cioè,
2: Sì.
1: una persona che ti ha portato alla finale con un gol, perché non lo schieri tra i primi 11? Stiamo parlando di
2: Lautaro.
1: Lautaro, che non è entrato mai.
0: Lautaro.
1: Perché non è entrato? Non lo
0: Perché non è
1: sappiamo.
0: entrato mai? Bisognerebbe chiederlo a Scaloni, che non ce l'ha spiegato perché si è messo a piangere prima che si potesse fare qualsiasi
1: Genio.
0: domanda, e qui se n'è andato
1: Ah, lui se n'è
0: piangendo,
1: andato,
0: per
1: quindi
0: cui
1: ha pianto ancora prima di iniziare?
0: Ah, no, ha iniziato la
1: Ah,
0: conferenza
1: inizia.
0: stampa, insomma, ringraziando i suoi, parlando delle emozioni. Quando poi sono cominciate le domande, si è messo a piangere, sopraffatto dal pianto, se n'è andato, per cui non lo sapremo mai, ecco.
1: Vabbè, non lo sapevo.
0: Possiamo dire che
1: Uno che non se n'è andato mai è Trump, che si doveva
0: sì.
1: fare, doveva mettersi in mezzo, e ora tutte le foto ufficiali, ci sta lui vicino alla
2: Ha
1: Coppa del
2: visto anche
1: Mondo.
2: prima del match, lì nello spazio a lui riservato, gli hanno portato la Coppa del Mondo per fargli toccare da vicino, gliel'ha portata Ronaldo, che lui probabilmente non aveva riconosciuto, guardando soltanto una persona un po' in sovrappeso che si era avvicinata. Però è stato protagonista anche lì, credo sia stato anche fischiato, no,
1: Un
2: inquadrato dopo l'esecuzione
0: pochino. Fischiatissimo.
2: dell'inno nazionale di Jennifer Hudson, sì.
0: Ma fischiatissimo soprattutto quando è entrato sul campo insieme con Infantino, entrambi molto fischiati. Bisogna dire Rodri, che è stato eccezionale durante la partita, in tutto il mondiale. Forse anche lì Vinicius dovrebbe riguardarsi la partita e capire perché non ha vinto lui il pallone d'oro. È una partita che devono bruttissima, che però molti
2: Sì.
0: hanno dei motivi per riguardare un'altra volta. E Rodri però ha cercato quasi di spostarlo,
1: Sì.
0: insomma, educatamente di spostarlo dall'altro lato.
2: Piano piano,
0: Persino
2: sì.
0: Infantino ha cercato di tirarlo via
1: Niente.
0: dall'inquadratura, lui però niente, fatti fin là, ma è rimasto
1: È
0: dove
1: rimasto
0: stava.
1: al centro della scena.
2: Trump, che ha già chiesto a Infantino di poter ospitare al più presto un'altra edizione dei mondiali, evidentemente soddisfatto dell'organizzazione di questa. Infatti, ho l'ultimissima domanda, proprio sintetica, un po' più personale, che voglio fare a Giulia Zonca, che è questa, perché Giulia è stata lì, l'ha vissuta sul campo, e volevo chiederti: ti è piaciuto questo mondiale nella sua interezza, e non mi riferisco soltanto al dato tecnico, quello del campo, organizzativo, quant'altro, che cosa ti porti dietro da lì?
0: Ma mi porto dietro che a sorpresa questa volta veramente il calcio è riuscito a penetrare nello sport americano, che è una cosa che non mi sarei mai aspettata ed è molto diverso dal 94, che io ovviamente non ho visto dal vivo, ma è tutta un'altra situazione ed è una cosa sorprendente. E mi porto dietro il fatto che in un mondiale cinico, perché l'organizzazione di questo mondiale e tutte le polemiche che gli sono gravitate intorno, comunque il pallone è riuscito ad uscire fuori. E senza nemmeno che qualcuno abbia giocato benissimo, perché salvo la Francia a tratti nemmeno è successo, però i campioni sono riusciti veramente a lasciare un segno, il che dà una forza al pallone che tutti conosciamo, ma poi quando si verifica è sempre comunque impattante.
2: Quello
1: Leggo
2: sicuramente.
1: di Dario che dice uno sciopacchiano con un finale ridicolo. Pensavo che parlasse del film Odissea, invece no, era la finale.
2: È la finale,
1: Almeno è
2: vabbè.
1: quella. Va
2: Bisognava
1: bene.
2: abituarsi, come ha detto Giulia, in quel contesto, secondo me ci
1: Si
2: stava un po'
1: chiama
2: questa
1: Americanata, se no.
2: Atmosfera da Super Bowl, tutto sommato poteva
1: Solo
2: starci.
1: loro lo possono fare. Grazie,
2: Giulia
1: Giulia
2: Zocca,
1: Zocca.
2: grazie di tutto e complimenti
0: A
2: come
0: voi.
2: sempre. Un
1: Buon
2: abbraccio
1: lavoro.
2: enorme, grazie.

0: 7:26, Radio Capital con Andrea e Riccardo. Qualche dato giusto da aggiungere così sul mondiale, no?
1: Allora, il primo dato che in qualche modo può farci piacere è che l'Argentina, fallendo la vittoria del secondo mondiale consecutivo, non raggiunge quota 4 mondiali vinti, in quel caso avrebbe raggiunto sia noi che la Germania come titoli conquistati. È invece al suo secondo titolo mondiale la Spagna, che aveva vinto la prima volta nel 2010 in Sudafrica, e così come accadde quella volta la Spagna realizza una memorabile doppietta europeo-mondiale, avendo vinto l'europeo 2 anni fa, coronando quindi questo suo grandissimo momento con la vittoria mondiale. Io direi nessuna grossa sorpresa per chi adesso volesse tentare anche degli improbabili parallelismi e paragoni con il nostro campionato, perché la Liga ormai come campionato non è certo inferiore alla Serie A, perché la Spagna ha saputo puntare moltissimo sui suoi giovani talenti. Ieri c'era il difensore Cubarsí, che adesso credo abbia una ventina d'anni, 19-20, che a 17 anni già guidava la difesa del Barcellona. Ha tanti altri giovanissimi, non solo Lamine Yamal, anche Nico Williams, che ieri è stato decisivo col suo ingresso in campo. Quindi quando si lavora bene sui giovani, i risultati prima o poi arrivano, e direi che la Spagna ne è una grande conferma. Noi qui siamo ancora in attesa del nuovo CT, perché dopo le prime mosse da presidente federale di Malagò, con l'inserimento di Maldini e Leonardo nei quadri tecnici federali, dovrebbero essere questi giorni del nome per chi siederà sulla panchina azzurra, e avrà un compito tutt'altro che facile, quindi staremo a vedere. Intanto per adesso noi dobbiamo fare un po' i voyeur, un po' i guardoni di quello che succede sugli altri palcoscenici.
0: Un ultimo dato che è tenuto un po' nascosto, ma che io e Sergio Martelli vogliamo portare avanti, visto che parlavamo di Lautaro Martinez.
1: Sì.
0: Beh, sono 44 anni consecutivi che l'Inter manda un proprio giocatore in finale dei mondiali. 44 anni,
1: certo, e tra l'altro ieri a voler dire un po' d'Italia, adesso fra un po' magari la sentiremo. In realtà ieri sulla finale, quindi parlando insomma di due rose di 50 giocatori, dovrebbero essere 25 e 25, gli unici italiani tra virgolette erano due, entrambi argentini, cioè Lautaro Martinez e Nico Paz del Como, che però non hanno giocato neppure un minuto, sono stati tutto il tempo in panchina.
0: Basta col calcio, ragazzi, via!
2: Alla voce Adele.

0: batteria Jeff Porcaro. Al basso Paul McCartney.
1: Al rap Notorious B.I.G.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: In collaborazione con Radio Capital.

0: in esclusiva nazionale di Dark Side, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 € e con il gelato alla panna 450 grammi a 1,99 €. Lidl, vale davvero.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7:37, questa è The Breakfast Club con Riccardo e Andrea. Abbiamo mandato in ferie la nostra Imma Baccelliere, chissà se ci starà ascoltando. Dubito. 342-342-2190 è il nostro numero di WhatsApp. Allora parliamo del caso che sta prendendo quasi tutte le prime pagine dei giornali in questi ultimi giorni, cioè quello di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour in Piemonte, che è stato condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo che questi rapinatori erano in fuga dal suo negozio dopo un colpo appunto nella sua gioielleria. Ovviamente una condanna che ha aperto un dibattito che credo non finirà neanche nei prossimi giorni, con diciamo il centrodestra.
1: Ma no, perché investe varie situazioni,
0: vari aspetti.
1: Intanto dobbiamo segnalare questo pellegrinaggio continuo al carcere milanese di Bollate. Matteo Salvini, la seconda volta in due giorni che è tornato a far visita a Roggero.
0: C'è stato anche Bignami.
1: Bignami, Fratelli d'Italia, manca solamente Vannacci, che comunque sia già si è espresso contro appunto la carcerazione di Roggero, e nel frattempo si lavora addirittura anche alla modifica dei codici di penali, rendendo la difesa sempre legittima. Cioè di fatto vogliono, modificando gli articoli 52 e 53 del codice penale, cambierebbe di fatto la situazione, nel senso che si prevede la non punibilità di qualsiasi reazione
0: in ogni caso,
1: nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata,
0: uniformando
1: quindi
0: un po'
1: voi
0: tutti
1: i casi. Se qualcuno appunto entra in casa armato, lo si può uccidere tranquillamente.
0: Credo che vada rivista come si deve, perché rischia di creare delle derive particolarmente pericolose. Intanto, lo ricordiamo, va avanti la richiesta della grazia, che è stata presentata ufficialmente già poche ore dopo l'ingresso in cella, anzi addirittura prima che Mario Roggero entrasse nel carcere di Bollate, dove ricordiamo ci sono anche ad esempio Fabio Savi, che è uno dei killer della 1 Bianca, e Bossetti, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio. Sono uscite alcune curiosità sulle pagine interne del Corriere della Sera questa mattina sulle prime ore di detenzione di Roggero, che ha chiesto alla moglie di portargli in cella un accappatoio e un costume per la doccia, perché nella creazione diciamo così del suo borsone aveva dimenticato questi accessori. Legge molto e condivide la cella con un ex cuoco che è stato condannato per droga. Per quanto riguarda eventuali benefici, questa mattina il giornale ricorda che qualsiasi cosa

0: dovesse accadere, non potrà accadere in linea di massima prima dei 4 anni.
1: Diciamo,
0: di detenzione.
1: Molti chiedono che venga scontata a casa questa pena, ma l'omicidio è un reato ostativo, ovvero un illecito particolarmente grave che preclude l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative al carcere. Rogero potrà chiedere di accedere alle misure alternative quando avrà un residuo di pena inferiore ai 4 anni.
0: Ecco, quindi
1: devono passare un po' di anni ancora. I suoi legali stanno valutando un ricorso alla Corte Europea, ma insomma sarà una questione ancora di anni.

0: sinceramente non mi sarei mai aspettato che Roberto Vannacci fosse a capo di una kebaberia a Firenze.
1: Sì, cioè,
0: la gestisse lui. Lo vedete come, non lo so, mentre serve panini col kebab.
1: Sì.
0: Ma tutto questo risulta chiaramente dalle recensioni e dalle posizioni su Google. Cioè,
1: sì,
0: una storica, cioè una sede di Vannacci che è stata aperta a Firenze,
1: sì, di futuro nazionale,
0: è diventata una kebaberia per Google.
1: Se non altro secondo le recensioni della gente, perché questa può essere tranquillamente...
0: È una forma di protesta che aggira un po', no, gli algoritmi di Google.
1: Devo dire acuta, proprio nel...

0: nel
1: per
0: segno...
1: cui se 1000 persone dicono che quella sede di un partito è una kebaberia, Google dice è una kebaberia.
0: Risulta così, appunto, è una zingarata con caratteri ironici molto toscani e molto fiorentini. Devo dire, si susseguono tutta una serie di commenti molto verosimili, perché Google ci è cascata, su questa sede di Futuro Nazionale, che in realtà, secondo i recensori di Google, è una kebaberia. Per dire, no, vi leggo una recensione.
1: Kebab è buono, ma trovo che ci sono troppi busti decorativi di Ciro, dice questo.
0: Oppure tale Sofia che scrive: location carina, molto ben illuminata e piena di fasci di luce, con fasci scritto rigorosamente alto.
1: E poi le uniformi di pelle nera non sono molto igieniche per lavorare in cucina, ma vabbè, dice quest'altro.
0: Sono stati fatti molti montaggi grazie all'intelligenza artificiale di dipendenti nordafricani, con le sembianze anche di Vannacci, che da un recensore viene definito Vannak Ben Rashid. Certo. E dice: sono entrata per un kebab qualsiasi e sono uscita con la certezza che Vannak Ben Rashid non è uno che improvvisa. Questo ragazzo, con la sua esperienza e la sua tradizione marocchina, sa come si prepara un kebab ad arte.
1: Ha fatto ridere: non accettano il POS, solo MAS. Comunque questo è, vabbè, si scherza, si ride, tutto quello che volete, però è il problema delle recensioni false, cioè dell'affidabilità del sistema.
0: Certo.
1: Se tante persone dicono che un luogo è una kebaberia, Google lo prende per buono, e tu, nonostante qualcuno del partito di Vannacci ha segnalato la questione a Google dice: certo, ma guardate che la maggioranza delle persone ha detto, ecco, che voi siete una kebaberia.
0: Vannacci che gira adesso sui social con un video con due meloni in mano, vi ricorda qualcosa?

0: Allora, nel video di cui abbiamo parlato poco fa, sì. Vannacci in una improbabile canotta nera con due meloni in mano, come fece la Premier, senza dire nulla peraltro alla vigilia di un voto un po' di tempo fa. Gioca con questi due meloni, praticamente il significato di questo video di Vannacci è voler andare a stanare i cosiddetti franchi tiratori che sono stati protagonisti qualche giorno fa a Montecitorio. Lui fa un po' il giocoliere con questi meloni, li sfrega, insomma gioca un po' con le parole. Questo è il video che sta imperversando.
1: Stavo riflettendo sul fatto che ogni caso di cronaca ha sempre, come dire, la sua parentesi, la sua linea comunicativa politica.
0: Sì.
1: Non si riesce a chiudere una vicenda dandogli solo un valore giudiziario, così come dovrebbe essere per Roggero, ma subito diventa un caso politico, e sta diventando così il caso di Bologna con questo uomo ammanettato, il marocchino, che poi è morto in cortile durante il blitz della polizia. Le immagini riprese dall'alto mostrano chiaramente quello che è successo, e il caso approda in Parlamento.
0: Sì.
1: Quindi di nuovo la vicenda diventa politica ancor prima che l'inchiesta sia partita.
0: Infatti comunque avevano delle body cam questi agenti, esatto, di polizia, che sono state già acquisite dalla procura, saranno esaminate con attenzione ed eventuali responsabilità saranno giustamente punite.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su McDonald's.it.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla.
11: Scialla, scialla.
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29€ e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: No, mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
19: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
20: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
21: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 20

0: 3 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Chiusi i mondiali di calcio con la vittoria della Spagna, ne parleremo tra poco, prima in apertura quello che sta succedendo in Medio Oriente, dove ormai di nuovo guerra tra Stati Uniti e Iran. Per la nona notte consecutiva ci sono stati attacchi americani su obiettivi iraniani. Il presidente Trump ai giornalisti ha detto che gli Stati Uniti stanno controllando lo stretto di Hormuz e che l'Iran è distrutta militarmente. Guardiani della rivoluzione iraniani hanno però annunciato di aver intercettato due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran. Colpite con droni anche alcune installazioni statunitensi in Kuwait, tra cui un sistema radar. La procura di Bologna ha acquisito i video delle bodycam dei poliziotti che hanno bloccato Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, titolare di un'impresa di facchinaggio, morto durante un intervento degli agenti nel quartiere Pilastro. In un video diffuso nelle ultime ore si vedono i poliziotti immobilizzare l'uomo a terra mentre cercano di ammanettarlo. Prima era stato utilizzato lo spray al peperoncino. Nel filmato si sente l'uomo gridare e ripetere basta, aiuto. Un terzo uomo, una residente della zona, interviene per bloccarne le caviglie, mentre sul posto sono presenti anche alcuni sanitari. Dopo alcuni minuti l'uomo smette di agitarsi e perde conoscenza. I tentativi di soccorso si sono poi rivelati inutili. E si indaga sull'omicidio di Luigi Esposito in provincia di Salerno. Era un giornalista sportivo molto conosciuto nella zona. Edoardo Buffoni.
4: Il cadavere carbonizzato di Luigi Esposito, 53 anni, è stato trovato in un terreno agricolo vicino a Eboli. Quando i vigili del fuoco hanno spento le fiamme di un piccolo incendio, si sono accorti del corpo dell'uomo. Il medico legale ha notato una ferita da arma da fuoco, poi un bossolo, e quindi la conferma: si tratta di omicidio. Luigi Esposito, che tutti chiamavano Luca, era originario di Nocera Inferiore. Dal 2012 faceva il giornalista sportivo, ricopriva il ruolo di direttore del sito Tutto Salernitana e di collaboratore dell'emittente televisiva 8 Channel. Si indaga sugli autori del delitto e su un possibile movente.
3: Settimana dei scioperi dei trasporti in tutta Italia, si parte oggi con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico di Genova, Prato, Firenze e Latina. Domani possibili disagi negli aeroporti italiani con iniziative di protesta per il personale di EasyJet e mobilitazioni in vari scali. Giovedì dalle 21 uno sciopero che coinvolge in particolare il settore ferroviario. E siamo al calcio. La Spagna ha conquistato il suo secondo titolo mondiale battendo in finale i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Sentiamo la gioia del tecnico della Spagna Luis de la Fuente, che dice: i giocatori hanno regalato un traguardo importantissimo, hanno vinto ad ogni livello, siamo arrivati fin qui grazie al loro talento, al loro atteggiamento, al loro impegno, un esempio di valori. Questa è una squadra che ha ancora tanta strada da fare e stiamo già pensando al futuro. Davvero sono felice. Ecco le parole del tecnico della Spagna.
5: Abbiamo superato una etapa importantissima, abbiamo ganato in tutte le categorie, abbiamo crescito juntos, grazie a suo talento, a sua attitud, a suo compromesso, a ese ejemplo de valores. Y además es que es un equipo todavía con mucho recorrido y eso nos hace todavía pensar, ya estábamos pensando en qué nos llega todavía y qué vamos a hacer más en adelante. Incansable, de verdad que estoy feliz.
3: E tutt'altro tenore la conferenza stampa del tecnico dell'Argentina Scaloni, che tra le lacrime ha detto: continuerò fino a dicembre e dopo probabilmente me ne andrò. Alle 9 torna Capital News.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: intorno alle 10 e parliamo di quello che a sensazione, ma insomma cerchiamo di capire se è un dato reale o solo una sensazione, sta diventando un pericolo, quello delle piscine per i bambini, tanto che oggi la stampa titola l'estate maledetta delle piscine, 5 bambini intossicati dal cloro, ma sono una serie di eventi negli ultimi giorni che hanno riguardato tutta Italia e soprattutto i bambini purtroppo.
1: Questa esalazione di cloro da una piscina alle porte di Roma a Mentana con 9 intossicati, un bambino in condizioni serie, solo l'ultimo dei casi, ricordiamo ancora il bambino di 11 anni morto in una piscina a Sestri Levante, e poi il caso più recente che è anche quello di questa bimba austriaca di 4 anni morta annegata in una piscina di un hotel di Milano Marittima. Insomma, l'emergenza a questo punto è tangibile. Cerchiamo di capire il perché di questi incidenti e soprattutto come cercare di arginarli, se non di evitarli, che sarebbe la cosa più auspicabile. E lo facciamo questa mattina con la massima esperta italiana di piscine, Rossana Prola, che è con noi. Buongiorno.
0: Buongiorno Prola.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e
0: una
2: tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, una sensazione o è davvero così? Sta succedendo qualcosa che non capiamo all'interno delle piscine?
2: No, in realtà devo dire che gli incidenti ci sono stati da tanti anni, non è una situazione di emergenza dal punto di vista numerico quest'anno. Quest'anno sicuramente c'è stata, giustamente e per fortuna, molto interesse da parte dei media, quindi queste notizie sono state riprese, sono state diffuse, e questo secondo me è fondamentale, è importantissimo perché si riesca a rallentare, ad evitare questi incidenti, perché bisogna aumentare la consapevolezza. Però dal punto di vista numerico anche l'osservatorio sugli annegamenti ha segnalato circa 17 morti per annegamenti in piscina ogni anno. Quindi quest'anno diciamo che come numeri siamo in linea, anche se è un discorso assolutamente difficile e brutto da fare, ma questo non significa che dobbiamo assolutamente cercare di arginare questo problema, perché è un problema che si presenta da tanto tempo e finalmente forse abbiamo l'opportunità di porvi rimedio.
0: Senta Prola, ma le dinamiche sono tutte diverse, però ci spiega cosa succede, perché poi me lo chiedeva anche mio figlio, no? Questa storia del bocchettone, il famoso bocchettone che tira, che ti tiene inchiodato, i capelli lunghi, eccetera, che cos'è, quando viene attivato, che pericoli ci sono?
2: Sono praticamente dei componenti che si trovano all'interno delle vasche che servono ad aspirare l'acqua da parte delle pompe per rimandarla o nei filtri quando serve svuotare la piscina, e sono le classiche prese di fondo sul fondo, oppure servono ad alimentare i giochi d'acqua, e sono quelle più pericolose, gli idromassaggi, gli scivoli, le fontane, i funghi che buttano l'acqua per i bambini, tutti i giochi per i bambini quasi sempre aspirano dalla piscina, e quando queste aspirazioni non sono progettate in maniera corretta, non sono installate in maniera corretta o non sono mantenute in maniera corretta, come è successo negli incidenti dei due bambini che sono rimasti intrappolati, uno con un braccio e uno con la gamba, in quel caso mancava la griglia di protezione. Questo ad esempio è inaccettabile, che su un'aspirazione si rompa la griglia, questo può capitare, ma non venga sostituita, non venga semplicemente chiuso il gioco d'acqua. Se l'idromassaggio è pericoloso, non posso sostituire la griglia in breve tempo, spengo l'idromassaggio.
0: Però il sistema di sicurezza è insito, no? nel bocchettone, cioè normalmente
2: se è ben progettato sì, però deve essere ben progettato e ben installato, e questo purtroppo non è, diciamo, non è la regolarità, non è scontato che sia così.
1: Ed è qui che si trova il vulnus, detto che, come diceva poco fa Rossana Prola, gli incidenti non sono tutti uguali, ad esempio la bimba austriaca che è morta nella piscina dell'hotel di Milano Marittima era stata purtroppo abbandonata dal papà, che era salito su un'istanza a recuperare un oggetto, quindi per qualche minuto la bimba è rimasta da sola, tra l'altro in un momento in cui la piscina doveva essere chiusa, a quanto pare, però c'era il cancelletto aperto, quindi si è verificata anche questa cosa.
2: Questo è un altro problema molto comune, il fatto di non mettere in sicurezza le piscine. Recintare le piscine è assolutamente fondamentale, sempre, perché i bambini possono scappare al controllo dei genitori, è normale, sono bambini, succede, però non devono poter andare in piscina.
0: Oggi il Messaggero intervista il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, che dice: metteremo gli impianti in sicurezza entro ottobre.

0: la legge sarà approvata.
1: C'è un nuovo disegno di legge.
0: Sì,
1: di
0: praticamente ci dovranno essere dei dispositivi anti-intrappolamento. Lei è d'accordo?
2: I dispositivi anti-intrappolamento ci sono già e sono le aspirazioni a norma. Il fatto che si debbano fare le aspirazioni a norma è già scritto in una legge, perché è scritto nel decreto ministeriale 3708 che prevede l'obbligo di rilasciare un certificato di conformità. Quindi se le piscine fossero fatte come devono già oggi essere fatte, non sarebbero pericolose. Basterebbe semplicemente chiedere la certificazione di conformità. E a quel punto quelle che non sono a norma o non ce l'hanno sarebbero costrette ad adeguarsi.
1: Certo.
2: Non ci sono dispositivi nuovi che sono previsti in questo disegno di legge. Semplicemente si ribadisce, giustamente, correttamente, che devono essere rispettate le norme.
1: Certo.
2: Ma le norme ci sono.
1: Sottolineare come gli ultimi incidenti possano rappresentare una molla per arrivare a questa definizione fa un po' accapponare la pelle, però naturalmente ci auguriamo che in qualche modo si arrivi ad una soluzione definitiva. Io però volevo chiedere a Rossana Parola, so che potrebbe sembrare magari un po' banale, però lo possiamo dare qualche consiglio, in particolar modo ovviamente ai genitori in questo caso, per il senso di responsabilità,
0: perché
1: per
0: noi
1: fare in
0: ovviamente
1: modo,
0: non possiamo sapere se quella piscina ha adottato tutti i sistemi di sicurezza,
1: quindi
0: no?
1: Quali possono essere i consigli basilari, dottoressa Parola?
2: I consigli basilari da dare ai bambini sono quelli di non cercare di capire come funziona, cosa succede, perché l'acqua tira, perché l'acqua spira, perché si sente questa impressione di acqua che va via, e andare con la mano a cercare di capire cosa succede. Se si sente acqua che viene trascinata, se si sente qualcosa di particolare, bisogna allontanarsi subito, cioè bisogna spiegare ai bambini che quello è un pericolo, non è un gioco, altrimenti un bambino che non lo sa vuole capire che cos'è e ci infila la mano o ci appoggia una gamba o ci appoggia la pancia. È successo altre volte di ragazzini che sono stati intrappolati perché, sentendo tirare, si appoggiavano con la pancia e rimanevano incastrati sotto. Quindi è questo comportamento che bisogna spiegare ai bambini, insegnargli che non va fatto perché è assolutamente pericoloso.
1: Molto chiaro, e poi ovviamente il senso di responsabilità dei genitori in un controllo che deve essere particolarmente accurato per fare modo che in una giornata piacevole, insomma, non diventi un rischio.
0: Il bambino naturalmente
1: è portato
0: attratto dall'acqua,
1: chiaro,
0: e quindi
1: certo.
0: Insomma, può diventare un pericolo.
2: Assolutamente questo. Sì, esatto, quindi bisogna spiegargli che l'acqua è bellissima, meravigliosa, ma è anche pericolosa e quindi bisogna stare attenti.
1: Portarle rispetto soprattutto. Grazie a Rossana Parola per essere stata con noi questa mattina.
2: Buon
1: lavoro.
2: Grazie.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata. The Breakfast Club.

0: Buongiorno Radio Capital,
1: sono Stefano, mi occupo di piscine qui in Sicilia da diversi anni. Mi è capitato di lavorare sia in piscine aventi destinazione d'uso pubblico, sì, quindi strutture, sia in piscine private. Quello che mi sono reso conto, ma è palese, e quindi è qui secondo me dove si deve lavorare dal punto di vista normativo, è che nelle piscine ad uso pubblico c'è un grande risparmio, un risparmio in fase di costruzione, dove si cercano sempre sotterfugi, i gestori ovviamente cercano di risparmiare tantissimo, ma e soprattutto in fase di manutenzione.
2: In fase di manutenzione, avete sentito, insomma, sì, questo Stefano che lavora proprio con le piscine.
3: Mi auguro che davvero adesso la superficialità possa essere cancellata da queste ultime tragedie, perché
2: però
3: è evidente,
2: appunto,
3: che non si
2: Musumeci
3: possa
2: dice facciamo
3: così.
2: Una legge, l'esperta ci dice guardate che la legge c'è,
3: basta dovete applicarla.
2: Quante
3: volte l'abbiamo sentita questa cosa nel nostro paese?
2: Un'altra legge nuova.
3: La legge esiste già, ma va applicata. Poi ci sono quelle leggi che nonostante vengano applicate non fungono da deterrente contro determinate piaghe, diciamo così, come ci si augurava, e parliamo in particolare dell'omicidio stradale, questo reato che è stato introdotto esattamente 10 anni fa, una nuova configurazione di reato. Questi sono dei dati che sono stati diffusi in queste ore dal Ministero dell'Interno, che sottolineano come nonostante l'introduzione di questo nuovo delitto le vittime non siano diminuite, le vittime della strada, perché evidentemente gli atteggiamenti sbagliati delle persone su strada resistono nonostante l'omicidio stradale.
2: Cioè, l'atteggiamento culturale non cambia anche di fronte alle nuove norme. Il numero delle vittime in strada rimane sostanzialmente stabile in seguito all'entrata in vigore della riforma. Dopo gli aumenti registrati nel 2017 e nel 2018, i decessi sono diminuiti nel 2019 e poi ovviamente nel biennio pandemico 2020-2021
3: sono
2: scesi le morti per strada, per poi tornare a crescere nel 2022 e nel 2023, assestandosi nel 2024 a 3.030 morti, più di 8 al giorno. Il tasso di mortalità pare al 51% decessi per milioni di abitanti, 51% contro i 44 della media europea, quindi siamo veramente in alto. Posiziona il nostro paese al 19° posto nella graduatoria europea, e giovedì prossimo poi verranno presentati dei dati più precisi su questo. Insomma, poi in parallelo dal 2016 al 2025 anche le denunce per omicidio stradale inviate all'autorità giudiziaria delle forze di polizia hanno registrato un trend stabile nel tempo: 1062 omicidi stradali denunciati e 1099 persone segnalate nel 2025. Quindi questa legge che c'è ormai da diversi anni non fa calare il numero di morti per strada.
3: L'effetto deterrente non emerge, almeno per quanto riguarda i numeri che sono stati diffusi. Il maggior numero di casi si verifica in tre grandi città come Roma, Milano e Napoli, questa è una cosa piuttosto intuibile, ma ancora una volta sul totale dei decessi pesano le distrazioni quando si è al volante, la velocità eccessiva e le cause legate a guasti e scarsa manutenzione della rete. Quindi come vedete poi si ammonticchiano tutti questi effetti e gli incidenti resistono, così come le abitudini sbagliate quando siamo al volante. Questa mattina ancora una volta mi è capitato di rallentare sulle strisce pedonali.

0: Tra l'altro c'era un autobus che si era affiancato, quindi sarebbe stato comunque pericoloso superare, e mentre io mi fermavo sulle strisce, perché ho sempre il terrore che con la visuale nascosta possa poi attraversare qualcuno, puntualmente dall'altra parte arriva la macchina a tutta velocità che supera sia me che l'autobus, rischiando di investire una persona che in quel momento stava transitando. Se le abitudini sono sempre le stesse, non serve configurare un nuovo reato come quello dell'omicidio stradale se poi le disattenzioni alla guida rimangono invariate.
1: E poi il Sole 24 Ore pubblica proprio le province, diciamo, questa tabella sulle province con il tasso di mortalità da incidente stradale più elevato, e vediamo che al primo posto c'è la provincia di Nuoro.
0: Esatto, davanti a Rieti,
1: Latina, mentre ultima è Firenze.
0: È Firenze, è l'ultima
1: Bologna,
0: provincia.
1: Alessandria e Firenze. Allora, a Bologna c'è il famoso 30 all'ora.
0: Che a quanto pare, ne abbiamo parlato più volte, quindi nella nostra trasmissione, evidentemente lì i dati cominciano a essere abbastanza confortanti, anche se anche da questo articolo che è stato pubblicato questa mattina dal Sole 24 Ore si ritiene necessario dover attendere ancora un po' di tempo per avere un feedback più attendibile. Però è evidente come in alcune zone dove il limite dei 30 all'ora viene applicato in modo più o meno rigoroso si può avere una diminuzione degli incidenti, o quantomeno nella gravità degli stessi.
1: Al primo posto per incidenti, per decessi c'è Nuoro, decessi per incidente stradale Nuoro, poi Rieti, Latina, Vercelli, Foggia, Ravenna, Piacenza, Ferrara, Matera, Belluno e Taranto. In fondo appunto le migliori sono Viterbo, Mantova, Catanzaro, appunto Bologna, Alessandria e Firenze, insomma, quindi una composizione che non si divide in nord e sud.
0: Non è così netta, non è molto più variegata. Mi incuriosisce invece questo messaggio di Lucia che scrive: in questo caso allora sarebbe opportuno premiare anche i virtuosi stradali, cioè non solo punire ma dare dei punti a premi per chi rispetta i limiti e simili, come in alcuni paesi del nord Europa dove evidentemente questa disciplina viene già applicata, perché sappiamo che i punti si tolgono dalla patente quando si commettono delle violazioni al codice della strada. Lucia invece suggerisce di premiare chi si comporta bene sulla strada.
1: Un premietto a chi

0: momento importante, quello delle strisce pedonali. L'Italia vive proprio una dicotomia, diciamo, sopra Roma o forse anche Roma compresa, ma non credo funzionano. Da Roma in giù non esistono le strisce, cioè non è...
1: Beh, compresa Roma.
2: Questa
1: appunto
2: è una cosa molto amara. No, a non Roma è che non esistano, pochissimo, è che vengono utilizzate in modo improprio non tanto dai poveri pedoni, ma da chi invece certo le ignora o comunque ignora il pericolo che superando una macchina che si ferma sulle strisce poi si possa prendere qualcuno che in quel momento sta attraversando la strada. E soprattutto, quante volte l'abbiamo detto, raggiungeremo la maturità per quanto riguarda il codice della strada quando le persone che attraversano le strisce non saranno portate a ringraziare chi si ferma, perché è il loro diritto.
1: Io lo faccio sempre.
2: Ed è così.
1: Vai.
2: Sì, esatto.
3: Ciao Carlo da Roma. Premio De Che, ragazzi, De Che, quelle sono le norme stradali, vanno seguite, non è che uno che si ferma al rosso deve essere premiato, ma cosa state dicendo?
1: No,
3: dai,
1: no,
3: ragazzi,
1: non lo
2: Carlo,
1: stiamo dicendo.
2: Allora, hai ragione su tutta la linea, però purtroppo se alla fine per disciplinare le persone possa servire beh, una cosa del genere, non lo so, magari
1: anche la stessa
2: è
1: assicurazione ti premia, nel senso più guidi senza fare incidenti e più si abbassa l'assicurazione, teoricamente insomma, certo, poi rimane sempre alta. Vai.
4: È da tanto che penso a una cosa molto utile, molto semplice e che non capisco perché non si faccia. In fase di rinnovo della patente, che per voi automobilisti è ogni 10 anni, bisognerebbe, oltre alla visita medica, obbligare le persone a fare un corso di 4 ore di aggiornamento sui cambiamenti e di sicurezza stradale, dove si spiegano i comportamenti più pericolosi.
1: Ma sì, sapete che il rinnovo della patente è automatico di fatto, è solamente una
2: ovviamente
1: visita medica da superare
2: degli anni
1: e basta, poi se sei regredito sulla guida nessuno ti controlla. Certamente non aiuta questa disattivazione degli autovelox, l'abbiamo visto lunedì scorso, sono stati disattivati 850 rilevatori di velocità su un totale di circa 4.000 in quanto non omologati, una situazione che va avanti da 30 anni di inerzia legislativa, amministrativa, polemiche politiche e nel frattempo poi le dimensioni del problema sono cresciute. Però il problema c'è, secondo l'Istat la velocità eccessiva è la causa dell'8,6% degli incidenti, è il terzo fattore di rischio dopo la guida distratta e il mancato rispetto di precedenze e semafori. Quindi il problema della velocità esiste tantissimo e non aiuta di certo questa ampia disattivazione dei rilevatori di velocità.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
11: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
10: No. Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
11: Ce ne siamo sbarazzati!
10: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
13: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Fabrizio De André, Bocca di Rosa alle 8.41, e proprio di Bocca di Rosa si occupa la Treccani, con una svolta abbastanza importante, in cui si definisce chi è Bocca di Rosa.
2: Certo, perché insomma il testo di De André lo conosciamo a memoria, ed è questo che viene definito giustamente uno dei capolavori della musica italiana, pezzo del 67.
1: 67, tra l'altro, era un lato B.
2: E un lato B,
1: del campo,
2: sì,
1: e esatto. Dietro c'era Bocca di
2: Come
1: Rosa.
2: Succedeva spesso in quegli anni, anche il lato B di un disco poteva avere il suo grande successo. Allora, Bocca di Rosa, lo ricordiamo, parla di questo arrivo in un paesino di una donna che, come scrive De André, come canta De André, non faceva l'amore per noia né per professione ma per passione, anche se indiscutibilmente poi il testo di questa canzone è legato al lavoro di una prostituta. E non a caso nel 2008 la Treccani inserisce questo termine nel suo dizionario, assimilandolo proprio a quello di prostituta, come se fosse un sinonimo, diciamo.
1: E adesso arriva la svolta. Nella prossima edizione del dizionario Treccani stiamo valutando di ridefinire l'espressione Bocca di Rosa, spiega Valeria Della Valle, che il dizionario lo dirige. Adesso si pensa di definire Bocca di Rosa come una donna libera, come Fabrizio De André l'aveva raccontata con chiarezza disarmante, appunto una persona che non lo faceva per professione, quindi non una prostituta. E quando le parole, dice Valeria Della Valle, entrano nell'uso comune, non si torna più indietro. Nel dizionario possiamo aggiungere anche donna libera, ma il termine prostituta non possiamo cancellarlo.
2: Certo, sì.
1: Dice lei, è una donna che sceglie di avere rapporti sessuali liberi con gli uomini di quel paese, ma questo è un ragionamento che facciamo oggi. E non è poco, anzi, insomma, è tanto, perché poi le parole plasmano le nostre vite. Lo sapeva bene De André, che appunto non lasciava, diciamo, nulla al caso, no? Nei suoi testi nemmeno le vite. E il Corriere della Sera sente la sua figlia Luvi, che è nata, che Bocca di Rosa aveva già 10 anni, e adesso commenta: io vorrei che tutti fossero liberi, non solo Bocca di Rosa che lo faceva per passione ma anche chi se lo sceglie per professione. E poi anche Dori Ghezzi per anni su Bocca di Rosa non ha detto una parola, dice: Fabrizio non amava che si interpretassero le sue canzoni, però adesso è felice, finalmente viene interpretata in modo corretto la sua canzone, mi gratifica il sentimento che è cresciuto nel comprendere il suo modo di comunicare.
2: Nonostante abbia quasi 60 anni, questo pezzo ispira ancora un sacco di discussioni, come quelle dell'ispirazione, no? Che avrebbe tratto Fabrizio De André per il testo di questa canzone, perché pare si sia ispirato a quello di un cantante francese, un cantautore francese molto famoso, Georges Brassens, da cui si dice abbia preso spunto, appunto, ispirandosi in particolare a Brave Margot, che era un pezzo sovrapponibile a questo di De André di Georges Brassens.
1: Si dice preoccupato lo scrittore Diego De Silva, che è contento naturalmente di questo cambiamento, però dice: temo che questo scrivere donna libera possa venire interpretato come una censura, come voler cancellare una parola fastidiosa. Quindi dice: prostituta non si deve più usare, chiamiamola donna libera, ma il significato rimarrebbe quello. Ma comunque rimane un grandissimo testo.

0: Iran alle 8.51, più tardi, anzi tra poco, subito dopo il giornale radio, dobbiamo parlare di un problema serio.
1: Sì,
0: di un problema
1: che ci attanaglia. Sì, delle cose curiose che avvengono nei ristoranti, a cominciare ad esempio dal supplemento che ti fanno pagare se ti tagliano la pizza in tranci, perché è successo.
0: Se ti tagliassero a pezzetti, a proposito
1: sta
0: di
1: succedendo. Tanto sai che io vengo accusato di tagliare male la pizza dai miei familiari. Sostengono che la tagli in modo irrituale, cioè non con lo spicchietto.
0: Questo è grave,
1: molto grave. Però non è l'unica stortura, diciamo, l'unica curiosità, amenità che succede all'interno dei ristoranti. Fra un po' il pacchetto di queste strane cose sarà messo sul piatto dal nostro.

0: Alla chitarra David Gilmour. Al sax Lucio Dalla.
1: Alla voce Annie Lennox.

0: alla tromba Louis Armstrong.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
6: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
6: Una produzione One Podcast.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
7: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
14: Sono le 9 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Colpiremo duramente l'Iran, le parole

0: del presidente Trump dopo la nona notte consecutiva di attacchi. Trump ha spiegato che gli Stati Uniti vogliono vendicare i soldati americani uccisi negli ultimi giorni in Medio Oriente. Lo ha detto ai giornalisti al suo ritorno a Washington dopo la finale della Coppa del Mondo di calcio vinta dalla Spagna sull'Argentina. L'Iran è militarmente distrutta, ha detto Trump. Ma i Pasdaran intanto hanno colpito installazioni statunitensi in Kuwait, mentre due petroliere sono state bloccate nello stretto di Hormuz. E il prezzo del gas aumenta, sale del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo. Migliaia di persone stanno manifestando nel centro di New Delhi. I dimostranti chiedono le dimissioni del ministro dell'istruzione indiano, Pradhan, dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande del test d'ingresso alla facoltà di medicina che si è svolto a maggio e che per questo è stato cancellato e poi ripetuto. È in gravi condizioni un bambino di 5 anni dopo la fuoriuscita di cloro dalla piscina del circolo sportivo di Mentana, a nord-est di Roma. Si cerca di capire le cause. Le esalazioni hanno provocato malori a 8 bagnanti. Oggi il picco dell'afa, 17 le città da bollino rosso. Le ondate di calore non sono solo un'emergenza sanitaria ma anche economica. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature torride può pesare sull'economia italiana tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari allo 0,204% del PIL. A Radio Capital il presidente nazionale Confesercenti, Nico Gronchi.
1: È afa da bollino rosso ormai anche per l'economia, con un conto che rischia di arrivare fino a 12 miliardi. Un innalzamento delle temperature che ha generato una vera e propria tassa climatica che incide su investimenti, produttività, spesa, abitudini di consumo. È evidente che serve un cambio di paradigma con interventi strutturali, altrimenti il cambiamento climatico continuerà ad agire come un acceleratore di crisi economica, svuotando gli spazi pubblici e indebolendo la competitività.
0: Maxi operazione contro la criminalità giovanile in 44 province italiane. L'intervento della polizia ha preso di mira giovani coinvolti in reati contro la persona e il patrimonio, spaccio di droga, detenzione di armi e anche episodi di discriminazione. Il bilancio è di 539 arresti, 47 sono minori e quasi 1000 denunce. Sequestrati 41 kg di cocaina. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella storia, ha battuto nella finale dei mondiali di calcio 1-0 l'Argentina, mentre il centrocampista della Spagna, Rodri, è stato premiato come miglior giocatore del torneo. Nel pomeriggio della domenica invece spazio ai colori azzurri con Kimi Antonelli che vince il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti a Leclerc e Verstappen e si conferma capolista della classifica mondiale piloti. Non è stata una gara facile anche per il duello con il ferrarista Leclerc, come spiega Antonelli.
2: Sì, è stata una gara dura, perché comunque di passo eravamo tutti molto vicini, quindi non è stato facile e Charles è andato davanti. Diciamo che è stata una bella vittoria e adesso concentrati su Budapest. È bello comunque ricevere così tanto supporto ed è un bel privilegio poter rappresentare l'Italia. Nel mio piccolo cerco di fare del mio meglio e di riportare il tricolore sul gradino più alto.
0: Così Antonelli, alle 10 torna a Capital News. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beatles, 9-7 minuti, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma in vacanza. Ci ha raggiunto in un orario
1: un po' insolito, sì, eccezionale stavolta, ma come al solito la disponibilità è massima da parte del presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona. Ciao, ciao Massimiliano. Massimiliano, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Ho dormito un po' di più questa mattina.
1: Ah, vabbè, questo ci conforta.
0: Che ha ricevuto questo messaggio, se
1: eccolo
0: si può
1: qui.
0: Sentire.
1: Eccolo, è che arriva.
0: Arriva,
1: sì,
0: vediamo.
3: Sì, per sapere come regolarmi e per sembrare la questione. Sono andato a comprare in un supermercato in Riviera Romagnola una spianata, quindi come se fosse un pezzo di pizza, e poi che la tagliassero in tre pezzi. Arrivato alla cassa vedo che ci sono 20 centesimi di farcitura spianata, e allora ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto che è il taglio.
0: Infatti, è il taglio, ragazzi.
1: Sì, a questo cliente hanno fatto pagare il taglio della pizza in tranci che aveva comprato.
0: Quindi è una cosa particolare. Finora avevamo sentito i tagli della torta, però lì vengono utilizzate magari le stoviglie, certo, da pulire. Ma in questo caso, Massimiliano?
2: È una cosa molto strana, infatti, mi ha anche mandato lo scontrino. In un supermercato gli fanno tagliare, gli fanno pagare il taglio della pizza in più parti. Insomma, io avevo sentito parlare, forse ha un senso di far pagare quando ti affettano il pane, perché effettivamente quello è un lavoro in più che si richiede all'addetto al banco, spesso hanno un macchinario, ma comunque è un servizio in più. Ma in questo caso chiaramente la pizza, la schiacciata che in grande formato deve essere tagliata proprio per essere servita, per essere venduta. Quindi questi 20 centesimi, poi il consumatore nello specifico ha anche contrattato alla cassa perché stava chiedendosi che cos'era, e gli hanno fatto uno sconto a 15 centesimi. Il punto, come sempre in questi casi, vale per il supermercato, vale per il ristorante, che ogni servizio aggiuntivo che ci fanno pagare deve essere indicato prima che il consumatore lo richieda. Quindi in questo caso l'operazione sarebbe stata legittima, forse discutibile dal punto di vista, diciamo, del merito, ma poi qui le posizioni divergono anche nei commenti che ho ricevuto. Ma ci sarebbe stato bene un bel cartello vicino al bancone dicendo: chi chiede di farsi tagliare il pane, affettare il

0: pane o farcire la focaccia, c'è un costo supplementare.
1: Ma è un atteggiamento che sta cambiando o siamo noi che ce ne siamo accorti? Nel senso che adesso si paga un po' tutto, dei servizi accessori per così dire?
0: Guarda, secondo me le cose stanno cambiando. Fino a qualche tempo fa, ti parlo di qualche anno fa, non c'era veramente nessun problema, certo, a servire, uso questa parola volutamente, servire il cliente per farlo contento, nei limiti insomma del rispetto magari di altre persone in fila, delle norme igieniche, perché farcire i panini spesso è vietato per ragioni igieniche, per non usare lo stesso coltello per più operazioni. Oggi trovo che invece ci sia un po' un retrocedere da parte soprattutto dei ristoratori, che hanno spezzettato lo scontrino e ci fanno pagare il piattino aggiuntivo, la mezza porzione, il tagliare la torta e via dicendo.
1: Sì, perché l'abbiamo detto, a volte è un servizio che si fa, o forse le persone esagerano con le richieste e quindi
2: sì, io ricordo,
1: i proprietari dei locali devono prendere delle iniziative.
2: Un po' di tempo fa, sempre d'estate, non so se fosse addirittura l'anno scorso, ricordo una cliente si lamentò del fatto che il ristorante le fece pagare il fatto che lei avesse utilizzato una presa di corrente per ricaricare il telefono. Ricordo anche questa cosa qui. Non lo so, stiamo arrivando un po' all'eccesso.
0: Succede
2: un po'
0: anche
2: su tutto.
0: Questo. Ovviamente da un punto di vista giuridico bisogna dire che la corrente l'esercente la paga, ovviamente tagliare o farcire un panino, a parte il costo ovviamente della farcitura, ma implica un lavoro in più. Io ritengo che tutto ciò che si offra, nei limiti, ripeto, del possibile al cliente in termini di attenzioni, insomma qualcuno mi scrive perché ti fanno pagare al bar il cubetto di ghiaccio che in qualche località è tradizione mettere dentro il caffè, no? È chiaro che anche quello ha un costo produttivo, diciamo così, però se ci fermiamo a fare i contabili invece di ascoltare, per citare il mio libro, bravo, ascoltare il cliente, insomma, perdiamo un po' il senso di quella che è l'accoglienza.
1: Infatti siamo qui ad ascoltarti sempre.
2: Beh, certo.
1: almeno altri due appuntamenti abbiamo.
2: Beh,
1: giusto?
2: Non so, mi sa certo, non ce lo godiamo ancora.
0: Chiudiamo luglio.
1: Benissimo.
2: Massimiliano, grazie.
1: Massimiliano,
2: come
1: grazie.
2: Al solito ci seguiamo su Instagram. Un abbraccio e buona giornata. Massimiliano,
0: a voi buon lavoro. Grazie
2: ciao.
0: A voi.
2: Ciao.
3: Questa è Radio Capital.

0: prima degli esami alle 9:17, ragazzi, che cos'è successo?
1: Mamma mia.
0: Al concerto di Bad Bunny a Milano.
1: La seconda serata.
0: La seconda serata. E grandine. La prima serata c'è la nostra inviata Elisa Lancia.
2: Buongiorno Elisa. A tutti.
0: Buongiorno. Grande spettacolo.
2: Grandissimo spettacolo. Performance eccellente.
0: Che cos'è successo invece la seconda serata? Tra l'altro io l'ho scoperto casualmente chiamando mia figlia per sapere com'era andato il concerto l'altra sera e l'ho sentita visibilmente scossa perché era stata colpita, insomma, come tutti gli altri 80.000 presenti all'ippodromo di Milano, da una grandinata improvvisa che di fatto ha annullato il concerto.
1: E che ha fatto anche dei feriti, sono stati dei ragazzi che sono rimasti feriti dalla consistenza delle palle,
0: dei proiettili di ghiaccio. Bad Bunny ha detto: ragazzi, se piove va bene così.
1: Sentiamo.
3: Se piove meglio.
2: Se piove è meglio.
1: Se piove è meglio, dice
0: Bad Bunny.
2: Però in non effetti, è stata la semplice pioggia.
0: Non è stata una pioggia, è stata proprio una tormenta improvvisa con grandine che si è abbattuta sugli 80.000 ragazzi che erano lì, però dal palco rassicurano.
4: Si sta avvicinando una tempesta e vi preghiamo di rimanere nella vostra posizione, non evacuate, rimanete in posizione, fra 10 minuti dovrebbe passare il temporale e ricomincerà il concerto.
1: Mai previsione fu più improvvida, perché poi il concerto è stato sospeso definitivamente, sarà recuperato e saranno rimborsati i biglietti.
0: Questa, l'unica buona notizia è che saranno rimborsati i biglietti, almeno quello diciamo, anche se molti avrebbero voluto che il concerto si facesse, ma ormai il tour di Bad Bunny è partito. L'ippodromo, faccio mie le parole che leggo sul foglio stamattina, l'ippodromo di Milano è il peggior posto in Italia per fare i concerti.
2: Confermo.
0: Si sa da sempre, e la grandine caduta durante la seconda data di Bad Bunny è l'ultimo degli episodi e speriamo quello definitivo.
1: Elisa
0: perché
1: Lancia,
0: lì non c'è alcuna possibilità
1: di
0: coprirsi. Si dice che le persone, il diluvio era annunciato dal pomeriggio.
1: Elisa Lancia, tu sei stata lì, hai vissuto questa esperienza, per fortuna nella prima serata quando è andato tutto liscio, però è così pericoloso questo ippodromo, quantomeno non idoneo ad ospitare certi eventi?
2: Beh, sicuramente anche per le temperature previste. No, uno pensa di arrivare all'ippodromo Santa Maura e avere delle aree un po' dove trovare un po' di pace dal sole, quindi è completamente questa distesa di un campo completamente sotto al sole interamente. Infatti le persone che facevano la fila, almeno durante la mia data, nelle ore precedenti, alcune persone si sono sentite male ovviamente perché le temperature erano alte, nonostante anche la mattina del mio giorno di venerdì 17 ha diluviato. E infatti ci hanno raccontato i tassisti che ci portavano al concerto, a me e alle mie amiche, che aveva fatto 19 gradi la mattina.
1: Quindi
0: sì,
1: quella temperatura.
0: Si sa,

Che quel posto è una distesa di terra, se piove il fango viene fuori subito, e uscire o anche restare è difficile, comunque muoversi anche per, dal punto di vista di sicurezza. Poi per fortuna è andato tutto bene, ma insomma i ragazzi si sono feriti dalla grandinata, però sicuramente l'errore è stato degli organizzatori.

0: spazio di pochi minuti,
1: ma è stata molto
0: violenta che non c'era possibilità.
1: Allora c'è anche una testimonianza in effetti di Francesca, che c'è scritto al 342 342 2190, ha detto: idem mia figlia, scossa e impaurita, logicamente delusa, ha detto: niente sicurezza, si sono supportati tra di loro, e chiude il suo messaggio con un'eloquente vergogna per quanto riguarda l'organizzazione.
0: Allora,
1: dell'evento.
0: Di chi è la responsabilità? Non lo sappiamo, però è evidente che se succedono cose del genere, quel posto è probabilmente il posto sbagliato. Comunque devi prevedere delle aree dove potersi riparare. Tutto qui, perché comunque sia non
1: poi
0: c'è possibilità di fuga.
1: L'afflusso è stato importante. Non so se si percepisse il pericolo in caso di emergenza.
2: Forse no, questa è l'unica cosa che mi viene da pensare. E al termine del mio concerto, quindi il giorno prima, per defluire c'era solo un'unica uscita grande, però non tanto per 80.000 persone.
1: Sono tante davvero.
0: Cosa sarebbe successo a Tor Vergata con Ultimo? Se fosse successa una cosa del genere?
1: Ma non so, forse lo spazio è un pochino più ampio, però per esempio abbiamo visto da video che sono stati pubblicati che non è stato facile defluire neanche da lì, bisognava fare dei percorsi molto impervi.
0: No, ve lo dico perché appunto il cambiamento climatico si vede anche da questo,
1: certo.
0: E poi all'improvviso Elisa è stata fortunata perché la pioggia era di mattina, i ragazzi come mia figlia e tanti altri sono stati invece intrappolati dalla pioggia.
1: Alessio abita in zona, quindi lì evidentemente ippodromo, si dice: sono anni che ci sono concerti lì e sono anni che le persone ne lamentano. Quando la smetteremo semplicemente di andare? Quindi si prosegue,
0: diciamo,
1: nelle criticità legate a quella zona. Per
0: gli organizzatori, Live Nation, insiste nel farli lì i concerti perché quel posto, l'ippodromo di Milano, accoglie fino a 20.000 persone in più rispetto a San Siro.
2: Sì.
0: E quindi
1: c'è
0: fa entrare molte
1: diversa.
0: Più persone.
1: Okay.
0: Che invece è molto, ovviamente lo stadio è molto più adatto dal punto di vista della sicurezza. Comunque, diciamo, tu ti sei divertito?
2: Io sì, anche per questa tipologia di concerto dove Bad Bunny usava due palcoscenici, sia la casita che il palcoscenico standard. Secondo me era meglio lo stadio San Siro, perché così permettevi a tutti una visuale completa a 360 gradi dello show. Così invece chi stava vicino alla casita sotto sotto non lo vedeva.
1: Non vedeva nulla. Qui ci dicono che anche San Siro non è idoneo per concerti privati, anche col concerto di Bruno Mars all'uscita attendevamo un taxi che non poteva passare perché il traffico tutto intorno era
0: quello,
2: questo è
0: quello
2: vero,
0: lo sappiamo.
2: Anche noi.
0: Quello è un problema comune di tutti i concerti, perché poi all'uscita, quando ci sono 80.000 persone tutte insieme che escono, non potete pensare di trovare un taxi facilmente. L'unica via d'uscita sono le metropolitane, se non si fermano, insomma. Però ecco, ha senso andare a vedere un concerto senza vedere il palco? Se lo chiedono in tanti, insomma.
1: Certo.
0: Qualcuno comunque da Ultimo ci voleva essere. Vasco Rossi decide di fare 10 date allo stadio Lì.
1: No? Certo.
0: In un posto dove tutti lo possono vedere, cioè sono scelte in qualche modo diverse. Tu eri all'interno della casita?
2: No, purtroppo.
1: Casita.
0: Chi c'era in sta casita?
1: Che c'è dentro sta casita?
2: Influencer e TikToker, quello che ho visto io quando inquadravano la casita nei maxi schermi. C'erano tante influencer un po' raccomandate, che poi Bad Bunny ha vissuto una serie di polemiche anche sulla selezione delle ragazze che venivano inserite e invitate dentro la casita. Perché è stato accusato il fatto di seguire determinati, come posso dire,
1: mi casita e stu casita.
2: In quel caso non credo.
0: Sono Imma Bacellera, voglio entrare nella casita.
1: Liberate
0: voi.
1: Sta casita,
0: perché fuori da sta casita, sì, in effetti sì. Ha cantato in italiano qualche cosa?
2: Sì, nel blu dipinto di blu.
1: Brava, che non l'ha chiamato volare. Brava Elisa Lancia, ecco, che finalmente ha messo i puntini su lei. Molto bene, vabbè, insomma, sta casita.
0: Com'è sta casita? Bello, bello, dai. Bel concerto degli U2 ci vorrebbe essere.
1: Sì,
0: intanto ci risentiamo.

0: festa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora Passi.
0: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è una parte di te che si nasconde.
6: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
5: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
6: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
5: E quando le maschere cadono?
6: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
5: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
6: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Perché? Perché?
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire anche al fine di comprendere i potenziali.

0: rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Capital Red Carpet.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Capital Red Carpet.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital.

0: Hot Chocolate alle 9.35 su Radio Capital. Polemica che riguarda una delle più importanti intervistatrici d'Italia,
1: Francesca Fagnani.
0: Sì, la Fagnani che ha fatto di un format, quello Belve, insomma, la sua forza, no?
1: Anche con domande, sappiamo, piuttosto ficcanti, indiscrete,
0: irrituali.
1: Fa parte anche del format, appunto, della trasmissione.

0: degli ospiti che si sottopongono a queste sue domande, che sono sicuramente preparati rispetto al contenuto della trasmissione. Che succede però quando le parti si invertono?
1: È che lei ad essere intervistata questa volta da chi? Da Gigi Marzullo.
0: Era un evento sulla costiera amalfitana in cui lei presentava il suo libro sulla mala vita del litorale romano, appunto un'inchiesta che si intitola Mala, un libro che ha scritto già da diverso tempo Francesca Fagnani. Era lì al centro come intervistata e Gigi Marzullo le ha fatto la seguente domanda: ti manca l'esperienza da mamma, cioè di non madre, essere cioè diventata madre,
1: esatto,
0: tanto per intenderci?
1: Cioè, manca l'esperienza di diventare madre? La Fagnani ha risposto così.
2: Ti rispondo, ma per farti felice a te, non perché lo trovo un argomento che io direi userei mai nelle mie interviste. Mi manca un figlio, io non posso, non ho la prova del contrario, non avendo i figli non ho vissuto quell'esperienza, quindi mi manca una cosa che non conosco, non lo so, è un tipo di gioia immensa che non ho vissuto sicuramente.
0: Allora, detto che in qualche modo la risposta l'ha data, poi in realtà la Fagnani ha voluto anche un po' arricchire questa sua risposta un po' piccata nei confronti di Gigi Marzullo, c'è stato anche un piccolo scambio fra di loro, anche con altre sfumature.
3: Una belva, che
2: io ti rispondo
3: un
2: da belva.
3: Devo essere un po' pungente.
2: Ma
3: no?
2: Non sei pungente, fai una domanda che nel 2026 non è giusto porre.
3: Non è vero, perché ogni domanda
2: non
3: è giusta.
2: Non sei pungente.
3: Ogni domanda è giusta porre.
2: Non
3: la
2: è
3: risposta
2: vero.
3: Può non essere.
2: Non è vero, non
3: però
2: è
3: la domanda
2: vero,
3: è giusta.
1: Che dice lui, io posso fare sì. Qualunque tipo di domanda.
0: Allora sì, la poi domanda puoi... sicuramente può rientrare nella categoria delle domande abbastanza indiscrete, perché comunque noi non possiamo sapere
1: privata,
0: il vissuto di Francesca Fagnani per quanto riguarda se la sua scelta più o meno consapevole di non diventare
1: mamma. Se
0: non ha
1: voluto fare figli, se non c'è riuscita.
0: Attiene
1: eccetera, eccetera.
0: La sua sfera esatto. Privatissima. Resta il fatto che un giornalista nei confronti di una collega che in realtà fa delle domande indiscrete, il suo tratto distintivo all'interno di Belve è secondo me nel diritto.
1: Ne volete sentire una di domanda indiscreta fatta questa volta dalla Fagnani?
4: A 26 anni lei ha deciso di abortire. Adesso, diciamo, con la distanza del tempo, è stata una scelta dolorosa e giusta o no?
0: Ecco, quindi come vedete
1: questa allora
0: adesso
1: se
0: non ricordo
1: domanda...
0: chi fosse l'ospite quella volta, però insomma fu una domanda diretta e anche su anche questa che faceva parte di una sfera molto personale e molto delicata. Quindi mettiamoci d'accordo, i giornalisti possono fare qualsiasi tipo di domande, ma possono anche subirle queste domande quando sono dall'altra parte, quando vestono i ruoli dell'intervistato. Poi ovviamente il tenore della risposta sta alla persona che viene sollecitata sull'argomento. Si può non rispondere, si può rispondere in modo
1: io non
0: evasivo.
1: Io avrei fatto quella domanda sinceramente,
0: sì, cioè probabilmente
1: non ne
0: neanch'io, però
1: dove vuoi andare? Tra l'altro la presentazione di un libro che parla di
0: ecco, diciamo che era decontestualizzata molto rispetto a quello di cui si stava parlando, però è una domanda, si può decidere di non rispondere a quella domanda.
1: Invece lei ha risposto in maniera polemica.

0: Era Antonella Elia, la persona alla quale la Fagnani aveva fatto quella domanda, insomma, anche quella indiscreta.
1: Ripeto, se fai parte, se sei la conduttrice di un programma peraltro di grande successo, che fa delle domande dirette, a volte anche piuttosto pesanti, la sua caratteristica principale, anche di maggior successo, poi se sei dall'altra parte devi aspettarti anche domande di questo tenore, alle quali sei tenuta a rispondere come meglio crede, come ha fatto ieri, secondo me, correttamente Francesca Fagnani.
0: Allora, lì era la presentazione di un libro. A proposito di libri, divertente questo pezzo che è uscito sull'Internazionale, una comoda lettura, perché dice: in questo periodo anche il libro più avvincente può diventare fastidioso se non troviamo la posizione giusta per leggere.
1: Questo è particolare.
0: Sentiamo, il libro è un librone troppo pesante per il braccio. Allora, ci giriamo, proseguiamo la lettura stando appoggiati sui gomiti, però sono le spalle ad accusare un certo dolore. Nessun problema, ci spostiamo al bar, ci mettiamo seduti su una sedia all'aperto con il libro appoggiato sulle ginocchia sul tavolo.
1: Quello che piace tanto a me, il collo che piace a me, pesante, piace sentirlo sulle ginocchia, mi piace molto quando
0: il collo
1: apro.
0: Comincia a protestare,
1: è vero,
0: perché non provare la sdraio? Per un po' va tutta gonfie vele finché le braccia non diventano pesanti come prima. Sul telo da mare si ricomincia da capo. Qual è la posizione? Naturalmente non c'è una risposta definitiva. Lo scrittore argentino Alberto Manguel comincia il suo approfondito saggio Una storia della lettura con una serie di immagini di personaggi famosi che leggono. Troviamo, che ne so, un giovane Aristotele di marmo seduto e rilassato che legge una pergamena. Facile leggere.
1: Ma pergamena è facile. Allora, infatti,
0: prenditi il tomo di Riccardo.
1: Qual è la cosa che mi manca? È che prediligendo i libri particolarmente voluminosi, io non ho la fortuna di poter leggere un libro con una mano sola. Cosa che si può fare con testi un pochino più leggeri, magari con la copertina un po' più rigida. Io quello non quella soddisfazione non me la potrò togliere mai, a meno che non propenda per la soluzione digitale, cioè l'ebook reader.
0: A quel punto,
1: a quel punto si può fare.
0: Quali oggetti permettono di assumere la posizione migliore per leggere un libro? Bisogna forse acquistare uno speciale cuscino da lettura o le costose poltrone relax ergonomiche a gravità zero tanto pubblicizzate?
1: Addirittura bisogna arrivare a questi estremi.
0: Dice: non mi esprimo sui singoli prodotti, risponde Thomas Egbon, che è un docente di scienze fisioterapiche presso un centro medico dei Paesi Bassi. Posso però dire che chi consiglia una sola posizione presentandola come quella perfetta non è in linea con l'attuale letteratura scientifica sulla postura.
1: Quindi non esiste la posizione perfetta, lì bisogna studiarsela un po'.
0: La postura migliore è sempre quella successiva,
1: cioè quella che studi in un secondo momento,
0: cioè quella diventa la migliore per un po',
1: sei più comodo
0: e poi dopo ricambi perché a quel punto ti stanchi,
1: senti più comodo.
0: Non esiste. Per esempio, quando mi sono laureato, dice lui, in fisioterapia nel 2004, ero convinto che per sollevare i pesi si dovessero sempre piegare le ginocchia e rialzarsi stando dritti con la schiena. Negli ultimi anni però la nostra disciplina, dice, ha fatto passi da gigante, quindi insomma, poi ovviamente se leggete un saggio, se leggete un fumetto è diverso,
1: diverso. Però pensarci bene, effettivamente, a parte il fatto di sentirlo sulle ginocchia, un altro modo per leggere i bei tomi, quelli bei pesanti che piacciono a me, è metterlo su un tavolo, stare seduto comodamente.

0: libro.
1: Allora, non penso ci sia una posizione migliore, perché comunque dipende da dove sei, se sei seduta, distesa. Io ieri ho provato a leggere come leggevo da ragazza, appoggiata a lunga stesa sul letto, sul gomito,
2: sì,
1: ma non posso più farlo, no, non ci riesco più.
2: Non è più facile.
1: E quindi dipende da un sacco di cose, certo, anche lì come per ogni
2: stiamo
1: cosa.
2: Parlando di posizioni di lettura dei libri, tanto per fare un distinguo,
3: la postura migliore,
2: sì.
4: Non sottovalutiamo il peso dei fumetti, vi sfido ad andare a vedere la quantità di pagine delle versioni omnibus di tanti fumetti e anche supereroi.
3: Sì, ormai con copertina
2: rigida.
3: Sì,
2: non sono tutti uguali i fumetti.
3: E qualcuno critica la posizione, cioè, del libro messo sulla scrivania
2: sul
3: tavolo.
2: Lo sentiamo, eccola, sta arrivando, credo. Sì.
5: La lettura del libro sul tavolo però ricorda molto il liceo, quindi diventa studio. No, a me non piace. Io preferisco leggere anche scomoda, sì,
3: capito?
5: Ma non il libro sul tavolo. Ciao, buona estate.
3: Ciao.
2: L'ho detto per alternare alla chiusura normale, soprattutto quando il testo è particolarmente voluminoso, quelli per i quali ho la passione, io insomma, sottoscritto, e tendo a volte a metterli anche sul tavolo a sfogliare. È vero, potrebbe ricordare un po' i nostri studi, però basta distinguere.
3: Ragazzi,
2: il testo.
3: L'esperto l'ha detto, la postura migliore è sempre quella successiva,
2: che ci fa stare bene.

0: volevo suggerire una rosa a Riccardo. Riccardo, leggere una rosa breve, leggera, leggiti la pagina degli acquisti della Lazio. Subito fornisci.
1: Subito fornisci.
2: Ecco, come tanti torto, ma d'altronde il mercato è superato, cioè non è, ormai noi siamo già proiettati. Non ha, no, abbiamo un direttore sportivo che dice che i migliori acquisti sono quelli che non si fanno. Quindi, insomma,
1: è come la postura, è sempre la prossima quella migliore. Vabbè, andiamocene.
2: Grazie a Sergio Martelli, Elisa Lancia, a tutta la redazione, vi lasciamo al mezzo giornale. Noi di The Breakfast Club torniamo domani, appuntamento alle 7 come sempre. Un abbraccio a tutti, ciao!
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
11: Le 10 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Nuovi attacchi statunitensi questa mattina sulla città di Bushehr, dove si trova la centrale nucleare iraniana. Trump parla di vendetta per la morte dei soldati americani in Giordania. Le guardie rivoluzionarie islamiche intanto hanno intercettato due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran. Ma c'è ancora spazio per la diplomazia e la portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei ha detto che i negoziati possono proseguire nel rispetto degli interessi nazionali. Prima il segretario di Stato americano Rubio aveva spiegato che Washington è aperta a una soluzione diplomatica. La Spagna festeggia la Coppa del Mondo dopo aver

0: battuto l'Argentina per 1-0, gente in piazza per in tutto il paese. Purtroppo però c'è stata una vittima, un ragazzo di 13 anni è morto nella notte a Ciudad Rodrigo nella Spagna occidentale durante i festeggiamenti nel crollo di una fontana su cui si erano arrampicate diverse persone. La procura di Bologna acquisirà immagini e video che hanno ripreso gli ultimi momenti in vita di Abderrahim Fakir, morto in seguito ad un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra i filmati ci sono anche le riprese delle telecamere e delle bodycam dei poliziotti. Edoardo Buffoni.
1: Aiuto, basta! Sono le grida di Abderrahim Fakir, 43 anni, origini marocchine, prima di morire, al Pilastro, periferia di Bologna, durante un arresto. Gli agenti erano intervenuti perché allertati da altri residenti della zona, preoccupati perché l'uomo stava andando in escandescenze. Gli agenti per fermarlo gli spruzzano spray urticante, poi lo ammanettano. Un video mostra due agenti che lo bloccano a faccia in giù, premendogli la testa con forza a terra. Lui grida, poi perde i sensi. Sarà fatta un'autopsia, ci sono molti testimoni. La disperazione della sorella. Me lo hanno ammazzato.
0: È morto il comandante Alfa, tra i fondatori del GIS dei Carabinieri, il gruppo di intervento speciale destinato alle missioni ad alto rischio. Aveva 75 anni. L'annuncio sul suo profilo Instagram ufficiale, il luogotenente originario di Castelvetrano, la sua identità è sempre rimasta segreta. Era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Alle 11 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.

0: Radio Capital. Dal 1996, solo bella musica.
1: Il prossimo libro, La Guida Melotti, sempre in giro per i veri ristoranti.

0: Yes, in una sola canzone ben tre ganci stamattina per cominciare il programma e anche la settimana del mezzogiornale. Li vuoi sapere, Stefano?
1: Andiamo ad elencare i tre ganci.
0: I tre ganci
1: estrapolati da Ben.
0: Allora, i native New Yorker, innanzitutto, che è successo ieri a New York? Qualcosa di importante, no? Era un po' fuori città lo stadio, ma comunque la finale dei mondiali.
1: Pressi
0: New York. E poi Odyssey, il gruppo è l'Odissea, il film di Christopher Nolan, grande incasso, in soli tre giorni addirittura sono riusciti già a coprire i costi di produzione.
1: Mezzogiornale lo si era annunciato, sì, in tempi non sospetti, quando non ne parlava nessuno.
0: Più o meno. E poi l'Odissea di Stefano Melocca, ragazzi, come un moderno Ulisse, po' impantanato. Che è successo?
1: Sì, ma io vorrei sminuire, vorrei restare con i piedi per strada.
0: Ho capito. Però comunque sei lì ancora un altro giorno,
1: lo so, in questo resort, perché ritorno domani pomeriggio.
0: Un altro di questo resort di lusso.
1: Purtroppo mi sento blindato.
0: Io sì, davvero. Mi dispiace per te, davvero. Mi dispiace per te. Stare ancora lì al sole, al caldo.
2: Il mezzogiornale.
0: Al mare.
3: Melocca l'ho resa tutte troppo forte.

0: meglio che c'è.
1: Ieri intorno alle 23 qualcosa arriva un messaggio nella chat interna nostra del Mezzogiornale e con Stefanino nostro che dice volo annullato domani.
0: Sì,
1: ancora.
0: È un'ultimo ora.
1: Alle 23:29 per essere
0: sì,
1: precisi.
0: Beh, allora sono dei voli Charleston, come disse una volta Charleston. Un amico. Cioè, un volo, mi hanno annullato un volo Charleston.
1: Sì, cioè, sì, chi c'era?
0: No, sono dei voli aziendali, perché questo è un evento, come ti raccontavo, venerdì azienda, per cui diciamo non c'è purtroppo modo di andare.
1: Niente.
0: D'altronde qualcuno doveva sacrificarsi, mi sacrifico io fino a domani.
1: Domani. Quindi cioè. I voli charter sono quelli forse un po' meno garantiti, nel senso che fosse stato un volo di linea, immagino solo per uno sciopero, no? Si ferma tutto
0: sì,
1: quanto.
0: Sì, esatto, pure per problemi tecnici, eccetera. Mentre invece lì è praticamente questi sono voli affittati dall'azienda che organizza queste convention, per cui chiaramente salgo io, sali tu, c'erano due direttori in più che dovevano andare, due responsabili marketing in più, chi zompa
1: ti sei sacrificato, veloce, giustamente ti sei sacrificato, va bene.
0: Anche perché quando hanno chiesto la disponibilità di massima, ecco, non è che io proprio abbia fatto il diavolo a quattro.
1: Immagino
0: tu puoi immaginare, diciamo.
1: Ecco. Non gliela fa più quando arriva, io dico, oramai ti conosco da 6 anni, quando arriva fine giugno lui non gliela fa più, deve
0: stare.
1: No, ti
0: dico, ma sai che quella è veramente, guarda, tu dici una cosa che sembra che faccia ridere, ma è l'anima del vecchio capo.

0: villaggio da villaggio turistico.
1: Esatto, c'è un richiamo fortissimo.
0: Però ti dico una cosa, Beppe, sì. Stamattina qui, diciamo, a parziale mia discolpa, se la vogliamo mettere così, ci sono 36 gradi alle 9, cioè sono uscito alle 9 dalla camera per andare a prendere un caffè, 36.
1: Va bene, dai, adesso alle 9. Fai queste due ore qui e poi ti butti in acqua, dai. Salutiamo sì. Chef Blues, buongiorno chef, buon inizio di settimana anche a Donna Moretti, che stamattina ho cercato di accompagnare in radio, perché ha parcheggiato come al solito a 1,5 km. L'ho incontrata per caso, ho detto vieni con me, scusami, ma cosa fai? Vai a piedi che muori di caldo.
0: No, ma l'hai fatta salire di rovescio come le vecchie donne, donne anni 50?
1: Come sui Vesponi anni 50-60, ho detto ma vieni con me, no, preferisco andare a piedi, cioè, secondo me non si fidava di me.
0: In tutta evidenza.
1: È arrivata prima di, io non lo so come ha fatto, io sono arrivato in radio, lei era già qui, Wonder Woman, sai, è fresca, non sudata assolutamente, perfettamente inamidata. 342-342-2190 è il nostro numero, lo conoscete già molto bene, lo avete salvato con su scritto Radio Capital, il mezzo giornale, non avete sbagliato. Billy

0: to me. Still rock and roll to me, 10:15 su Radio Capi, quasi su Radio Capital. Abbiamo un messaggio per Stefano. Prego. Non so, ma sentiamo.
1: Vorrei ribadire la mia linea di pensiero. Vorrei essere come Melocchere e Sceganocchio.
0: Che significa?
2: Sì, no, allora vorrei... è una tipica espressione in uso, io credo, diciamo in maniera prevalente nel centro Italia, poi non so se qualche altra regione, sai, ormai siamo nel tuttismo, diciamo, glottologico italiano, tutti dicono tutto di tutte le regioni, però io come te c'è canocchio, cioè sarei disposto anche a perdere la vista da un occhio pur di poter vivere la vita che vivi tu.
0: Come Polifemo, praticamente.
2: Come Polifemo che citammo a proposito dell'Odissea.
0: Nel centro Italia, ma magari ci sono altri modi di dire, noi siamo sempre qua, dipende.
2: Sì,
0: dai
2: per
0: posti.
2: Dire il concetto base è ti invidio.
0: Sì, sì. Allora, senti un po'. Questa notizia noi l'abbiamo data, quando l'abbiamo data? Venerdì, perché l'ha data prima lui, il titolare della trasmissione televisiva, è giusto
2: vuoi passare, sì, noi venerdì avevamo occhieggiato, avevamo fatto l'occhiolino.

0: l'occhiolino.
1: Abbiamo fatto l'occhiolino perché noi già lo sapevamo, ovviamente. Tu in primis lo sapevi, no? Questa notizia. Che
0: sì,
1: è una notizia
0: ma
1: bomba.
0: Guarda,
1: eh,
0: che c'è. C'è anche, voglio dire, un retroscena clamoroso, perché io sapevo di me, ma non sapevo di
1: lei.
0: Te.
1: Lei, di me e di lei. Okay. Allora.
0: E di te e di lei. Ho visto lui che bacia lei. Che bacia...
1: Andiamo con ordine. Che Vai. Cosa è successo? Venerdì, intorno all'1:15,
0: sì,
1: il presentatore televisivo Carlo Conti ha, diciamo, tramite il suo account Instagram, reso noto la lista della prossima stagione del programma televisivo Tale Quale Show.
0: Sì, okay. è stato, io pensavo lo facesse al TG1 in diretta, invece purtroppo...
1: No, vabbè, adesso non esageriamo. Allora, in questo cast ci sono tanti nomi, insomma, nomi più conosciuti, nomi meno conosciuti. Uno è a noi particolarmente conosciuto.
0: Sì.
1: Perché sei tu, praticamente. Quindi io direi a questo punto, no, per dare un minimo di solennità a Stefano. E
0: sì,
1: anche
0: mettiamo
1: per
0: una musica solenne, qualcosa.
1: Anche per abituarsi un po' a questo ascensore che sale e che scende.
0: Certo.
1: E l'abbiamo messa anche nel post su Instagram.
0: Sì.
1: La sigla
0: prego.
1: Di...
0: Sì. Com'è?
1: La sigla di Tale Quale.
0: La sigla di
1: Stai ma tu stai questa. Andando con l'ascensore.
0: Sì, sì,
1: devi
0: vabbè,
1: prima girare,
0: quella...
1: girati.
0: Ok.
1: E già poi esci e cominci a cantare. Come ti senti? Come ti senti?
0: Vabbè, emozionato, concentrato su quello che devi fare, certo.
1: Ecco, perfetto, cioè, perfetto.
0: Ok.
1: E poi? Cioè, poi quale canzone canterai? Cioè,
0: vabbè,
1: hai già...
0: questo è una cosa, uno credo che si tratti più o meno da quello che ho capito.
1: Mi dovevi dire subito un nome, però, scusa.
0: Ma no, vabbè, quello non...
1: Baglioni ce lo devi fare.
0: Beh, vabbè, sì, sperando che non ci sia qualcun altro che me lo scippa, perché sai, lì... poi non è che puoi cantare, cioè se io faccio Baglioni
1: non ti devi imporre
0: terza...
1: scusami
0: ho capito
1: vabbè, comunque sia, dai, l'avete capito, Stefano parteciperà a Tale Quale Show e quindi noi siamo contenti, sarà un autunno caldissimo, ma
0: sarà un autunno ma se la notizia che Meloccaro va a Tale Quale Show è già di per sé al mezzogiornale, sarebbe una bomba. Voglio dire, cosa rende questo il caso dell'anno, ma cosa dico dell'anno, del decennio?
1: Esatto.
0: Il fatto che c'è un'altra nota artista radiofonica,
1: esatto,
0: che di fatto diventa mia avversaria.
1: Eh beh, è una specie di... oramai la facciamo a tre il programma, stai sempre lì a citarla e quindi...
0: Sì, e dunque
1: Annina nostra sarà anche lei nella lista, diciamo, degli imitatori di Tale Quale Show. Quindi sarà un derby tra te e Anna Pettinelli,
0: cioè nello stesso cast Stefano Meloccaro e Anna Pettinelli. Io ti dico solo una cosa, Ben, io ti dico, il tuo cuore è spaccato.
1: No, ma figurati,
0: cuore è diviso
1: non
0: in due.
1: Non tiferò per nessuno, io sarò
0: non
1: assolutamente
0: puoi.
1: No,
0: non
1: dai,
0: puoi.
1: Beh, figurati, ma non tifo per nessuno, sarò lì.
0: Chiaramente Benny, sono 9 puntate e io ti voglio in prima fila. Non escludo anche insieme a Carlo Conti a presentare.
1: Beh, certo. Comunque sappi che quest'anno Tale Quale va in onda il mercoledì. Il mercoledì, scusami un attimo. C'è la Champions League. Io, ma secondo te?
0: Che cazzo, no.
1: Ragazzi, torniamo in Champions dopo tanti anni, fammi vedere la Champions. Dipende, poi magari possono giocare anche di martedì. Oh, ma Stefano a Tale Quale, ma vi rendete conto? Ma questa è una notiziona. Non sta più nella pelle lui, non sta più nella pelle. Sta già facendo le prove.
0: Sì.
1: Caparezza!

0: Nel caso di Caparezza ti mettono il bel parruccone, quello, no? Che cosa ci vuole? Il parruccone, un monociglia e vai, potresti farlo tranquillamente. A tale quale.
1: Vediamo, ma più Angelo Branduardi però.
0: Anche senza, basta uno di parruccone. Abbiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori su questa notizione.
1: Sentiamo le reazioni.
2: Caro tale quale show.
0: Ragazzi.
2: Già ti vedo in coppia con Cirilli.
0: Cirilli, no?
2: Tu che
0: no,
2: fai Elvis, lo fa e lui è Elton John.
0: No.
2: Grazie, risate, ci attendo.
0: Guardate che voi state sottovalutando lo Stefano cantante. No, e anche imitatore, attenzione, perché
1: Cirilli sarà nel cast con Insinna, fanno la coppia simpaticona.
0: La coppia simpatica.
3: Buongiorno, grande Melocaro, auguri per tali e quali.
1: Buongiorno, grazie.
3: Lo vedrò con più piacere, l'ho visto sempre, ma ora che ci sei tu lo vedrò ancora meglio.
0: Ragazzi.
1: Operiamo un distinguo, però non è tali e quali.
0: No.
1: È tale e quale,
0: è uno,
1: perché tali e quali è la versione per non facenti parte del mondo dello spettacolo. Qui parliamo invece di gente che frequenta, voglio dire, le camere.
0: Da anni.
4: Già me lo vedo.

0: Sì, 342-342-2190, questo è un messaggio chiave, Benny. Bisogna cantare la canzone che mi si consiglia di cantare.
1: Perché no? Perché no? Io ti vedo bene a fare questa, ti vedrei bene a fare, che ne so, un crooner, no? Una voce da crooner.
0: Ma sì, infatti, certo, ci orientiamo su quella roba lì. Però ripeto,
1: sì,
0: esatto, roba. Però vediamo, perché bisogna un po' mediare anche con gli altri cantanti. Cioè, non è che tu ti puoi prendere, non è che me li scelgo tutti io, nel senso, io farò delle proposte, ma poi ci sono anche altri, dunque bisogna cercare di non fare gli stessi, no?
1: Sì, poi chi c'è?
2: Però caro, io mi sono già prenotato per un tuo autografo che adesso vale il giusto. Domani varrà tantissimo.
1: Ancora di più, ancora di più. Vabbè, ma ti rendi conto che, cioè, tu vieni da una carriera trentennale, potremmo dire anche tu, di commentatore del tennis, insomma.
0: Commendatore.
1: Commentatore e commendatore, eccetera. Poi basta andare a cantare due canzoni in televisione. Ancora non sei andato.
0: No.
1: Questo è
0: però
1: solo l'annuncio.
0: Una cosa che potremmo fare sicuramente, Benny, è organizzare una tribunetta a mezzogiornale lì, cioè dando degli accrediti, perché sai, c'è il pubblico vero, no?
1: Sì,
0: sala.
1: Che facciamo?
0: Organizziamo un nostro, capito, un mini teatro del mezzogiornale, facciamo una
1: bagarinaggio,
0: porzione di teatro.
1: Bagarinaggio? Cioè, facciamo la cresta?
0: No, li diamo gratis, dai.
1: No, sì, di solito poi queste cose qui, ovviamente, quando si va a fare il pubblico in televisione, ci sono i pubblici, tra virgolette, quelli che vanno sempre, no? Per esempio c'è il pubblico dell'eredità, che io guardo

0: penso insomma prima d'inverno, prima del telegiornale, più o meno sono sempre le stesse facce.
1: Perché e sono, quelli sono pagati.
0: Sono pagati perché sono sempre gli stessi, no? Poi ci sono delle trasmissioni, quelle serali, che cambiano, ci sono, c'è un pubblico diverso. A proposito dell'eredità, poi stasera c'è il ritorno di Liorni, no? Fanno la versione estiva dell'eredità, non so se hai sentito, c'è una cosa.
1: Ah.
0: Il derby contro Gerry Scotti va in onda anche.
1: Ma è grande Marcolino, grande Liorni, siamo tutti con te.
0: Va bene. Beyoncé che ritorna con questo singolo che è uscita il 4 di luglio, che è una data non banale.
1: Questa, Benny, questa la fai fare alla pettinella.
0: Questa la faccio fare, vediamo se ci riesce. Morning Dew.

0: Jenny, Stefano, andate insieme alle scuole. Comunque Stefano, io ti consiglio di cantare Buon Gusto.
1: This is Radio Capital.

0: sí, ya te credo lo so, porque no sabía topa fritaro fa chiucadora.
1: Questa è Radio Capital.
2: Radio Capital, solo bella musica.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
17: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
19: Stefano, godresti di tutta la mia stima se eventualmente con la Pettinelli potete fare il Jalisco, dai, un colpaccio questo, eh.

0: be with you, turisti. I turisti, ecco, sarebbero 10:38 su Radio Capital. Un altro turista ce l'abbiamo.
1: Fammi però dire una cosa, caro amico Benny, Mezzogiornale, 342-342-2190, tutto quello che volete, tale quale show, però sì. Vorrei ringraziare l'ascoltatore del messaggio in apertura di questo pezzo.
0: Che ha detto?
1: L'idea, anche se sarà irrealizzabile, perché non si fanno duetti tra concorrenti, però l'idea di Melocca e Pettinelli, che fanno i Giallis, devo dire che è molto molto molto divertente, geniale.
0: Guarda, se che lei è molto competitiva, credo che si sia capito in generale, proprio per com'è il personaggio.
1: Ma scusa, voglio sapere una cosa, Benny, da te, tu che la conosci, tu che la frequenti, tu che vai in vacanza con lei, ma la Pettinelli canta bene?
0: Canta. Cioè, allora, non è che non è
1: no, sai, mi preoccupa della concorrenza, voglio dire, perché il mio scopo è non arrivare ultimo.
0: Adesso si chiamano skills, no? Le capacità. Non è il primo posto, diciamo, tra gambe, ma non è stonata, è tutt'altro che stonata, quindi
1: sappilo. Ok, cioè sa cantare, tipo tu l'hai sentita cantare.
0: Preoccupato.
1: Però voglio dire, Meloccaro Baglioni, capito? Cavallo di battaglia. La Pettinelli, cavalla di battaglia, che si porta?
0: Non ne ho non lo so se
1: come non
0: posso...
1: ne ho idea.
0: Non so se posso dire.
1: Fa la Patti, siamo tra amici.
0: La Patti la fa molto bene. La Patti la fa molto bene.
1: Abbiamo
0: anche dei suggerimenti degli ascoltatori, perché sarà un autunno caldissimo.
1: sarà un autunno torrido.
0: Ma voi non avete capito, ma noi abbiamo qua puntate già stabilite, già tutto scalettato. Anina, sentiamo qualche
1: Mezzogiornale è l'unica trasmissione.
2: Somatici gentili e la figura esile.
0: Sì.
2: Un po' di cerone in più li farei fare. Sì. Michael Jackson. Ciao.
0: Beh, insomma, Michael Jackson, Stefano.
1: Ma amico mio, tu veramente ci hai visto male. Io sono il doppio di Michael Jackson. Non esageriamo.
0: Andiamo avanti. Aspetta, senti, magari c'è qualche idea migliore.
3: Meloccaro. Ma io ti vedo benissimo a fare The Voice, Frank Sinatra.
1: Non escludo. I've got you under my skin, potrei provare, vediamo.
0: Anche un Tony Bennett, sai, queste.
1: Vecchio.
4: Fred. Benny.
0: Chi è?
4: Stefano. Andate insieme.
0: Ma dove? Ma figurati, non se ne parla.
1: Io non
0: ho quelle capacità. L'ultimo.
5: Ciao ragazzi, buongiorno da Renata.
0: Nelle,
5: potresti cantare Passerotto, non andare via.
0: Ma non sono
5: saresti
0: io.
5: troppo affascinoso e ci faresti emozionare.
1: Sì, ma non è Benny, signore. Chiameranno anche è probabile per la prossima edizione annunciamo Benny nel cast, ma non per questa, ecco. Non fa Passerotto, non andare via, signora, ci dispiace.
6: Meloccaro con stile.
7: All the Christmas will be zone. Ho capito tante cose.
0: Sarebbe un Bobby Solo all'inglese.
1: Bobby Solo non è una cattiva idea.
0: Saranno degli ascolti straordinari. Lo diciamo subito a Carlo Conti, che ci ha visto lui.

0: te danna in lista, come quelli di ieri sera dei mondiali, della finale dei mondiali. Vabbè. Era nell'aria, chiaramente, ma insomma. Ha raggiunto dei forse neanche l'Italia è arrivata a questi ascolti qui.
1: Cosa fate? L'85%?
0: Allora, 12 milioni e mezzo di persone, di italiani, hanno visto la partita ieri sera, con uno share ai supplementari addirittura del 75%. Stiamo parlando chiaramente di quasi mezzanotte, quindi chi c'era davanti alla TV, cioè non è che hanno messo su Rete 4 oppure su Italia 1, c'era la partita e hanno visto, vediamo come va a finire, no? Anche se uno magari poteva essere poco interessato. E quindi ottimi ascolti. Alla fine.
1: Tu dove l'hai vista, Benny? Dove l'hai vista?
0: L'ho vista a casa, no? Ero a casa, mi sono addormentato un paio di volte, perché diciamoci la verità. Ma che sia stato un partitone.
1: Come sempre, non è, la finale difficilmente è proprio un partitone.
0: Cioè, lì devi essere proprio emotivamente coinvolto per guardarla con interesse, perché per noi tutti quanti, no?
1: Allora, ti posso dire una cosa? Io l'ho vista, sono qui in Sicilia, ripeto, è un gruppo aziendale, perciò ci sono 1000 persone e c'era ovviamente quasi tutto il villaggio che era a guardare la partita. Io ti faccio una domanda, Benny, cerca di rispondermi tu con gli ascoltatori. Perché l'80% tifava per la Spagna? Non lo so, cioè, nel senso, io ti dirò che forse tra le due sarà illegale, sarà Maradona, sarà quello che vuoi, sarà
0: sarà che molti argentini sono di origini italiane, forse anche quello, no?
1: sarà che la Lazio per anni ha avuto una colonia di argentini, e tra cui la Lazio dello Scudetto, e io sono, come tu sai, molto simpatizzante.
0: Beh, ma anche noi abbiamo, dall'altra parte abbiamo avuto un sacco di argentini, guarda caso, Batistuta,
1: però voglio dire, ma ti dico, l'80% anche i ragazzini piccoli tifavano quasi tutti Spagna, cioè un boato al gol della Spagna. Non ti so spiegare perché, ne sa nulla contro la Spagna.
0: Forse perché i ragazzini, forse perché la Spagna ha vinto tantissimi trofei dal 2000 in poi.
1: Dici che li conoscono bene.
0: Sì, prima del 2000 la Spagna ha vinto solo 3 trofei a livello internazionale, dopo il 2000 ne ha vinti 7. Questo a delineare, diciamo, i giusti meriti di una nazionale che
1: però ieri direi tutta la partita predominio Spagna, sofferenza, ragazzi, Argentina. Messi si è visto un minuto in tutta la partita.
0: Arriviamo flamenco. Ecco.
1: Andale.
0: 0 tiri in porta in 120 minuti, ragazzi. Credo che non si sia mai visto nella storia dei mondiali. Dove andava l'Argentina? Ha puntato ai rigori dal primo minuto, diciamoci la verità. Quindi meritata la Spagna, dai, meritata. Nell'Halftime Show, il dimenticabile Halftime Show, c'erano anche i Coldplay.

0: Lo dicevamo, no? C'erano anche loro durante l'Halftime Show, cioè lo show, è la prima volta che succede nella storia dei mondiali a metà, tra il primo e il secondo tempo.
1: Perché tu in maniera caustica lo hai definito perdibile?
0: O dimenticabile, perché, perché al di là dell'inizio con Ronaldo e Ronaldinho sul gippone insieme a Madonna prometteva bene, devo dire, è stata una bella trovata, per il resto tutto molto noioso, tra l'altro i Coldplay inquadrati malissimo, cioè ce ne siamo accorti anche dopo che fossero loro, appunto abbastanza noioso come show, e poi è durato 27 minuti.
1: Ecco, forse quello, durato 17 sarebbe stato meglio.
0: Io sono tra i Rooney, te lo ricordi Rooney, ex campione inglese? Commentatore della TV inglese durante la finale dei mondiali, il quale ha detto "It was a crap", cioè una merda in pratica, cioè, ecco, per adesso forse un troppo esagerato.
1: Ti posso dire invece, io ho visto l'apertura, l'apertura, e devo dire che l'apertura con Pausini, con Robbie Williams, quella non è stata male, hanno fatto una cosa abbastanza rapida, inno con una signora esagitata che l'ha cantato tutto con grandi vocalizzi.
0: Era Shakira.
1: È uguale, sempre uguale. Signora attempata.
0: Ma che attempata. E comunque canzoni non proprio dei capolavori, anche quelli, ecco, però diciamo io terrei.
1: Ho capito, Benny, però non è che tu mi puoi, Madonna, cioè stai buttando giù tutto. Allora,
0: no,
1: quello
0: non
1: è un capolavoro, quell'altro è perdibile.
0: Sei proprio quello che penso io,
1: Becero che fischia l'inno qua.
0: L'inno dei mondiali, l'ultimo inno dei mondiali che mi è piaciuto era quello di Ricky Martin, cos'era? La Coppa della Vida, l'ultimo che mi è piaciuto, poi basta.
1: A te piaceva Lea,
0: il più bello in assoluto era il nostro, quello della Nannini e di Bennato nel 1900, quello è stato il più bello in assoluto. Abbiamo un paio di messaggi sul perché gli italiani ti favano la Spagna, perché tu no ti chiedevi ma perché, ecco, sentiamo un paio di...
2: Guarda, in maniera molto italiana, e so sicuro che la maggior parte era così, perché se l'Argentina avesse vinto ci avrebbe raggiunto con la quarta stella, e sta cosa ci fa tanto rode a noi.
0: Adesso la Spagna è a due, noi siamo comunque a quattro, al primo posto c'è il Brasile, no, che è a 5 stelle.
3: Ti favano contro Adani.
0: Sì. Ecco, anche qui l'hanno scritto in tanti.
1: Sì, può dare.
0: Il povero Adani,
1: calcolato,
0: che è il commentatore tecnico insieme a Rimedio della Rai, dice che ieri aveva anche la voce un po' roca, perché l'ha persa in semifinale. Poi Alessia dice: probabilmente i ragazzini tifavano la Spagna per la Minia Mal, no? Che c'è stato il passaggio di consegne Messi a Yamal, il giovane campione, neanche 19enne, che appunto ha vinto la Coppa del Mondo insieme alla sua nazionale. Vabbè, comunque sia, alla fine.
1: Vabbè, no. Però alla fine di questo mondiale cosa ci resta? Ci resta il water break, quello che è il cooling break.
0: Hydration break l'hanno chiamato.
1: Che divide il calcio in quattro. Sì. Ci restano le 48 squadre, che è un mondiale pieno di partite.
0: Sì.
1: Poi cos'altro ci resta? Le cose, diciamo, quelle basilari.
0: Quelle basilari, appunto, questo halftime show che non mi è piaciuto per niente. E poi la squalifica tolta al giocatore, quello americano, per l'intervento
1: di Trump.
0: Delle peggiori figure internazionali che potesse fare, appunto, Infantino.
1: Vosigna,
0: sì, esatto, il quarantenne portiere della squadra di Capoverde, anche lì. Questa è stata una bella storia, poi alla fine una delle più belle.
1: Assolutamente.
0: Storie. E poi piaciuti anche alcuni stadi molto belli, quello di Los Angeles, quelli di Dallas e anche di Atlanta, perché erano davvero molto molto belli, con il tetto coperto, l'aria condizionata.
1: E l'aria condizionata.

0: mi sono piaciuti, questi sicuramente.
1: Senti,
0: sì.
1: Dimmi una cosa, il concorso pronostici interno di Capital?
0: Adesso dobbiamo aprire lo scatolone e vediamo chi ha vinto, ma di solito vince Buffoni, che è quello più fortunato. Non perché ci capisca qualcosa di calcio, solo ed esclusivamente perché è fortunato.

0: non sottovalutare anche questioni politiche, Stefano, se molti italiani hanno scelto la Spagna, perché Trump, che non è che stia molto simpatico, stando ai sondaggi, agli italiani, ha tifato apertamente contro la Spagna più che a vantaggio dell'Argentina, proprio perché Sanchez sta antipatico, quindi
1: sì, ma addirittura, ecco. Però mi sembra un po' troppo, diciamo, retropensieristico, diciamo.
0: Beh, comunque è una considerazione, con la considerazione che è stata fatta da molti ascoltatori, quindi insomma, pescando nel
1: perché i nostri sono comunisti, c'è il comunismo,
0: smettila. Allora, tra poco torniamo, facciamo un hydration break anche noi?
1: Vai, okay.
0: Hydration break. Vai, e poi ritorniamo dopo le notizie. State lì.
2: Con questa viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
3: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima

0: Certo, prima le più giovani. Capital Records.
1: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
2: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: In collaborazione con Radio Capital.

0: L'esclusiva nazionale di Darkside, Overmono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Sono le 11 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Elon Musk interviene sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga, e la patronna di Tesla ha espresso su X il suo sostegno attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social, Musk ha scritto che la sentenza è una follia e la giudice e il pubblico ministero in questo caso, dice, sono quelli che meritano questa condanna. C'è ancora spazio per i negoziati tra Iran e Stati Uniti, anche se il comando centrale americano continua ad attaccare, colpita la zona vicino alla centrale nucleare. Due navi sono state bloccate, una colpita nello stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane. Il ministro degli esteri iraniano e il sottosegretario americano Rubio hanno però aperto alla possibilità di un nuovo confronto. Troppe vittime in piscina negli ultimi giorni, una serie di incidenti all'interno di strutture pubbliche e private, l'ultimo ieri alle porte di Roma, dove 5 bambini sono rimasti intossicati dal cloro. Il ministro della Protezione Civile Musumeci promette una legge per la sicurezza degli impianti, ma per Rossana Prola, figura di riferimento nel settore della sicurezza delle piscine, non servono nuove norme.
11: I dispositivi antintrappolamento ci sono già, sono le aspirazioni a norma. Il fatto che si debbano fare le aspirazioni a norma è già scritto in una legge, perché è scritto nel decreto ministeriale 3708 che prevede l'obbligo di rilasciare un certificato di conformità. Quindi se le piscine fossero fatte come devono già oggi essere fatte, non sarebbero pericolose. Basterebbe semplicemente chiedere la certificazione di conformità e a quel punto quelle che non sono a norma o non ce l'hanno sarebbero costrette ad adeguarsi. Non ci sono dispositivi nuovi che sono previsti in questo disegno di legge. Semplicemente si ribadisce che devono essere rispettate le norme.
10: È una settimana di scioperi nei trasporti in tutta Italia. Oggi si fermano i lavoratori a Genova, Prato, Firenze e Latina, quelli del trasporto pubblico. Domani possibili disagi negli aeroporti italiani. Poi ricordiamo giovedì dalle 21 uno sciopero che coinvolge in particolare il settore ferroviario. A mezzogiorno torna Capital News.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Radio Capital. Solo bella musica.
17: Melò, caro, io ti vedrei bene a fare Mick Jagger dei Rolling Stones. Mitico. Metti come lo carotto.

0: Suarez, che hanno più o meno le stesse origini di Vosinha, che abbiamo citato prima, no? Il portiere diventato famoso a 40 anni. Che adesso
1: anche perché Tavares, voglio dire, è un nome da calciatore sudamericano
0: un
1: forte.
0: Po' sì, un po' sì.
1: Dai.
0: E a quanto è arrivato di followers sui social? 50 milioni, una cosa bellissima storia dei mondiali.
1: Ne aveva 121 prima del mondiale. Sì, sì, sì.
0: Capoverde, dove andrei molto volentieri, perché è uno di quei posti, ne parlavamo qualche tempo fa, in cui la temperatura non è mai eccessiva, né al ribasso né al rialzo.
1: Guarda,
0: si tiene,
1: io ci andrei soprattutto perché c'è vento. C'è vento, perché il venticello aiuta a sopportare.
0: E non si è spenta la vasta eco, soprattutto della notizia principale che abbiamo dato nella prima ora, ma che io ridarei ancora perché c'è lo scaglione.
1: Sì, a ogni inizio ora.
0: Da qui a settembre. Se no, dico lo scaglione della seconda ora, la scaglione delle
1: amici scaglionati della seconda ora, non vi scaglionate.
0: Amici scaglionati che state lavorando a 48 gradi all'ombra. Allora, se noi vi facciamo sentire una musichetta, la musichetta dell'ascensore, no? A voi.
1: Quella tua, Benny, quella che avevi scelto tu, quella.
0: Questa dici? Questa?
1: Questa, bene, dai, senti che carina.
0: Senti qua.
2: Tu sei tale, tale quale io sognai. Tu sei quella.
1: Secondo me questa deve essere la nostra sigla. Ma chi la canta? Questa?
0: Leo Sardo, io adesso. Non lo so se c'è qualche ascoltatore che se lo ricorda. Stiamo parlando comunque di musica, sarà anni 60, in pieno anni 60.
1: Sicuro, ma primi 60 però.
0: Sì, si sente anche. Senti, alza un po'.
2: Io sono niente.
0: Ma cos'è? Ma l'hai registrato da un giradischi con la puntina rovinata questa?
1: Sì,
0: un disco, sarà un disco per l'estate, sai quando si faceva il disco per l'estate negli anni 60, e la canzone si titola tale e quale. Ora sarà stato un caso, ma
1: Carlo Conti, pensaci.
0: Ecco, e dunque no, in realtà la musichetta alla quale facciamo un riferimento era appunto quella del programma televisivo. Eccolo qua il nostro.
1: Sì, altro che musichetta,
0: Stefanino,
1: il nostro
0: Stefanino che entra sull'ascensore, si gira e poi compare. Ecco, salutiamo Stefano Meloccaro e accogliamo con un applauso Claudio Baglioni.
1: Con applauso.
0: bene.
1: Peppe D'Avolio.
0: Dunque,
1: ecco.
0: Siccome molti ascoltatori stanno chiedendo, ma che succede? Sì, è tutto vero. Dal 23 settembre, tra l'altro questo non lo abbiamo detto prima, la data ufficiale della prima puntata in cui vedremo Stefano su Rai 1.
1: Sì.
0: Ecco. Va bene, dai, basta.
1: Insieme a tutti gli altri del cast, ricordiamoci sempre che Meloccaro non sarà da solo a tale quale, ma c'è anche la Pettinelli.
0: Mamma mia, ragazzi, che derby.
1: Che autunno si profila.
0: Un autunno veramente con i fiocchi. Altre cose che abbiamo detto nel corso della prima ora, anche dell'Odissea, no? del film Christopher Nolan. Molti nostri ascoltatori sono andati a vederlo e è piaciuto molto. È una particolarità che riguarda questo film, si tratta pur sempre della pagina degli spettacoli questa, no? Quindi da Stefano Meloccaro Nolan
1: è un attimo.
0: Una particolarità di questo film è anche come viene definito dagli americani, il termine che definisce, diciamo, storicamente il genere del film è il genere sandalone, quello che noi chiamiamo sandalone, ma per loro era Sword and Sandals, cioè spada e sandali, perché è ambientato nell'antica, o un film ambientato nell'antica Roma o nell'antica Grecia,
1: almeno un paio di mila di anni fa,
0: esattamente, in costume, e che noi chiamiamo anche peplum, è praticamente il genere cinematografico chiamato anche peplum. Molti ascoltatori sono rimasti molto contenti appunto del film di 3 ore,
1: a 3 ore?
0: Quasi tre ore. Si parla di Oscar, comunque molti dicono probabilmente potrebbe arrivare a vincere l'Oscar dopo l'ultimo sandalone che è stato quello del Gladiatore, l'Oscar del Gladiatore. 5 statuette vinse nel 2000, se non vado errato.
1: Beh, e Troy, dove me lo metti Troy?
0: Troy, anche quello è stato un sandalone, non so se ha vinto qualche Oscar, ma Ben-Hur 1959, 11 statuette su 12 nomination, quello è stato il sandalone veramente più
1: one
0: della storia, esatto. Loro sono i Blue Vertigo su

0: Grandi Blu Vertigo. A proposito di scaglionati delle 11, va fatto un saluto assolutamente al signor Maurizio di Agrigento, che sta a 40 gradi adesso Agrigento, e sta imbiancando casa. Credo che sia proprio il massimo della vita.
1: Beh, Maurizio, voglio dire, hai scelto la giornata giusta, perché almeno puoi dare la seconda mano dopo 8 secondi.
0: Sì, si asciuga subito.
1: Cioè, tu dai la prima mano e del tempo prendi non un caffè, ma ti giri le spalle e la parete è asciutta.
0: Mamma mia, sto vedendo davvero la cartina del meteo, ma tanto vabbè, una vale l'altra, qualsiasi app. E il sole va a degradare, cioè da giù a su, giù c'è un sole rosso paonazzo praticamente, no? Sapete il simbolino del sole, a salire sul nord, amici. Guarda, del nord-est. Ecco.
1: Beh, lì grandina.
0: Lì sta grandinando, temporali, Trieste, siamo intorno ai 28-29 gradi. Com'è la sensazione? La sensazione del fresco.
1: Tu sai praticamente che la grandine è raddoppiata negli ultimi anni.
0: No, vero, sì.

0: era in media 10 anni fa, un chicco di grandine medio in Italia era 3-4 centimetri, oggi è di 7-8.
1: Sì.
2: Ho visto
0: per
2: anche.
0: Via, succede, no, succede per via del grande calore che c'è a terra, il mare è caldissimo, eccetera. Poi quando c'è una corrente d'aria che arriva, si crea il cumulo nembo, per cui l'aria sale su e porta talmente tanta umidità sopra, proprio perché è caldo, che poi arrivano giù chicchi che sono palle.
1: Esatto, che uno lascia la porta aperta, entra la corrente, questo succede, alla fine succede questo. Al di là di ogni battuta, ho visto anche quello che è successo a Milano, non so se ne avete contezza, i giornali, anche il telegiornale ne ha dato notizia, no, di questo concerto di Bad Bunny a Milano alla... Eccolo qua. Aquí estamos.
0: Bello, bello, io proprio mi immedesimo.
1: Divertir. A un certo punto lui canta, tutti ballano, bene, e arrivano giù queste pesche di ghiaccio dal cielo che fanno male. Molti, purtroppo, molti ragazzi si sono feriti perché non avevano, che uno si porta l'ombrello, cioè, capisci? E al concerto.
0: Tra i VIP scappati via, cioè gli spettatori illustri Arisa,
1: Blanco
0: e la stella brasiliana del Real, Vinicius.
1: Anche Vinicius, e che ci faceva a Milano?
0: Sono tutti appassionati di Bad Bunny. Chef, mi fai risentire 30 secondi, 10 secondi di Bad Bunny, vai.
1: Sì.
0: Ora io piace. Con tutto l'affetto
1: perché non,
0: che... per l'amico Bad e anche per l'amico Bunny, ma io dico, ma perché un italiano si dovrebbe appassionare alle vicende di un portoricano che ce l'ha con quelli di New York?
1: Perché no, anche per questioni... Allora, piace la musica sicuramente, io non credo che...
0: Questa è bellissima, questa proprio io... Tu proprio... Io conosco, sento tanta gente che la canticchia.
1: Ma sei un boomer, ecco.
0: Allora, l'amico che stava pitturando casa, lui proprio se lo sentivo che faceva...
1: Proviamo, amico caro Maurizio, ascolta, vai.

0: Secondo me viene meglio. Non deve fare neanche allora, la seconda me, passata.
1: Allora, per me, per quelli della mia generazione, io credo di trovare, diciamo, un certo accordo con gli amici ascoltatori. È inspiegabile. Però, se voi giovani mi dite che invece vi piace.
0: Ma allora, ragazzi, a questo Bad Bunny ha raggiunto un record, il primo artista latino a superare un miliardo di dollari di incassi.
1: Ma con il dovuto rispetto,
0: l'album più ascoltato di sempre nella storia di Spotify. Vabbè, ho capito, ci sarà un motivo per cui piace a così tanta gente, non è che perché tu sei vecchio e sei un
1: Ma perché noi ascoltavamo Bennato e questi che raccontava le cose che tu capivi e questi ascoltano un portoricano che canta le canzoni contro l'America?
0: Non lo riconosco più,
1: io non mi capacito.
0: È così, purtroppo, sai, vedi.
1: Vabbè, a te piace? Tu ascolti Bad Bunny? Tu andresti a vedere tu faresti follie per andare a vedere un concerto di Bad Bunny?
0: No, sicuramente no, anche perché poi se viene giù la grandine non lo vedrei, però
1: se te lo facessero nel piazzale dei Cesaroni alla Garbatella dove abiti, tu ci andresti?
0: Ma sì, giusto a fare una passeggiata, un gelato, poi

0: beh, sì, scontro generazionale dal punto di vista della musica, no? L'anziano Meloccaro ha lanciato i suoi strali nei confronti del povero Bad Bunny, che ci dicono anche un ottimo attore, tra l'altro ci dice l'amico non c'è.
1: Peraltro l'aggettivo povero mi sembra quanto mai improprio,
0: no,
1: diciamo,
0: infatti,
1: visto che
0: in Bullet Train
1: 100 miliardi,
0: il film Bullet Train con Brad Pitt, c'è anche Bad Bunny che è molto bravo a recitare in questo film, quindi però non lo so, abbiamo dei messaggi degli ascoltatori su già immagino comunque
2: Buongiorno Capital. Buongiorno. Meloccaro, hai toccato la verità. Ma questi io sono boomer come te, ma sì, questi ragazzi che a cui piace Bad Bunny e che quindi vanno ai concerti, ma poi le canticchiano le canzoni, le sanno le canzoni, le imparano a memoria le canzoni o no?
0: Ma sì, immagino di sì, poi è spagnolo, no? Quindi è anche abbastanza, no? Semplice.
1: Beh, abbiamo capito perché tifavano per la Spagna, va?
3: Poi? Buongiorno Radio Capital, buongiorno a tutti. Sì, sì. Ma riguardo a Bunny, sono d'accordo con Meloccaro, ecco, non c'è niente da fare. Viva i boomer!
0: Viva i boomer!
3: Io ho una spiegazione sul successo di Bunny,
0: sì,
3: ce l'avrei anche, ma non si possono spiegare queste cose, secondo me, per radio, senza rischiare di offendere nessuno.
0: Ma no, ma figurati, ma noi qui diamo ampia libertà a tutti, poi sentiamo.
4: Bunny sarà anziana, ma io preferisco, non preferisco, io voglio sentire Terence Trent D'Arby e tutti quelli bravi, non questi buzzurri col microfono in mano,
0: questi buzzurri
4: che io lo toglierei
0: io però posso dire una cosa, allora Terence Trent D'Arby, questa è l'esempio, no? Ecco, faceva la nostra amica 1987 la canzone, probabilmente mio padre nell'87 diceva la stessa ripetiamo sempre le stesse cose, no? E ogni artista di ogni epoca è criticato dagli più anziani.
1: Quando arrivò Domenico Modugno che cantava Volare, quelli che ascoltavano Gino Latilla dissero: ma chi sono questi?
0: I non ritirano.
1: Che urla, cioè, capito? Quando arrivò Celentano sembrava che fosse la rivoluzione, è sempre stato così.
0: Probabilmente nel 2046 qualcuno criticherà un nuovo artista e diceva: una volta, quando c'era Bad Bunny,
1: normalmente, ma parlo contro il nostro interesse dei boomer, normalmente quando tu arrivi a dire questi giovani che musica ci ascoltano, è la certificazione che sei diventato vecchio.
0: E quindi ti sei guardato allo specchio, te lo stai dicendo da solo. Vabbè.
1: Esattamente. Con piacere.
0: Allora, tra poco, cari amici, come ogni giorno, c'è un appuntamento imperdibile. Un appuntamento che dal nord dell'Italia fino al sud, ad Agrigento, da Trieste ad Agrigento, aspettano solo questo. Noi facciamo una gran fatica tutti i giorni a mettere in piedi questo programma con i contenuti, con le ma aspettano solo il quiz.
1: Com'è bello fare il quiz da Trieste.
0: È tremenda questa cosa, tremenda. Mi uccide. Però tra poco, per la maglia del Mezzogiornale, bisogna sapere cose su un'altra maglia. Guarda caso, c'è una maglia.
1: Cose di maglie. E non c'entra niente la ridente cittadina del Salento.
0: Ah no, assolutamente non c'entra niente, ma maglie che arrivano da oltreoceano di personaggi importanti.

amanti dell'NBA, dico solo questo, basta. Della storia però, della storia. A proposito di una città che ha una grande squadra di NBA, Boston è il titolo della novità di Stella Lefty.

0: Marco da Roma, ridatemi Bugs Bunny.
1: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
2: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
3: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
2: Zona di rifugio
3: nella leggerezza. Che non è
2: mai superficialità.
1: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
6: paese. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano.
4: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
3: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece,
4: ce ne siamo sbarazzati!
3: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: del cinghiale bianco su Radio Capital. Non sei molto lontano da Catania tu, tutto sommato sei.
1: Beh, oddio, manco tanto vicino.
0: Ma quanto stai?
1: 250 km.
0: Ah, la fascia. La Sicilia è grande però,
1: No, cioè, io sono a Ragusa.
0: Ah, è vero, vero. È grande, ma non tanto quanto l'Oregon. Perché cito l'Oregon? Perché ci trasferiamo lì per la domanda del mezzo quiz di oggi. L'Oregon, geolocalizzami, Stefano, tu che sei bravo in geografia.
1: Ma l'Oregon è una non è Connecticut, non è Idaho, non è neanche Arkansas.
0: Sì, però dov'è di preciso l'Oregon? Dove me lo
1: L'Oregon. Allora, se tu prendi immagina l'America come un grande lettaggio, come un grande rettangolo. Sul lato destro c'è New York. Sul lato sinistro c'è Los Angeles, l'Oregon è più o meno nel mezzo,
0: come a scuola, uguale, sai quando
1: dov'è l'Oregon? Voglio sapere dov'è l'Oregon.
0: È esattamente sopra la California, siamo sulla costa del Pacifico sopra la California. E lì c'è Portland, che è la città più famosa, più conosciuta dell'Oregon, è anche la città dove il giovane Quinn Brown, questa è la storia di Quinn Brown, un giovane di 19 anni, questo giovane è andato in un mercatino ed è diventato ricco, adesso non so, vedremo, grazie a questo mercatino. Lui è quello che in America chiamano un thrifter, cioè un mixo fa uguale, cioè va nei mercatini dell'usato e pesca,
1: sì, però,
0: i capi.
1: Però l'amico dell'Oregon ha pescato molto bene,
0: molto,
1: ha trovato
0: bene
1: una maglia che la gente scartava.
0: Esatto, e stiamo parlando appunto di questo mercatino, questa maglia gigante, una giacca, diciamo, una giacca della tuta che si mettono sopra prima delle partite dell'NBA, giallo viola sgargiante, che è quella proprio dei Los Angeles Lakers. Allora, c'era uno che l'aveva presa in mano, poi l'ha rilasciata, dice no, non mi interessa. Lui subito si è fiondato, l'ha pagata $3.07, rischia a questo punto, siccome è andata all'asta, di ricavarne come minimo $250,000. Perché? A chi è appartenuta questa giacca? Ad un giocatore che tu conosci molto bene, essendo appassionato di basket.
1: Beh, se sai un po' di basket, Wilt Chamberlain è uno dei nomi che non puoi non conoscere, perché è il giocatore, quello che ha segnato 100 punti, quello che è stato un fenomeno. Parliamo di anni 50-60, però veramente è un po', adesso non voglio dire il Maradona, guarda, è più o meno il Pelé del basket, dai, più o meno.
0: La giacca da riscaldamento originale indossata da Chamberlain durante le finali NBA del 1972 contro il New York Knicks. Ed è tutto certificato da Sotheby's, che ha letto questa storia, ha contattato appunto il ragazzo Quinn Brown, sono andati lì a Portland con un furgone blindato, sono andati a recuperare questa giacca, l'hanno portata a New York e adesso la base d'asta è tra i $150,000 e $250,000, ma non è escluso che si arrivi anche a qualche milione di dollari.
1: La storia

0: La storia incredibile è che questo ragazzo ha notato questa maglia e la stava guardando uno prima di lui.
1: Sì, esatto,
0: cioè ce l'aveva
1: esatto.
0: in mano questo prima di lui. Mm-hmm. Se questo l'avesse presa, non poteva strappargliela dalle mani, poteva rapinarlo, capito?
1: Certo.
0: E invece questo poi l'ha scartata e l'ha presa lui.
1: A soli $3, è incredibile.
0: Più o meno come trovare veramente una maglia in Italia, che ne so, una maglia originale di Gianni Rivera, giusto per dire?
1: Sì, fare sì, un confronto anni 60-70, ecco. Sì.
0: Va bene, hai citato i famosi 100 punti in una partita, che è il record di sempre di Wilt Chamberlain. Parliamo di basket, parliamo, caro Benny, di prestazioni monstre. Io adesso dirò quattro prestazioni che non arrivano ai 100 punti di Chamberlain, ma si avvicinano. Una di queste è fallace, vado in ordine cronologico.
1: Vai.
2: Number one.
0: Michael Jordan, 79 punti contro Cleveland, record della sua carriera.
1: 79?
0: Ah, ma lo fai Jordan, no? Fai i nomi dei giocatori.
1: Che ne so, a me piaceva tanto l'idea di fare con i numeri, si faceva prima. Jordan.
0: Bravo.
2: Number two.
0: 87 punti con la sua squadra, che era la Team System Rimini, contro Udine. Succedeva nel 95, Carlton Myers.
1: Myers.
2: Number three.
0: 81 punti contro Toronto con i Lakers, Kobe Bryant nel 2006.
1: Bryant.
2: Number 4.
0: 2016, 60 punti contro i Golden State Warriors. Mm. Lui, scusami, con i Golden State, perché lui li faceva contro Indiana. Klay Thompson.
1: Thompson, scrivete come vi viene, non è che adesso stiamo lì a guardare il pelo. Quindi Jordan, Myers, Brian Thompson, oppure number one, number two, number three, number four, comunque
0: number,
1: il numero
0: number.
1: Esatto, il numero è 342 342 2190.

0: American Cliché, Finalone, per accogliere Donna Moretti. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Sai buongiorno. Che Stefano, sai che Sara è stata nelle caverne questo fine settimana
1: per trovare un po' di fresco.
0: No, in realtà no, sono alle caverne.
2: Dove sei stata? Nelle grotte di Frassassi.
0: Esatto.
1: Nelle grotte, si stava benissimo, 10 gradi.
0: Ma a Frassassi oppure?
1: No, di Stiffe.
0: Ah, Stiffe, che si trova
1: in Abruzzo.
0: In Abruzzo, brava, brava.
1: Si stava molto bene.
0: Quindi 10 gradi.
2: Benny, ti volevo fare i complimenti, la prima volta in vita mia che sento dire Frassassi.
0: Frassassi, forse Frassassi. Vabbè ragazzi, non è che
2: però Frassassi.
0: Allora, dove andiamo invece? Non a Frassassi, ma
1: a Gragnano, in provincia di Napoli, dove c'è Pino.
0: L'ascoltatore che non scuoce mai. È vero?
3: Insomma, con questo caldo è un po' difficile. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora facciamo così. L'ascoltatore trafilato al bronzo.
3: Va benissimo, con la speranza di passare una trafila d'oro.
0: Sì, la speranza è ben riposta.
2: Di la verità, ma tu la prendi, la compri, la mangi, è buona?
0: Sei a Gragnano.
3: Sì. Allora, la compro e la mangio. E, vabbè, sapete che Gragnano è la capitale europea della pasta. Diciamo che ci sono due tipologie essenziali. Una è quella destinata al grande consumo, comunque sempre di ottima qualità.
0: Certo.
3: E poi c'è parecchi laboratori artigianali dove la pasta, insomma, è un'altra cosa.
2: Diciamo è un'altra categoria, dai.
3: Sì.
0: Donna Moretti, hai una domanda sulla pasta al dente?
1: A questo punto no. Qual è il suo formato di pasta preferito?
0: Mi pare giusto.
3: Certo. Diciamo che quello classico può essere gli spaghetti. Perché li fai in tutti i modi possibili e immaginabili. E poi ci sono tanti, formati particolari come possono essere gli scialatilli, quelli che si fanno con i frutti di mare, conchiglioni che si possono riempire e fare al forno come i cannelloni.
2: Però Pino,
3: una trasmissione non è il caso per voi.
2: Però Pino, tu non ce la racconti giusto. Pino, o tu lavori nel settore o hai qualcosa a che fare col settore perché sei troppo preparato, è così?
3: No, sono preparato da un punto di vista culinario.
0: Sassette magna. Allora,
3: no, io lavoro in un altro settore perché sono un informatore medico scientifico.
0: Completamente diverso. Caro Pino, abbiamo parlato di questa la gran fortuna che ha avuto anche occhio comunque. Questo giovane ragazzo dell'Oregon, una maglia pagata $3, rischia di il grande Will Chamberlain, giocatore NBA degli anni 60-70, che rischia di incassare oltre $250,000 all'asta. Abbiamo citato altri 4 nomi di giocatori NBA. Erano
1: Jordan,
0: sì.
1: Myers, Bryant, Thompson.
0: Qual è il giocatore che non c'entra niente con la quartina? Poi spieghiamo.
3: Jordan.
0: Vai Stefano.
2: Allora siamo partiti dai 100 punti di Chamberlain, che è ancora oggi il record. Giocava con Philadelphia e batterono New York. Succedeva nel 62. Dei 4 che abbiamo detto, in realtà Michael Jordan, abbiamo detto 79 punti contro Cleveland, il suo record. In realtà Jordan, che è stato un grande fenomeno ovviamente, il record in carriera, il massimo in una partita non è 79 ma 69,
0: 6-9.
2: Mentre invece Myers in Italia ne segnò 87, Kobe Bryant 81 e Clay Thompson 60. Questi sono tutti i record veri, ma Jordan al massimo in una singola arrivò a 6-9.
0: Ma l'unica maglia di valore inestimabile è la nostra,
1: è quella del Mezzogiornale, che riceverai insieme al cappellino e all'adesivo di Radio
2: Taglia.
1: Rientra nei nostri standard XL.
0: Ma quali standard? Vai,
2: rientra nei nostri standard.
0: Va bene Pino, ti saluto.
3: Ero fuori Italia io.
0: Vabbè, ti salutiamo, ciao Pino.
3: Grazie.
2: Ciao Pino, grazie.
3: Ciao.
0: Attenzione ragazzi. Tra pochi minuti, tempo di ascoltare questa canzone splendida dei Blue Monkeys. Vi daremo una grande notizia finale.
2: Più di tale quale.
0: Più ancora di più di tale quale.

0: Incredibile, in uno stato di grazia mai visto prima, il nostro Stefano Meloccaro non solo, e lo ripetiamo ancora una volta, è tra i nuovi protagonisti del Tale Quale Show su Rai 1 a settembre. Ma ecco, senti.
1: Grazie.
0: Ma attenzione, ha vinto anche il famoso contest dei mondiali di radio interno a noi di Radio Capita, un culo infinito.
2: Dai.
1: Ma veramente.
0: Hai vinto. Ricordo che i soldi te li ho anticipati io, quindi.
1: Per cui ti devo una percentuale molto alta.
0: Beh, dire la metà. E comunque hai vinto perché hai dato vincitrice la Spagna, l'altra finalista la Francia, ma ok. E hai indovinato anche il capocannoniere Mbappé. Ma attenzione, il premio finale dovrai dividerlo anche con Imma Baccelliere.
1: Che cazzo,
0: e Simone Di Gregorio, che hanno detto la stessa cosa. Quindi vedi, però dai, alla fine.
1: Sì, ma a quanto ammonta?
2: Il montepremi?
0: 25 euro l'uno. Vabbè, poteva andare peggio.
1: Allora li metteremo, io devolvo tutto al fondo per la cena di fine stagione del mezzogiornale che avverrà durante l'ultima settimana di programmazione.
0: Apprezziamo. Ci sentiamo domani, ok? Arriva Fattore C.
2: Ciao a tutti.
3: Vorrei ribadire la mia linea di pensiero. Sì. Vorrei essere come Meloccaro e Sceganocchio.
0: Sceganocchio, sì.
4: Meloccaro, il meglio che c'è.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: hanno potuto scegliere una canzone famosa.
1: Ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
11: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
12: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
11: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
12: Una produzione One Podcast.
13: Sono le 12 a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. Applicata la nuova norma sullo scudo per gli agenti su Abderrahim Fakir, il 43enne morto dopo un intervento della polizia a Bologna. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari 2 agenti coinvolti e 4 operatori sanitari. È la prima volta che viene utilizzato questo strumento, previsto per consentire gli accertamenti nei casi in cui debba essere valutata anche l'eventuale presenza di una causa di giustificazione, senza che ciò comporti un'esclusione automatica di responsabilità. Per i PM di Bologna i fatti sono più estesi rispetto al video diffuso in rete. Operazione della polizia contro le baby gang in tutta Italia. 539 gli arresti, 47 sono minorenni, più di 950 le denunce, sequestrati più di 700 kg di stupefacenti e 300.000 euro in contanti. Aumentano i prezzi di gas e benzina con il crescere delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il gas a 60 euro al megawattora ai massimi da marzo, la benzina supera la soglia dei 2 euro al litro in autostrada, a più di 2,10 euro il diesel. Da oggi la Gran Bretagna avrà un nuovo premier, è il laburista Andy Burnham. Edoardo Buffoni.
14: 56 anni, ex sindaco di Manchester, prende il posto di Keir Starmer, l'ex premier che era in calo di consensi. Così il partito laburista ha deciso la sostituzione in corsa. Burnham entrerà oggi al numero 10 di Downing Street, la sede del governo di Londra, in veste di primo ministro di Sua Maestà. Burnham è più a sinistra di Starmer, più pragmatico. Vuole tagliare le bollette degli inglesi, far tornare molti servizi in mano pubblica, tassare di più i redditi alti, costruire più case popolari. Vuole riavvicinarsi di più all'Europa, dopo la Brexit.

0: resterà comunque un forte alleato dell'Ucraina.
1: Prognosi di 30 giorni per la cantante Noemi, ricoverata da ieri sera in ospedale dopo essere caduta dal palco durante il concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. L'artista romana, mentre stava salutando il pubblico al termine di un brano, ha perso l'equilibrio cadendo a terra. La cantante è stata soccorsa immediatamente dal personale medico, medicata sul posto e poi trasferita all'ospedale di Vasto per ulteriori accertamenti. Alle 13 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Baker Street, Jerry Rafferty su Radio Capital, 12-8 minuti, ma che bello, a Milano finalmente si respira, via, via.
1: Cacciola, cercato, sì. Carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C, con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
0: No, non c'è.
2: Ma come non c'è?
0: C'è.
2: Vergognati. Certo ma che non c'è.
0: Allora stai calma intanto, perché noi per 2 settimane abbiamo sentito questa sigla con solamente Mary Cacciola, capisci?
2: Amore.
0: Adesso invece è Mary Cacciola e Flavio Cercato, quindi,
2: sono molto, capisci? Felice di essere ancora qui tra voi, amici.
0: Dopo le tue vacanze. Però aspetta, perché devo come sempre presentare la scuola squadrone. Fosca Donati, buongiorno. Linda Ovena, buongiorno. Franco Russo, che come te è tornato dalle vacanze, ma non te posso dire com'è tornato. Ecco, tu sei a Roma, diciamolo che sei a Roma.
2: Io sono a Roma capitale e mi trovo bene, Mary. Sai che sono tanti anni che abitando in Lombardia penso sempre che non tornerei a Roma capitale, e invece mi ha accolto in trionfo quasi. È andato tutto liscio. Sì, ho paura di dirlo perché d'ora in poi non funzionerà più niente.
0: Molto bene, tutto a posto.
2: Ho perfino trovato parcheggio esattamente davanti all'entrata della radio, come se fossi accolta, capito? Ho detto, ma
0: dimmi,
2: dai.
0: dimmi, ma ti eri preoccupata forse per il parcheggio?
2: Mary, ho chiamato chiunque, ho chiamato te, ho chiamato Andrea Lucatello, stavo per chiamare anche la polizia stradale, poi a un certo punto...
0: Tutti quanti, cosa ti abbiamo detto?
2: Mi avete detto, ma qui lo trovi il parcheggio, Flavie. Flavie.
0: Oggi,
2: sì,
0: oggi Flavier, nel senso che essendo al 20 di luglio, Flavier a Roma, da quelle parti molta gente è andata in vacanza, diciamo, molta gente del palazzo.
2: Sì, Mary, e poi stando qua in città ho potuto fare cose che da Milano non avrei potuto fare.
0: Tipo?
2: Per esempio, mio fratello che gentilmente mi presta l'autoveicolo per condurmi qui in radio.
0: Sì.
2: Ho già detto più volte che ha tutta una serie di radio sintonizzate nella sua macchina che non sono radio nazionali, sono tutte radio locali che si occupano di sport, esattamente, in particolar modo di calcio e da magica, perché qua bisogna chiarire i fondamentali. Cosa ho fatto oggi in possesso dell'autoveicolo?
0: Gli hai cambiato tutte le radio, tutte le stazioni radiofoniche.
2: Indovina che cosa c'è sintonizzato adesso al punto 1, 2,
0: Capital,
2: 3, 4,
0: Capital,
2: 5
0: Capital.
2: E 6.
0: Capital, solo Capital gli hai messo?
2: Solo Capital.
0: Veramente?
2: Sono un mostro.
0: No, sì,
2: così
0: un
2: lui
0: mostro.
2: Accenderà per sentire cosa è successo, no? Tanto adesso per il calcio c'è tempo.
0: No, per il calcio c'è molto tempo, anche perché insomma adesso apriremo una lunga pagina dei mondiali. Lo diciamo per quelli che fossero ovviamente estremamente appassionati di calcio. Noi che siamo accalciate ovviamente avremo la possibilità di fare il punto della situazione. Tu l'hai visto?
2: Ecco.

0: Everybody wants to rule the world. Tears for Fears su Radio Capital. La gente si chiede quali partite appunto abbia visto. Flavio ha cercato al 342-342-2190 tutto il tempo passato sicuramente a guardare collaborazioni, non lo so, commenti. Che hai visto?
1: Ah, ho avuto un sacco di tempo per googolare. Ah, siccome sì, stavo cercando notizie sull'ospite che avremo oggi alle 13, sì, lo dico così si responsabilizza e giunge fin qua. Vediamo, perché non ci credo finché non la vedo, come si dice.
0: Sì, finalmente è un sogno che si avvera, diciamo.
1: Esatto, come si dice qua nella capitale, non facciamo nomi, comunque l'aspettiamo. E googolavo sul suo nome e avevo per trovare notizie, insomma leggere cose. A un certo punto ho detto, ma chissà che cosa salta fuori se ci metto il mio. Mi viene spesso in mente di andare a vedere. E niente, Mary, tutte notizie false, tipo... sono sposata con Daniele, ho un figlio di nome Orlando.
0: No, fermi tutti. Non mi hai mai presentato e dico mai presentato un Daniele. Sono da dove spunta fuori Daniele?
1: Tra l'altro, Mary, nonostante un curriculum sentimentale piuttosto nutrito.
0: Esatto, non è che tu abbia avuto un Daniele.
1: E
0: nella
1: qui
0: vita.
1: Lo nego, non c'è un Daniele nel mio curriculum, capisci? Quindi neanche sai una cosa che capita nell'82 che poi viene ripresa. Ma
0: il figlio poi?
1: È il figlio Orlando, però Orlando è un bellissimo nome, come Orlando
0: Bloom. Per carità,
1: Bloom. Mi sarebbe
0: certo
1: piaciuto. Sì.
0: Secondo me si sono confusi un po'. Chi è che ha fatto sto scherzone?
1: No, non lo sai, perché tu cerchi notizie e arriva il risultato dell'intelligenza artificiale. Altre volte dava dei risultati corretti, altri no, ma sono in ottima compagnia, perché la giornalista del New York Times, Kashmir Hill, è andata in giro, stava anche lei facendo qualcosa, controllando, pure gliel'hanno segnalato, e ha visto che in vendita su Amazon c'era niente po' di meno che la sua biografia.
0: Peccato
1: che la biografia non l'avesse scritta lei, non avesse autorizzato nessuno a scriverla, che fosse stata redatta con l'intelligenza artificiale e che contenesse ovviamente notizie false.
0: Cioè, tipo, anche a lei avranno scritto che invece, che ne so, è sposata con Ronnie, c'è una figlia che si chiama Greta.
1: Esatto, probabile.
0: Potrebbe essere un'idea.

0: In ogni caso lei ha commentato in maniera molto carina: chi, a parte forse mia madre, vorrebbe comprare un libro dove si dicono solo ovvietà, riflessioni generiche, fatti che potrebbero valere per chiunque, qualcosa che reperisci facilmente su internet e poi aneddoti completamente inventati.
1: È bellissimo. Comunque sai che questa cosa ha in realtà incuriosito anche me e sono andata a googolare con l'intelligenza artificiale.
0: E che esce?
1: No, niente di falso. Magari non ci sono delle cose, ma niente di più, insomma, non è che ci siano delle cose particolari. C'è anche il fatto che ultimamente io lavori con te.
0: Sì, quello esce dappertutto, sono molto soddisfatta.
1: Sì, no, un tempo non lo sei, quindi adesso sono molto molto molto contenta. Ti chiedono se hai un Adriano nel tuo curriculum.
0: No,
1: vasto.
0: Adriano, ma come si dice, la vita è lunga e il cuore è grande, c'è posto per tutti.
1: Cominciamo adesso già. Ma è tornata già spalanca il cuore a tutti quanti, cioè.
0: A tutti quanti, ai meritevoli.
1: Ho capito. Meno magari,

0: Alleluia.
1: Lo dice lei, non lo dico io. I knew it, I knew you. Oh, però lei in bocca a Taylor Swift diventa Anduia, Anduia, ragazzi. E oramai è così.
2: Era anche ora che facessero una canzone sull'Anduia.
1: Oh, bene, mi sei piaciuta. Ma quanto mi sei mancata, ragazzi. In realtà, quanto mi manchi tuttora?
2: Perché sono
1: che non è la stessa cosa lavorare, come dire, a distanza, senza avere la personcina che si copre tutta con un cappotto, zero totale.
2: Però,
1: cioè,
2: Mary, devo dire che qui anche la temperatura mi aggrada, è tutto un po' su misura, devo aver ritrovato le mie origini. Volevo segnalarti che anche alcuni dei nostri ascoltatori vanno a cercare che cosa si dice nel web su di loro, e quindi mettono nome e cognome, invio, e grazie a internet, che ha per sempre abolito la privacy, escono cose tipo: Sabrina segnala, mi asterrò dal raccontarvi il cognome per privacy, appunto, che veniva fuori un tempo una pornostar, si chiamava come lei, era Sabrina e era birichina.
1: Posso dire? È stupendo, non so che darei, cioè un tempo avere un passato da pornostar. Io ho millantato un passato da pornostar, non mi ha mai creduto nessuno e francamente mi spiace. Devo essere sincera, mi spiace. Va bene, facciamo che niente, che mi vado a bere un caffè.
2: Va bene, facciamo che mi sei mancata tanto, ma la tua bella, calda, sexy voce mi riempie il cuore di gioia, Mary mia.
1: Mamma mia, le vacanze.
3: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
4: Sarà forse questo il TG0?
5: Ma forse che forse.
4: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
5: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
4: Può darsi, può darsi.
5: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
3: TG0.
4: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
5: Peter Gabriel.
4: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
3: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 20

0: Il 5 luglio trovi Bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Ho un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dream on Aerosmith su Radio Capital, 12:33, ben trovati amici. Questo è finalmente un fattore C con tutta la riunione della famiglia, perché ovviamente c'è Flavia Cercato a Roma e c'è Mary Cacciola qua. Lo dico anche qua a Milano, lo dico anche per Alberto che dice buongiorno, c'è qualcuno? Sì, vabbè, siamo qua, anzi siamo dappertutto, in realtà siamo sia al centro Italia che al nord Italia. Potremmo anche, magari chissà, in futuro andare verso il sud Italia, chi può dirlo?
1: Allora Mary, qua stavo facendo una cosa che di solito quando sono con te non faccio perché la fai tu, quindi stavo ascoltando tutti i messaggi.
0: Sì.
1: Ah, non so se avevi in previsione di far ascoltare quello di Simone. Perché vorrei, no? O lo facciamo ascoltare o lo riporto io. Perché qua mi si apre, mi si spalanca.
0: No, se fai
1: un mondo.
0: Così, però. Sì, ma non, siccome non è vero, quindi per
1: allora,
0: quello
1: facciamolo,
0: non volevo...
1: facciamo ascoltare il messaggio.
0: Sì, aspetta un attimo, facciamo sentire.
1: Favore, Simone,
0: sì,
1: Simone.
0: Facciamo sentire Simone. Aspetta un attimo.
2: E pensare che io mi ricordo ancora che in un TG0 un particolare di Mary che si passa la crema per i capelli sotto la doccia.
0: Ecco, di che
1: allora,
0: stiamo a parlare?
1: Di due cose.
0: Ma di che stiamo
1: di due
0: a parlare?
1: Allora, sì. La prima è la paura, sì, che mi fanno questi messaggi, nel senso che probabilmente tu nel lontano 2002, non lo so, invento una data.
0: 2002, no,
1: hai
0: stato
1: raccontato
0: un po' di anni fa.
1: Così en passant, sì, un, sì, aneddoto della tua vita privata, lì tutta nuda sotto la doccia.
0: No,
1: e
0: no,
1: oggi,
0: no.
1: Dopo anni, il nostro caro, carissimo ascoltatore Simone, che cosa ti riciccia fuori? Che tu ti passi la crema sui capelli sotto la doccia. Cosa che peraltro, secondo me,
0: fanno fa tutto il mondo,
1: 99,9%
0: sì,
1: periodico della popolazione, non femminile, ma proprio della popolazione in,
0: esatto,
1: generale.
0: Esatto, esatto. No, ti dirò di più, che sotto la doccia io di solito metto anche il bagnoschiuma. Non so se ho doccia schiuma, non
1: ma
0: so se a voi succede la stessa
1: anche
0: cosa.
1: Ma sotto le ascelle il bagno, beh, schiuma.
0: E non solo, Flavia, non mi fare andare oltre, perché non vorrei dare troppe, come dire, troppe notizie che magari possono un po' sterzare sulla vita della gente.
1: Puccio sterza?
0: Puccio sterza!
1: Ma Mary Cacciola, tu sei la regina del link! Io mi dimentico, quando io sto un po' lontana da te, tutti i tuoi straordinari talenti si offuscano, capito? Perché non ce li ho più lì presenti.
0: Sì, sì.
1: Puccio sterza, amici, è una leggendaria scritta livornese che, sì, adesso compare anche in mezzo al traffico di Firenze. Cosa è successo? Che molti anni fa, non so più quando, a un certo punto tale Puccio, ad una curva che è quella tra Antignano e Romito, si dimenticò si dimenticò di sterzare,
0: sì,
1: con conseguenze non letali ma comunque impegnative, per cui gli amici guasconi cosa fecero? La goliardata di fare un bel cartello, una bella scritta lì con la vernice spray, una ventina di anni fa, con scritto Puccio sterza,
0: ecco,
1: ricordati di sterzare in questa curva. Quindi si vede, Puccio sterza è diventato quasi leggendario, famoso, si dice, no? Quando uno poi sbaglia da quelle parti nel livornese dicono Puccio sterza, ecco, non lo dicono così, lo dicono in toscano.
0: Certo.
1: E adesso quello compare anche a Firenze,
0: sì.
1: Qualcuno ha deciso che nella zona rossa del traffico di Firenze, quella dove il traffico si fa particolarmente intenso, c'è bisogno di esortare le persone a stare più attente. Non so se ci sia stato proprio un Puccio fiorentino lì che abbia combinato qualche guaio, oppure se sia solo invocare al traffico incasinato di cercare di darsi una regolata, perché, come dico spesso e volentieri, quando metti le mani sul volante stai impugnando un'arma.
0: Sì, giustamente, ma anche quando impugni magari, che ne so, appunto una vernice, perché puoi scrivere di tutto.
1: Ma io,
0: com'era,
1: Mary, voglio,
0: Costanza?
1: Ti amo Costanza, beh, ma senza speranza è la mia scritta preferita, che campeggiava sotto il ponte di Corso Francia a Roma, e credo, sì, non ci sia più, ma è un gran peccato. Ti amo Costanza.

0: pizzico di malinconia sull'ultimo bacio di Carmen Consoli qui su Radio Capital. 12:44 minuti, te lo dico in diretta. Flavia, sei sorda, abbassa la cuffia che fa eco.
1: Ah, veramente?
0: Sì.
1: Scusate, scusa. Sì, sì, sono sorda e poi mi piace avere la cuffia molto alta.
0: Ecco. Però torna tutto indietro. Allora, dunque, intanto è Romito, invece, Romito, ce l'hanno detto, ce l'hanno cazziato anche per quest'oggi.
1: Però io non la trovavo una cazziata, trovo gli ascoltatori calura un po' stanchini, quindi effettivamente anche la cazziata arriva più soft, Mary.
0: Sì, allora ci sono tutta una serie di scritte che ovviamente sono arrivate al 342-342-2190 che eviteremo evidentemente di ripetere perché non è il caso ovviamente, ma ce ne sono altre che invece sono molto divertenti.
2: Perché la scritta su una serranda di Bari non è geniale? Non fate più le guerre, altrimenti noi le dobbiamo studiare.
0: Vero, amore.
2: E ti porta a pensare alla pace questo, eh? Ciao, no. Angela da Bari.
0: In realtà più che altro ti porta a pensare quanta voglia di studiare abbiamo noi, più che altro è questo secondo me.
1: Guarda, ti faccio studiare la storia di Puccio, perché tutto questo parte da Puccio Sterza, che è questa leggendaria scritta livornese che adesso compare anche in mezzo al traffico di Firenze, e Puccio ci segnala Guido. Ragazzi, non sapete, ma è un uomo di ormai 45 anni, famoso, Puccio è l'abbreviazione del cognome, che dopo una serata alcolica a Calafuria decise di rientrare e di rifare la fiancata alla macchina nuova del padre ben 25 anni fa, quindi ecco. Da poco usava la macchina del padre, e di qui la scritta degli amici che campeggia ancora a Livorno, Puccio Sterza.
0: Aspetta, perché c'è una precisazione.
3: Non solo, ma la scritta Puccio Sterza ogni tanto viene cancellata e puntualmente ce la rifanno.
0: Chi è? Capito, perché lo vogliono lì Puccio. Ma allora quella di Monica invece è un attimino però vabbè, la voglio mandare lo stesso, dai.
4: Argentina anni 70, luogo di manifestazione e cortei, la scritta era Cossiga col K, come Kabir Bedi te puzzano di piedi.
0: Vai.
4: Monica,
0: vabbè, poteva essere peggio, dai, non era niente di particolare. Quest'altro invece lo dedico con tanto amore a una persona a me cara, Flavia Cercato. Se sei all'ascolto, ricambia.
1: Sentiamo.
5: Buongiorno Flavia, buongiorno Mary, Stefano da Milano. Ma una scritta molto bella che c'era in un sottopasso a Monza era: vai a lavorare per comprarti la macchina per andare a lavorare. Buona musica a tutti.
1: Ecco. Questa contiene una grande verità, purtroppo, Mary, ma il problema del monzese, che conosco molto bene, è duplice. Il primo è che le radici che ha sotto ai piedi affondano nell'arengario di Monza, per cui per il monzese l'idea che possa esistere un'alternativa è molto dura da accettare. Per sentito dire, Mary, eh?
0: Per sentito dire, non è che stai parlando di te, no, ma che
1: più volte. Secondo, che con quello che costa Milano, uno si deve guardare

0: all'Interland per forza, perché quando alla centesima volta in cui cerchi di prendere una casa in affitto o addirittura ti lanci nel volerla comprare e stai lì sui vari siti, le varie piattaforme degli annunci e dici non ce la farò mai, mai, neanche chiamando gli antenati e chiedere a tutti di fare, lasciarmi un obolo, alla fine cominci a guardare alle porte di Milano cosa c'è e la ridente Monza è sicuramente accattivante.
1: Sicuramente cattivate. A proposito di scritte che si possono vedere quando si è in giro anche in macchina, mi spiace dire, cioè, questa è un po' bruttarella, però vabbè, è Bologna. Sofia, sei un bidone anche come DJ, scritta sotto il ponte della tangenziale di Bologna.
0: Ma povera, ma Sofia gliel'aveva combinata, credeva di voler fare la DJ e a me piace molto, qualcuno l'ha fatto, non so se sia un libro, se è qualcosa che girava sul web, quello di andare in giro per le scritte e poi di costruire un racconto intorno a ciascuna scritta. Io mi ero messa in testa di farlo per Ti amo Costanza ma senza speranza, sì. E più volte in radio, credo in tutte le radio in cui ho lavorato, sì, ho fatto il tentativo di trovare l'autore, non ci sono mai riuscita. Pure una scritta famosissima,
1: Lo so, che vuoi che ti dica, se non che a Radio Capital nulla è un caso, anche la prossima canzone.

0: 75, questi Connells su Radio Capital, e prima c'era anche Olivia Rodrigo, scusami se abbiamo passato Driver License, che insomma è tutto quanto collegato, è vero, a chi si ferma e a chi può guardare delle magnifiche scritte, possibilmente senza investire, in mezzo a varie città.
1: Allora dobbiamo gridare stop al televoto, nel senso che quando si parla delle scritte che avete letto da qualche parte in giro per le città, sui muri, sotto ai ponti, e che vi hanno in qualche modo regalato una suggestione, arrivano messaggi fino a Capodanno. Per cui, siccome l'ho vista in carne e ossa, Mary, non posso spoilerare. Allora facciamo così, faccio il quiz. Secondo voi 342 342
0: 2190,
1: ecco, c'avevo un attimo di buco da vacanza. E, è entrato un ospite. L'ospite è femmina. Io posso considerarmi una groupie dell'ospite in questione, ma l'ospite non canta.

0: No.
1: Ha gli occhi azzurri.
0: Sì.
1: E basta, non do altri indizi.
0: Pensa che io ti avevo mandato un messaggio per come concludere quest'ora e niente, e non mi senti.
1: Non tutto, aspetta, no. vada a vedere.
0: No, non ti preoccupare, sì, non ti preoccupare. Sì, no, ma non ti preoccupare, tutto a posto.
1: Tra poco.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
3: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di tre, Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
2: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20 Radio Capital, solo bella musica.
4: Corri da Troni fino al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: C'è una parte di te che si nasconde.
7: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
6: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
7: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
6: E quando le maschere cadono?
7: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
6: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
7: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Le notizie alle 13, buona giornata da Chiara Iorio. Sui 2 agenti della polizia e i 4 operatori sanitari intervenuti su Abderrahim Fakir, il 43enne morto dopo l'intervento della polizia a Bologna, è stata applicata la nuova norma sullo scudo per gli agenti iscritti dalla procura nel registro delle annotazioni preliminari. L'uomo era stato fermato prima con lo spray al peperoncino, poi gli agenti lo hanno bloccato a faccia in giù, legandogli polsi e caviglie. Fakir, di origine marocchina, titolare di un'impresa di facchinaggio, doveva fare visita ad alcuni parenti, ma era andato in escandescenze e per questo alcuni residenti avevano chiamato la polizia. Ecco la sorella che chiede luce su quello che è successo.
10: Noi vogliamo verità.
11: Chiediamo solo la cosa.
10: È mio marito.
11: Giustizia. Non abbiamo contro la polizia qualcosa. Vogliamo solo e abbiamo fiducia nella giustizia italiana.
10: L'hanno ammazzato, sangue freddo. Hanno ammazzato mio fratello senza pietà.
9: C'è ancora spazio per i negoziati tra Iran e Stati Uniti, anche se il comando centrale americano continua ad attaccare, colpita la zona dove si trova la centrale nucleare. E due navi sono state bloccate, una colpita nello stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane. Il ministro degli esteri iraniano e il sottosegretario americano Rubio hanno aperto alla possibilità di un nuovo confronto. In Italia calano le frodi sui bonifici istantanei. Dal rapporto di Banca Italia, bene le misure di prevenzione, come la verifica dell'IBAN del beneficiario. Negli ultimi 6 mesi del 2025 meno 40% del semestre precedente e meno 57% rispetto allo stesso periodo del 2024. L'Unione Europea multa AliExpress, la sanzione da 500 milioni al colosso dell'e-commerce cinese per carenze nei controlli su merci non conformi. AliExpress ha tempo fino al 20 ottobre per presentare un piano d'azione con una serie di misure per porre rimedio alle violazioni contestate. Alle 14 torna Capital News.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?

0: Beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Feel Natural Woman, Rita Franklin. Mai canzone fu più adatta, alle 13:05 minuti su Radio Capital, per fare questo piccolo déjà vu. Adesso io parlerò, presenterò le due signore che sono a Roma e poi non parlo più, zitta.
1: Che emozione, Mary!
0: Zitta! Ho detto.
2: Ma come allora, non parli?
0: No, non parlo più perché tu, a parte che con te poi facciamo i conti a parte. Ma aspetti, allora, ovviamente questo è Fattore C, in questo momento a Roma, Flavia Cercato, e editorialista, giornalista di Repubblica, soprattutto in questo caso scrittrice, ex amica, ex conterranea per quanto mi riguarda, non ti parlo più, Annalisa Cuzzocrea.
1: Ma che emozione!
0: Ma che emozione! Adesso spiego perché, subito, anzi facciamo i conti, Cuzzocrea, anzi Cuzzo. Perché quando ti avevo invitato io a Milano, vengo, manco per niente. Questa è arrivata da due giorni a Roma, subito, amiche, grandi amiche, le più care amiche. Adesso, se non, niente, non basta.
1: È una scenata di gelosia, Annalisa.
0: Sì, certo, sì.
2: Ma io vivo a Roma.
0: Vabbè, che c'entra, però vieni spesso a Milano, adesso smettila.
1: Allora, è andata così: io passo in un corridoio del prestigiosissimo edificio che contiene non solamente Radio Capital ma tutti i media, e vedo questa frangetta bionda che era lì indaffarata a guardare il cellulare e perdo la testa, cioè come se avessi visto Tom York senza aspettarmelo, capito? È un po' la stessa cosa, e quindi dico Annalisa! Ho fatto la rubrica esatto, di Annalisa Cuzzocrea senza Annalisa Cuzzocrea per 6 mesi quest'anno.
2: Io non volevo esserci invece.
0: Infatti volevamo anche noi che tu ci fosse almeno un venerdì. Però a questo punto, come dire, la tiriamo dentro e la tiriamo

0: dentro, anche perché il libro dell'estate, che per tutta l'estate troverete insieme a Repubblica, ma a prescindere lo trovate in libreria sempre, anche dopo l'estate, cioè, ma non è che è un libro molto molto bello che, attenzione, andrà a presentare come quelle brave Flavia Cercato.
1: No, ma io sono pazza di questo libro, tanto come lo sono comprato due volte, anzi uno me l'ha regalato Mary Cacciola a Milano, sapendo che sono gruppi, è arrivata con l'opera Omnia di Annalisa Cuzzocrea una mattina, e dopodiché però, sapendo che tu dovevi venire, ho detto ma c'è l'allegato con Repubblica.
2: Certo.
1: Corri in edicola in tutta fretta, e quindi Annalisa Cuzzocrea e Non scappare mai, Miriam Mafai, I segreti e le lotte nella tempesta della storia, è il libro che hai scritto magistralmente, se posso aggiungere. Però non dovete chiedere a me di parlare di Annalisa Cuzzocrea, perché sembra una pazza, una hooligan scatenata,
0: l'ex
1: fidanzata,
0: diciamo,
1: che ancora non sottona, che ancora, capito, non se n'è fatta una ragione quella cosa lì. Però è vero, e ti chiediamo subito, anzi no, Mary, mandiamo un disco, poi cominciamo con calma, perché merita.
0: Sì, niente, fa come gli pare e piace, è bellissimo lavorare con te a distanza. Ciao Annalisa.
2: Ciao
0: Annalisa, ti prego, perdonala, è così solo perché ci sei tu,
1: no?
0: Peraltro.
1: Io sono emozionata, felice,
2: io sono arrossita,
1: una pazza, una pazza,
0: una pazza, brava.

0: Your Heartbeat, Chris Rea su Radio Capital, Annalisa Cuzzocrea, oggi ospite di Fattore C, e Non scappare mai, un libro su Miriam Mafai, con Miriam Mafai, dentro Miriam Mafai, fuori Miriam Mafai, perché in realtà da Annalisa è arrivato proprio un bel cofanettone di cose che appartenevano a Miriam Mafai, per l'appunto.
1: Allora, siccome lei fuori onda mi ha detto a me piacerebbe che lo leggessero anche le ragazzine come, esatto, come tua figlia, vogliamo spiegare alle ragazze e ragazzine che magari non hanno mai sentito nominare Miriam Mafai o hanno letto qualcosa quando parlavano di storia contemporanea sui libri, non hanno la più pallida idea di chi sia stata questa donna, chi è e di quale cofanetto poi tu sei entrata in possesso.
2: Ma chi è Miriam Mafai? È una donna che è nata nel 1926, ma che è sempre stata libera, prima che le donne sapessero di poter essere libere. Questa era un po' la lezione che io volevo passasse, per questo penso sempre quando vengono ai firmacopie le madri con le figlie o le madri che lo regalano alle figlie, io sono sempre contenta. Di solito la dedica che scrivo è: correte senza farvi fermare da niente, perché è una donna che ha corso senza farsi fermare da niente, dalla storia che era intorno a sé, che era molto difficile per le donne, da alcuni uomini che hanno cercato di fermarla, dalle situazione del paese che tendeva a tenere le donne al loro posto. Miriam Mafai è una donna che non è mai stata al suo posto, ma non ha lavorato per sé e per non essere lei al suo posto, ma per tutte. Ha fatto quelle battaglie di cui ancora oggi noi vediamo i risultati, di cui godiamo, le battaglie per i diritti del lavoro, per i diritti sulla maternità, per tutta una serie di cose, per il divorzio. Sono tutte battaglie che lei e quelle come lei, nate in un tempo in cui quei diritti una donna non li poteva neanche immaginare, li hanno prima immaginati, poi hanno lottato per ottenerli e poi non hanno smesso di lottare fino alla fine per difenderli.
1: Mi piace un sacco la passione che ci metti e la possibilità, tu però l'hai avuta grande, perché sei riuscita a raccontare dei dettagli del privato della vita grazie alla figlia di
2: Miriam Mafai. La scatola blu che mi ha dato Sara Scalia. Io mi ero messa in testa di finire la biografia di Miriam. Miriam aveva scritto una sua autobiografia che però si fermava a un certo punto, guarda caso si fermava proprio prima che lei diventasse giornalista, e io proprio leggendola da persona che l'aveva conosciuta, che aveva amato il suo giornalismo e il suo impegno civile, mi sono detta no, però devo continuare, bisogna farla continuare. Quindi la mia idea era in realtà quella di fare una biografia classica. Sono andata da Sara Scalia dicendo: ma perché non continuiamo la storia, aiutami tu. E quando lei mi ha consegnato questa scatola a fiorellini blu, perché lei ci tiene a essere precisa, Sara è precisa come la madre, dentro c'era tutto, c'erano le lettere di Miriam, le lettere a Miriam, i messaggi d'amore di Giancarlo Paietta, c'era anche un segreto che io ho deciso di svelare proprio all'inizio del romanzo, perché questo segreto era un grande dolore di cui Miriam non aveva mai parlato, e io ho voluto come liberarla da quel macigno. Chiaramente prima di farlo ho parlato molto con la famiglia, perché era anche una scelta complicata, e solo dopo aver capito che c'era bisogno di restituire l'interezza di Miriam, anche le ferite che aveva nascosto, a quel punto ho deciso di scriverlo. Ma a quel punto non era più una biografia, a quel punto è diventato da solo, mentre lo scrivevo, un romanzo.
0: Sai che diventa una sorta di biopic praticamente.
2: Sì, diventa quello, ma perché sai qual era il desiderio?
0: Cioè, un po' romanzato, non è romanzato, però è un romanzo, ma in realtà è la sua vita.
2: È romanzato nel senso che io la volevo far rivivere. Io la volevo vedere, quella ragazza di 21 anni che prendeva questo dolore, lo metteva da una parte e si metteva a lavorare per il paese con tutte le sue forze, con tutto il suo impegno, cercando di ritagliarsi anche una felicità personale, che era la felicità di avere un altro amore, un matrimonio, dei figli. La volevo proprio vedere agire sulla scena, e volevo vedere tornare ad agire sulla scena dei personaggi magnifici che noi conosciamo appunto per poche righe nei libri di storia contemporanea, ma che sono delle persone pazzesche. Se tu leggi, dentro ci sono molte lettere, perché io volevo che parlassero anche con la loro voce. Leggere le lettere di Giancarlo Paietta ti dà uno spaccato dell'uomo che non è quello che la storia ha tramandato, e neanche le cronache parlamentari. Paietta era una persona impetuosa che difendeva il PC e che sembrava anche molto duro, no? È tutt'altro che una persona dura. La tenerezza con cui parla con Miriam, il fatto che lui concludeva le sue lettere dicendo: aiutami a vivere, o anche solo la frase che poi ha dato il titolo al romanzo, insomma, dovevano essere rappresentati. E quindi sì, ha preso la forma che voleva davvero scrivendo, perché volevo farli rivivere.
0: Stai lì buona buona perché troppo bene parli, non so se te l'hanno già detto.
2: Una volta a Radio Capital, sì, tanto tempo fa.
0: E mi sa che tra poco continuiamo a parlare con Annalisa Cozzocrea. Adesso Max Gazzè.
3: Ciao.

0: io te l'ho detto.
1: Il solito sesso, Max Gazzè su Radio Capital. Allora, c'è Annalisa Cuzzocrea, ci chiedono ovviamente di ripetere di nuovo il titolo di questo libro meraviglioso.
2: Ma mi inviti a nozze, Valeria, cara Mary Cacciola, esatto. E non scappare mai, lo trovate ancora a lungo in allegato con il quotidiano La Repubblica, quindi a correre.
1: Se no in libreria, cioè, le librerie servono a quello, ecco,
2: certo,
1: servono a quello,
2: però
1: lo ricordiamo.
2: Annalisa tiene molto anche a questo, allegato.
1: Certo.
2: Oltre
3: sì, anche perché ho aggiunto una cosa, ho scoperto la ragione, il motivo per cui Giancarlo Pajetta non si è fatto seppellire come tutti i dirigenti comunisti a Roma, ma ha scelto di andare in un piccolo posto che si chiama Megolo ed è in Valdossola, ed ha deciso di essere sepolto lì insieme a tutta la sua famiglia, i suoi genitori, suo fratello, perché lì era morto il fratello più piccolo a 18 anni in battaglia contro i nazifascisti, e quindi la madre di Pajetta, il padre, tutti hanno voluto essere sepolti dove era sepolto il figlio, e dove hanno fatto in modo che venisse sepolto anche un altro giovane partigiano, combattente, amico del figlio, che la famiglia aveva ripudiato e cui loro hanno dato ospitalità nella tomba. E questa cosa, questa storia, sono andata lì in Valdossola, ho visto i luoghi, ho parlato con la sindaca, loro tengono molto alla memoria, hanno un museo molto piccolo ma che racconta questa battaglia e dà davvero il senso di chi erano queste persone.
2: Mi piace molto come Annalisa Cuzzocrea si appassioni alle storie, ti appassioni alle storie, alle persone, a quello che secondo te non funziona, e mi ha colpito che tu abbia voluto raccontare la storia di Miriam Mafai cominciando con la storia d'amore. Allora, di solito quando si parla d'amore è sempre un rischio, perché si crede che l'amore sia secondario nella vita, no? Invece riuscire a fare quello che hai fatto tu in questo libro, cioè parlare del privato di una donna così importante, così impegnata, e attraverso questo privato far vedere scorrere la storia importante, quella che appunto tu parli sempre di memoria, andrebbe preservata e tramandata, secondo me è un bel colpo da maestra, Annalisa Cuzzocrea. Da dove cominci tu? Dalla storia d'amore di Miriam, di una giovanissima Miriam Mafai
3: che nell'immediato dopoguerra sposa un ragazzo per allegria, un ragazzo misterioso che arrivava dall'Egitto, bellissimo, un misto tra Clark Gable e Cesare Paivese, ci sono tre foto che li ritraggono insieme, lo sposa in sinagoga, solo in sinagoga, perché lui era polide, non aveva documenti, e parlavano di letteratura, parlavano di lotta, parlavano di impegno, però lui aveva una malattia e lei non era in grado di capirlo, perché un tempo nell'immediato dopoguerra le persone le vedevi tristi, non pensavi avessero una profonda depressione.

depressione che andava curata. E quindi lei, questo ragazzo si uccide, lo dico subito perché lo spoiler lo posso fare perché a pagina 3, si uccide dandole la colpa di non essergli stata abbastanza vicina. E io ho pensato a questa ragazza di 21 anni che

0: andava fatto.
1: E ogni capitolo di questo libro è una storia a sé, secondo me potrebbe già essere un romanzo, potrebbe esserci uno spin-off di tanti romanzi. In questo caso specifico tu sottolinei che Miriam trova un biglietto accanto al corpo di suo marito, del suo amore, dove c'è scritto solo "così Miriam impara", cioè non le ha voluto lasciare neanche la possibilità di liberarsi dal senso di colpa in qualche modo e di dire che poi c'erano altre ragioni, perché lei ha ricevuto una telefonata, anche questo mi piace raccontare, dalla suocera che le diceva per la malattia.
0: Una lettera
1: sì,
0: perché
1: sì, è vero, scusami.
0: Perché
1: sono
0: lei
1: già troppo
0: scriveva, lei scriveva dall'Egitto, sì, lei diceva "ho saputo che c'è una cura in Svizzera per la malattia di Ugo, si chiama elettroshock. Ti vuoi informare?" Perché appunto tutti sapevano che lui stava male, ma lei pensava che sarebbe guarito, che sarebbe guarito dalla tristezza, pensava stesse male, perché nel dopoguerra queste persone, lui era risalito in Italia con l'esercito britannico, avevano visto cose terribili, avevano passato storie terribili, avevano perso degli amici. E io lì per un attimo parlo di mio nonno, che ha una storia complicatissima. So che è scappato da un campo di prigionia in Albania ed è tornato a piedi fino a Reggio Calabria, non si sa come, so solo che mia nonna era letteralmente a lavare i panni al fiume e se l'è visto arrivare. E ho pensato al fatto che io non so niente di questa storia, che mio nonno, che mi adorava, Mary, andavamo vicino al botteghello, ci sedevamo lì, sì, vicino, lui beveva birra di nascosto, io mangiavo patatine di nascosto, e tu puoi immaginare la scena sul bizzolo, e qui lo dico proprio in onore di Mary Cacciola e della nostra amicizia, che spero non sia un ex amicizia. Bye. Stavamo sul bizzolo, sì, facevamo cose di nascosto, io lo adoravo e lui,
2: ma
0: devo
2: non
0: dire,
2: ti ha mai raccontato nulla,
0: ma non mi ha mai raccontato nulla, né l'ha raccontato ai suoi figli, e c'è un grande mistero, e questi io adesso vorrei tanto sapere la vera storia. Ho scoperto quella di Miriam e penso che avesse molto senso raccontarla.
1: E sai che questa cosa colpisce tutti, perché riguarda tutti noi, cioè cosa veramente sappiamo dei nostri, esatto, genitori, dei nostri nonni, di chi erano stati. E io, vedendo la foto in copertina di una giovanissima Miriam Mafai, ho anche strabuzzato gli occhi, perché quando conosciamo una persona da adulta, dopo che ha realizzato tutto quello che è stato il suo percorso di vita, vedere la ragazza, esatto, fa sempre una certa impressione, no?
0: Tra l'altro quella è una foto inedita, era piccola piccola nella casa della nuora di Miriam, della seconda moglie del figlio Luciano, e io ho detto "ma lei è Miriam?" E lei mi ha detto "sì, guarda com'era bella", e allora l'ho presa e ho detto "questa me la dai", e me l'ha Elena, me l'ha gentilmente offerta, e l'ha offerta a Rizzoli e poi a Repubblica, perché penso che appunto vedere prima di tutto una ragazza, che cos'era, che faccia aveva, che piglio aveva, già da questa foto si capisce molto di quello che avrebbe fatto.
1: Allora, noi purtroppo abbiamo i tempi radiofonici, come si dice, ma voi avete una grandissima possibilità di leggere questo "E non scappare", sì, mai. Lo trovate adesso in libreria, edito da Rizzoli, e lo trovate in allegato con il quotidiano Repubblica. Grazie, infinitamente grazie, Annalisa Cozzocrea, per essere stata qui e per averlo scritto.
0: E io devo dire che sono gruppi di Mary e Flavia.
2: Ti è? Annalisa torna presto, così Flavia se da
0: quando
2: pace per un po'. No, quando vuoi tu, guarda, questa radio aspetta te, già ti, come dire, ti vide nascere, vero, radiofonicamente. Già.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: In collaborazione con Radio Capital. Disco.

0: concerti in esclusiva nazionale di Darkseid, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto

0: di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital, 13:37 minuti. Flavia, bisogna dire che come dire, Cuzzo Crea sta bene su tutto, la Cuzzo sta bene su tutto. Abbiamo avuto tantissimi messaggi per lei e per questo libro meraviglioso, E non scappare mai, lo ricordiamo ancora una volta, sulla storia praticamente della vita della grandissima giornalista, ma era proprio un personaggio Miriam Mafai, una grande attivista. E tra l'altro Annalisa si era soffermata sul fatto che lei non sapesse niente, per esempio, della prigionia del nonno, e che era tornato a Reggio Calabria dall'Albania a piedi. E ci sono tantissime testimonianze che ci sono arrivate anche dai nostri ascoltatori.
1: Sai che cosa? Che c'è un momento, quello in cui a un certo punto la guerra finisce o qualcuno è scappato e tu torni a casa. Noi l'abbiamo visto solamente nei film, no? Nei film di qualsiasi nazione, quando poi il marito, il padre, l'uomo

0: perché appunto andavano al fronte solamente gli uomini, tornava, ti ricordi che vedi in lontananza sì. una figura, magari erano acciaccati, magari con una stampella, magari, piano piano che si avvia sul viale. Sono delle immagini che forse abbiamo principalmente dal punto di vista cinematografico, ma nelle storie delle nostre famiglie, perché noi siamo la generazione successiva a quella di quelli che hanno fatto quel tipo di guerra, ci sono storie infinite che non conosciamo, di cui abbiamo una suggestione, cioè magari un giorno senti una frase o trovi una lettera. Io per esempio ho trovato le lettere che mio nonno scriveva dal fronte a mia nonna.
1: Sì,
0: è stato
1: certo.
0: impressionante sia capire il rapporto di questi due ragazzi mentre lui era in guerra, sia il merito, la spiegazione di come fosse il fronte. Credo che ci sia qualcosa di tutto questo in ogni famiglia.
1: Anche mio nonno, per esempio, qualche messaggio lo leggo così, è stato prigioniero in Albania, poi mandato in prigionia in Germania, è tornato a casa a piedi nel settembre del 45. Anche lui non ha mai raccontato nulla. Anche il fratello, questo è un altro, Valerio, anche il fratello di mia nonna, tornato a piedi dalla Germania, scappato da un campo di concentramento, non ha mai raccontato nulla a nessuno. Mi sono ricordata anche di un bellissimo documentario che ho visto proprio su Liliana Segre, dove i figli dicevano non ha mai parlato di quello che ha vissuto. Poi ha cominciato a parlarne, poi ha cominciato a... ma forse più fuori, all'esterno, che in famiglia, perché c'è anche quel pudore del dolore, di tutto quello che in quel periodo non era così esposto, come oggi invece è, dove vediamo immagini di qualunque cosa, e c'era quel pudore del dolore. Anche nel ritorno, anche nel magari aver fatto un gesto eroico come quello di tornare.
0: Sì, sì, ma
1: sani e salvi.
0: Ti devi confrontare con qualcosa che non avresti mai pensato di dover vivere, vedere, con delle emozioni che sono talmente, ti sovrastano, e quindi serve sempre del tempo.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Respirare Subsonica su Radio Capital, 13:47 minuti. Siccome si parlava di posti dai quali era difficile tornare, Flavia, facciamo che a Fattore C parliamo anche di posti da dove per fortuna si torna.
2: Sì, parliamo anche di cose un po' leggere, nel senso arrivano le vostre storie sui vostri nonni, su
1: bellissime,
2: tramandate di bocca in bocca in famiglia, e sono veramente delle emozioni fortissime, ragazzi, che condividiamo.
1: Ci ritorniamo.
2: Sì, per forza. Allora, attenzione, perché se state partendo, se siete pronti per le ferie, dovrete utilizzare un terminal, magari il 2 di Malpensa. Occhio ai truffatori. Si riporta una truffa su Fanpage oggi, accaduta principalmente al terminal 2 di Malpensa, ma credo che possa riguardare qualunque aeroporto. Cosa succede? Che ci sono dei limiti precisi per le dimensioni e il peso dei bagagli, e ogni volta noi lo pesiamo sulla bilancia, terrorizzati dai voli aerei che possano lasciarcelo lì. E se però arrivate al gate, oppure arrivate al check-in con un bagaglio troppo pesante che cede il peso concesso, allora potete dover pagare qualcosa, ok? Ma questo pagamento può richiedervelo solamente il personale autorizzato durante il check-in o al massimo al gate d'imbarco.
1: Vi mandano in biglietteria, ragazzi.
2: Esatto, ecco. Non può succedere che prima di arrivare ancora ai controlli, delle persone che si spacciano per addetti vi avvicinino e vi chiedano di pagare qualcosa, magari cash.
1: Ecco. Pure.
2: 50 euro è tutto a posto, 70 euro è tutto a posto, perché le cifre corrispondono, nel senso che quando voi chiedete di aggiungere un bagaglio da stiva al vostro biglietto, ci sta che possiate pagare tra i 50 e i 70 euro a seconda della compagnia, per cui vi chiedono una cifra credibile, e pare che alcune persone, magari nella fretta, magari perché non erano troppo esperti di viaggio, oppure stranieri e non capivano bene la lingua, abbiano pagato. Lo fate.
1: No, chiedete lo scontrino, così vedete che immediatamente non li vogliono più i soldi. Chiedete prima lo scontrino, cioè, pagare scontrino, grazie. Genio.

0: Fly, Young Guns and the Fox. Questa è la canzone che ci porta dritte dritte verso casa, direi.
1: Direi che il mixo è già accomodato in postazione, quindi possiamo liberare lo studio, Mary Cacciola.
0: Tra le altre cose, io avevo detto prima che prima o poi saremmo andati al sud. Ci siamo già al sud con Luca De Gennaro, perché è in Puglia, quindi voglio dire, abbiamo coperto l'Italia, non c'è niente da fare.
1: Ci sentiamo domani se mi vuoi ancora.
0: Sempre, per tutta la vita. Mezzogiorno su Radio Capital, ciao!
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
8: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Burnham è il nuovo primo ministro britannico. Il leader dei laburisti ha accettato l'incarico da re Carlo III, che prima ha presieduto il passaggio di consegne con Starmer. Il mio lavoro è compiuto, è stato il privilegio di una vita servire il mio paese come primo ministro. Sono convinto di lasciarlo più forte e più giusto di 2 anni fa, così l'ex premier Starmer poco prima delle dimissioni.
9: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
8: Dobbiamo fare meglio, i politici alzino il livello, ha appena detto Burnham nel suo discorso fuori Downing Street. Elon Musk difende Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori, e attacca la magistratura italiana. È follia, giudice e PM dovrebbero essere condannati, così il patron di Tesla su X dopo la sentenza definitiva di Rogero. Applicata la nuova norma sullo scudo per gli agenti su Abderrahim Fakir, il 43enne morto in seguito a un intervento della polizia a Bologna. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. È la prima volta che questo strumento viene utilizzato. Settimana di scioperi dei trasporti in tutta Italia. Si parte oggi, lunedì 20 luglio, con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico a Genova, Prato, Firenze e Latina. Domani possibili disagi negli aeroporti italiani, iniziative di protesta per il personale EasyJet. A questo si aggiungono mobilitazioni in vari scali italiani. Giovedì alle 21 uno sciopero che coinvolge in particolare il settore ferroviario e trasporto merci su rotaia. Alle 15 torna Capital News.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quanto era bella questa canzone e quanto era bello questo album che si chiamava From Langley Park to Memphis del 1988. Loro erano i deliziosi Prefab Sprout, che in questa canzone che si chiamava Cars and Girls, macchine e ragazze, prendevano in giro naturalmente i cliché della musica pop, cioè
1: le canzoni che parlano.
0: Tra l'altro c'è un riferimento preciso a Bruce Springsteen, Brucey Dreams, Lights a Highway, cioè se Bruce dice che la vita è un'autostrada, in realtà che palle sta cosa, che le canzoni devono parlare solo di macchine e di ragazze, mentre già all'epoca, quindi quasi 40 anni fa, Paddy McAloon, insomma i Prefab Sprout, cominciavano a dire: guardate ragazzi che gli anni passano per tutti, tra un po' ci stuferemo di parlare sempre di macchine,
1: cliché. Mi sono sempre chiesto che cosa vuol dire Prefab Sprout, tu ne sai qualcosa?
0: Adesso ce lo diranno le nostre redattrici che sono qui anche per quello.
1: Sembra una parolaccia, sei un Prefab Sprout, ti è.
0: Prefab vuol dire prefabbricato,
1: Dici?
0: Cioè, comunque, nasce proprio da lì, cioè prefab, che ne so, home probabilmente vuol dire casa prefabbricata, quindi lo sprout prefabbricato. Adesso andiamo a vedere che cosa vuol dire, ma intanto

0: con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Ce l'ho, eh? Ce l'ho, sì, sono andato a leggere, ammesso che sia la verità.
2: Ce lo dice anche un nostro ascoltatore che si chiama Enrico.
1: Ma qui dice la spiegazione che non c'è un significato letterale, ma era una frase coniata dal frontman Paddy McAloon, che praticamente ha frainteso hotter than a pepper sprout, che significa chiaramente pepper, un peperoncino piccante, immagino. Da una canzone del 67 di Nancy Sinatra e Lee Hazelwood. Vedi un po'.
2: Vedi i riferimenti, poi la musica gira intorno.
1: Sì.
2: Tra l'altro, una nostra ascoltatrice che si chiama Marina, che ci ha scritto adesso un messaggio, coglie nel punto, perché abbiamo cominciato oggi con una canzone di Prefab Sprout? Perché pochi giorni fa Marina ci dice: forse non lo sapete anche ora, ma si sta preparando un libro sui Prefab Sprout che curerà il nostro collega e amico di tanti anni, Giampiero Vigorito. E mi è venuto in mente di mettere una canzone dei Prefab Sprout. Proprio perché Giampiero mi ha chiamato l'altro giorno chiedendomi se volevo collaborare a questo libro, e gli ho detto: Giampiero, con tutto l'amore mio, non c'è niente da dire sui Prefab Sprout.
1: Bisogna essere onesti nella vita. Avrei detto la stessa cosa, per carità, un gruppo che mi è sempre piaciuto, sempre apprezzato e stimato, però non saprei veramente che cosa dire.
2: Esatto. Bravi. Quindi, in bocca al lupo a chi ha organizzato e chi porterà avanti questa cosa. Esatto. Allora, questa è Capital Record, siamo a Radio Capital, sono le 14:11 di oggi, lunedì 20 luglio. Troviamo il modo di parlare di tutti gli argomenti del mondo per evitare di parlare dell'halftime show della partita
1: di
2: ieri sera,
1: che
2: è stata una delle cose più brutte della storia della musica.
1: Veramente orrenda sotto tutti i punti di vista.
2: Ma proprio di cattivo gusto,
1: Cioè,
2: fatta male.
1: Americanata, ragazzi.
2: Ma poi voglio dire, con questi messaggi la musica unisce il mondo, i bambini, l'amore.
1: Dopo che quello lì fa guerre e lancia bombe di qua e di là. Quindi, vergogna, veramente.
2: Caro Chris Martin, hai tutto, però stavolta è stato un merdone.
1: Ma sì, assolutamente.
2: Non andava bene fare quella roba.
1: Facciamo i complimenti però alla Spagna, anche se noi non ce ne può frega di meno del calcio, però sono passati e sono proprio contento, perché dall'altra parte c'era Milei, che è un amico di Trump, mentre Sanchez no.
2: Non è un amico di Trump.
1: Ecco, bene così.
2: E ricordiamo che Sanchez è venuto al Primavera Sound quest'anno. Uno anche rock and roll.
1: Ma pure quell'altro vuol fare rock and roll, però veramente è una roba imbarazzante.
2: E comunque pare che gira voce che stiano già pensando al prossimo Coachella durante i cambi palco delle belle partitelle di calcio. un quarto d'ora di pallone.
1: Potrebbe essere.
2: Visto che ormai si mischiano le cose.
1: Sì.
2: Nell'intervallo di una c'è l'altra.
1: Esatto. Allora, continuiamo con le sfide. Ma oggi,
2: una semifinale clamorosa, perché per laureare il primo finalista della epica Battle of the Bands. Madonna. Mina contro i Led Zeppelin, ma chi l'avrebbe mai detto?
1: Non scherziamo, eh?
2: Esatto, Mina che ha battuto addirittura i Beatles all'ultimo giro.
1: Sì.
2: I Led Zeppelin che hanno battuto Jimi Hendrix. Quindi, ragazzi, qui teste di serie. Ok, 342-342-2190. Mina oppure Led Zeppelin?
1: Dai.
2: Pronti?
1: Dai, pronti, via! Oh, amor mio!

0: Senti come ti morde la chitarra di sto pezzo, una roba incredibile. Quando è partito proprio ho sentito il morso. Questo, ragazzi, qui però sta succedendo una roba, non vogliamo influenzare, ma c'è un testa a testa che non mi sarei mai aspettato, sinceramente. Cioè, Mina e Mina ci mancherebbe mai, le certo. Zeppelin, voglio
1: però
0: dire.
1: Però voglio dire, se Mina e le Zeppelin sono arrivati fino in semifinale, battendo Jimi Hendrix, i Beatles e chiunque altro, vuol dire che sono forti, cioè che hanno molto seguito tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Dunque, non abbiamo salutato le nostre redattrici di oggi a Roma, che sono in prestito Sara Moretti.
0: Sì.
1: In prestito da me, Locker e Benny, credo.
0: Sì, esatto.
1: E poi Anna, invece, nuovo ingresso.

0: E naturalmente invece Jennifer a Milano, esatto, che ci aiuta dallo studio di Milano, esatto. Alex Paletti in regia.
1: Esatto, continuate pure a scegliere o Mina o i Led Zeppelin, che responsabilità che avete. 342 342 2190. Nel frattempo, dai.

0: qualche partita fa si riferiva all'Inghilterra, do la colpa agli Oasis. Perché, perché praticamente Noel Gallagher, che non risparmia cattiveria, e anche Liam, nei confronti di chi che sia, negli anni 2000 aveva definito i System of a Down la peggior band di tutti i tempi.
1: Vabbè, ci sta che la pensino così, però, i Gallagher.
0: Sì, devo dire che anch'io sono abbastanza d'accordo. Comunque, vabbè, io non c'entro niente, non conto nulla.
1: Hanno un sacco di fan, vanno rispettati, però gli Oasis aprono bocca e gli danno fiato.
0: Ma certo, ma certo. Questo è The Master Plan, sono gli Oasis.

0: meraviglia. Nightlife Is, questi erano i Cure, anche loro insomma sulle cronache, perché Robert Smith aveva fatto un post sull'Halftime Show prima ancora che lo vedesse, e aveva detto peste corna, tra l'altro modificando anche il nome di Gianni Infantino, che stava vicino a Trump, non so se l'avete visto, l'ha fatto diventare Gianni Infabip, insomma è inutile specificare. Curato da Chris Martin, come dicevamo prima, dei Coldplay, ha previsto esibizioni di Madonna, Justin Bieber, che è l'unico che ha cantato veramente dal vivo, lui da solo con la chitarra, devo dire che è l'unico che ha fatto bella figura. Poi Shakira, come al solito sculettante come non mai, e la boy band K-pop dei BTS. Boh.
1: Ecco, che voglio dire, se noi diciamo a qualsiasi fan dei BTS che sono una boy band, ma poi ci vengono a tagliare proprio le gomme, sotto casa.
0: Dici?
1: Eh sì, perché c'è un culto spaventoso da diversi anni per i BTS, una roba incredibile. Cioè, mai dire qualcosa che, cioè, specialmente noi che non ne sappiamo niente alla fine, perché giustamente
0: un'altra generazione.
1: No, però a vedere quegli 11 minuti di performance con tutti quei, cioè sulla carta dice, ma c'è Madonna, sì, Shakira, Burna Boy, i Coldplay e queste, tutti in 11 minuti, eppure erano noiosi tutte le parti.
0: Sì.
1: Cioè,
0: sì,
1: e avevano 2 minuti e mezzo a testa, sì, e al secondo minuto lui diceva vabbè basta, dai, che palle. Lo stesso Justin Bieber, cioè vai a fare in uno stadio, vai a fare con la chitarretta, vai a fare, a cercare di fare Ed Sheeran,
0: sì, in effetti stava un po' fuori luogo, però perlomeno ha cantato e suonato dal vivo, insomma, no? Madonna,
1: sì, che
0: sembra
1: dire,
0: una baracconata, mamma mia.
1: Sinceramente ormai a questo punto non lo vedo neanche più come un plus il fatto di cantare dal vivo, cioè voglio dire, tanto non lo fa nessuno, chi se ne frega, non è più quello il punto, è fare una performance alla fine di intrattenimento, e secondo me l'unica che c'è riuscita è Shakira. Poi detto questo, il resto era veramente noiosino,
0: bruttino.
1: Anche Dudamel con l'orchestra, bocciato.
0: La cosa migliore, sai chi erano? I Muppet. Miss Piggy, la rana, Kermit e tutti gli altri. 342-342-2190, non smettete di scegliere, di votare fra Mina e i Led Zeppelin. Tanta roba oggi, cosa vuoi scegliere, amico? Mina o i Led Zeppelin?
1: Led Zeppelin, Battle of the Bands, Capitol Records.
2: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
3: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a €14,99 e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
14: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute. No.
13: Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
14: Ce ne siamo sbarazzati!
13: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info

0: Mi spiace per tutti i tenori, anche quelli più famosi in circolazione, ma non ce n'è per nessuno. C'è la voce di Luciano Pavarotti, ragazzi. Qui era quella avventura, che è durata soltanto un disco, Original Soundtrack volume 1, ma lì è rimasto, di questa band fittizia che si chiamavano Passengers, formata dagli U2, Brian Eno e Luciano Pavarotti, che cantava in stile operistico la sua parte di questa Miss Sarajevo, una canzone molto commovente che tra l'altro raccontava di una reginetta di bellezza in quello che era in un contesto di guerra, tanto per cambiare. Bellissimo pezzo, complimenti veramente.
1: Questo è Capital Records, siamo su Radio Capital e tra l'altro un'altra delle cose che è successa durante il weekend sono i due concerti di Bad Bunny a Milano. Uno è andato bene, l'altro no, perché praticamente
0: c'è stata la grandinata, sì,
1: con una violentissima grandinata, a parte il fatto che, cioè, voglio dire, se la grandine è una

0: calamità naturale, non è che uno può,
1: certo,
0: diciamo,
1: prevederla.
0: Per cui già vedere
1: però
0: tutti
1: se
0: i commenti
1: in testa,
0: che... certo, infatti ci sono stati anche dei feriti, è stata roba importante. Poi c'erano quelli che dicevano: hai visto a fare i concerti nelle location poco adatte? Ma perché, quali sono le location adatte per le grandinate? Cioè tutte le location
1: effetti,
0: sono poco adatte,
1: poteva stare anche nello stadio,
0: ma certo, ovunque, cioè se è all'aperto la grandine ti arriva in testa, poi se la fai chiuso un'altra cosa, però non si chiama estate, cioè, è un'altra roba.
1: Infatti.
0: No, ma la cosa buffa è che tra l'altro una rivista online prestigiosa come Rivista Studio pubblica questo post che dice: dopo la cancellazione del concerto di Bad Bunny a causa della grandine, parecchie persone si sono convinte che fare i concerti a Milano porti sfortuna. Perché? Perché negli ultimi mesi è successa la stessa cosa a Rosalia, ti ricordi,
1: sì,
0: a marzo?
1: Come no?
0: Dopo un'ora, 50 minuti se n'è andata perché aveva intossicazione alimentare. Poi negli ultimi anni è successo a Springsteen, ASAP Rocky, Flaming Lips. Ma com'è sta cosa che a Milano non si è mai sicuri di portare a casa un concerto?
1: Fate i concerti a Roma.
0: Fatti i concerti a
1: che
0: Roma.
1: È meglio.
0: Al Circo Massimo è successo mai niente.
1: Mai niente.
0: Tutto bene.
1: Assolutamente, sì.
0: Allora, questo è il nuovo singolo, l'abbiamo fatto ascoltare il giorno dell'uscita, ci è piaciuto molto, per cui ve lo riproponiamo. The Queens of the Stone Age si chiama Easy Street, anticipa un nuovo album, ma intanto benvenuti nelle scalette di Radio Capital, Queens of

0: Ma che atmosfera rurale, direi, un po' Amish, no? Questa cosa qua. Queens of the Stone Age. Sì, non lo so, mi sembrano un po' le campagne quelle incontaminate.
1: Loro ci hanno sempre avuto un po' di desert, no?
0: Ah, quello sì, sì, sì.
1: Un po' di roba desertica.
0: Dal desert al prato.
1: Certo, Easy Street, il nuovo singolo dei Queens of the Stone Age, ecco, qui su Radio Capital.
0: Dobbiamo dire che purtroppo ci sarà il

0: caldo che veramente influenza tutto, sì, rompe le
1: secondo
0: palle.
1: Me è colpa del caldo.
0: Ma assolutamente. Abbiamo dei problemi con il numero di WhatsApp, non stanno più arrivando i messaggi, per cui siccome oggi è anche la giornata di lunedì e di solito facciamo il Power to the People, vi chiediamo una canzone in base a un paletto, aspettiamo fin quando la questione non si risolva tecnicamente, se così non dovesse essere entro la fine del programma
1: lo rimandiamo a domani. Però il punto è che non sappiamo neanche dirvi che se vincono il Zeppelin o Mina, perché praticamente
0: la situazione fin quando funzionava
1: vabbè, la sappiamo senza influenzare,
0: esatto.
1: Sappiamo come stava andando prima che andassero via i messaggi, il che è successo 20 minuti fa, 25 minuti fa.
0: Sì.
1: Per cui non stiamo più leggendo i vostri messaggi, prima o poi l'aggregatore.
0: Ecco.
1: Perché così si chiama.
0: Ma infatti è cattivo, è stronzo l'aggregatore, perché con il 3x2 si rompe. Sì. C'è Stepping Stone.

0: Che cacciaroni meravigliosi gli Slade, proprio anni 70, super glam, questa era Come On Feel The Noise, prima lì i Monkees con I'm Not Your Stepping Stone, non sono il tuo trampolino di lancio. Allora, okay, vista la situazione appunto dei messaggi che non Bucati, funziona l'aggregatore, come dice l'aggregatore, Luca.
1: Tra l'altro non funziona, l'aggregatore. No, non funziona, questo tanto per darvi la notizia, non è che siamo noi che siamo pirla, perché cioè, l'aggregatore dei messaggi non funziona in tutte e tre le radio del nostro gruppo, neanche Radio DJ M2O possono, esatto, aggregare in questo momento. Allora, siamo così, siamo nell'empiro, come era una volta, esatto, la radio fatta così.
0: Rimandiamo la sfida Mina e le Zeppelin a domani, a questo punto. La riproporremo,
1: a meno
0: così
1: che non si sblocchi nei prossimi 10 minuti, però insomma durante le news
0: vedremo.
1: Vediamo.
0: E idem come sopra, da spostarsi nel programma di oggi o eventualmente domani, le vostre richieste di Power to the People. Sorry, certo, ma non dipende da noi, insomma, sarà Bad Bunny, sarà il caldo.
1: Secondo me è Bad Bunny. Io risalirei a Bad Bunny su queste cose dell'aggregatore.
0: È colpa di Elon Musk.
1: Esattamente.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Ci sentiamo dopo le news.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Ufficio Case Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
3: Una produzione One Podcast.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Le notizie delle 15. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Torna a parlare di tregua tra Stati Uniti e Iran. I mediatori hanno proposto un cessato il fuoco di 10 giorni per valutare un accordo. Nella notte c'è stata una nuova ondata di attacchi americani. Teheran ha risposto lanciando droni verso i paesi del Golfo che ospitano basi statunitensi. La procura di Torino conferma il sequestro di 50.000 euro a Mario Roggero, soldi che erano su un conto tunisino. Il gioielliere, condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori, dovrà pagare 480.000 euro di risarcimento. È stato quindi chiesto e ottenuto il sequestro conservativo dei 50.000 euro, frutto di una raccolta fondi per Roggero e depositati su un conto intestato a lui e alla moglie in Tunisia. Ucciso un 31enne per un paio di cuffiette, confermata la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Nel 2024 a Rozzano, vicino a Milano, il 21enne ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua per portargli via degli auricolari da 14 euro. La Corte d'Assise d'Appello ha riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato e rapina aggravata, esclusa l'aggravante dei futili motivi. La nazionale ci prova per Guardiola. Nel fine settimana il nuovo direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo sono stati a Barcellona e hanno incontrato l'allenatore spagnolo che ha appena concluso la sua esperienza decennale al Manchester City. Il presidente della Federcalcio Malagò ha ammesso che a parte Pirlo e Mancini la federazione sta valutando altri nomi. Ed è finito il mondiale delle pause e degli show oltre il calcio e Trump già vuole bissarlo. Riccardo Quadrano.
8: È finita con Donald Trump che ha tentato di rubare la scena anche al momento della premiazione della Spagna, prima di essere portato via con forza dal presidente della FIFA Infantino. Va in archivio un mondiale affollato, 48 squadre, il primo spalmato su tre nazioni, quello che ha consacrato l'hydration break, la pausa di 3 minuti a tempo per bere, ma anche l'intervallo raddoppiato, quasi mezz'ora, per esibizioni da Super Bowl che hanno fatto in finale la gioia degli inserzionisti. E chissà se il modello sarà esportato anche in Europa, dove il calcio ha ben altra sacralità. Intanto Trump ha chiesto a Infantino di poter di nuovo ospitare la Coppa del Mondo, escludendo però stavolta Messico e Canada. Siamo stati gentili a farli partecipare, ha detto il presidente americano, che auspica invece una partecipazione della Cina. In questo modo si ha un bel volo corto tra una partita e l'altra, ha scherzato chissà quanto Trump.
7: Prossima edizione di Capital News alle 16.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: orgoglio italiano, Spiller, no?
1: Come no? Veneziano.
0: Cristiano Spiller. Sì, sì, Venezia, 3 aprile 1975, che raggiunse l'enorme successo con questo pezzo, col contributo di questa cantante inglese Sophie Alice Baxter, e questo era un successo di un bel po' di anni fa, ma continua ad essere suonato, che anno era 2000, ed era Grugget, If This Ain't Love.
1: Tu sai che Sophie Alice Baxter, pochi giorni fa, l'anno scorso in realtà, è stata vista passeggiare per San Vito dei Normanni, dove sono io adesso.
0: Addirittura.
1: Uno dice, ma perché ci fa, Sophie Alice Baxter? Perché suo marito è uno di una band, non mi ricordo come si chiami, una band inglese che stava registrando un suo disco qui vicino, perché dovete sapere che in questa zona della Puglia ci sono degli studi di registrazione anche importanti, dove registrano personaggi anche internazionali.
0: Sì, specialmente tutti a Milano, Roma, no?
1: No, ce n'è uno in particolare che si chiama Sud-Est Studio, che è nella cittadina di Guagnano, che è una piccola città, però questo studio è talmente importante che ogni tanto vedi girare per Guagnano o per San Vito, insomma, per i borghi da queste parti, personaggi insospettabili tipo Sophie Alice Baxter,
0: vedi,
1: che cantava tanti anni fa con

0: Filler questa canzone.
1: Bene.
0: Allora, noi parliamo spesso di festival, un festival che è longevo perché esiste da tanti anni, è il famosissimo WOMAD Festival, sì. Il festival di Peter Gabriel.
1: Certo.
0: Che dopo tantissimi anni ha trovato una nuova casa nel Wiltshire in Inghilterra.
1: Dov'è?
0: In una tenuta che si chiama Neston Park Estate a Corsham nel Wiltshire, e ci sarà questa settimana dal 23 al 26 luglio. Si basa su un concetto di scoperta culturale 360 gradi, un festival per 40.000 persone con più di 150 musicisti provenienti da ogni angolo del pianeta. Quest'anno ci saranno tra gli altri José González, Green Tea Pang, Daniela Mercury, Alpha Mist e il nostro Vinicio Capossela, che è uno che frequenta abitualmente questi consessi internazionali molto molto di world music. In più ci sono laboratori aperti a tutti, dedicati alla danza, al canto, alla scoperta artistica. C'è una parte che si chiama World of Wellness con yoga, idromassaggio, legna,
1: certo. Tutte quelle cose a cui piacciono, insomma, a Peter Gabriel, no?
0: Certo, dibattiti letterari, insomma è un posto meraviglioso. Se avete voglia di andare a vedere di che si tratta, WOMAD sui social, sui siti.
1: È una bellissima villa palladiana, neoclassica, Neston Park.
0: Sì, ma Peter Gabriel fa sempre le cose di classe, tra cui questa canzone, che è la nuova canzone che apparirà sul nuovo album, ma come abbiamo detto mille volte, lui ne fa uscire una ogni luna piena. L'ultima che è uscita è questa che si chiama I Belong to the Sky, che ascoltiamo per la prima volta oggi, novità su Radio Capital da Peter Gabriel.

0: Beh, indubbiamente è un capolavoro questa canzone, però sì, per tutti quelli che nella storia degli ultimi 55 anni hanno pensato, ma forse c'è un po' troppa orchestra,
1: no? No?
0: Però sappiate che anche Paul McCartney la pensava così, perché questo album, che era Let It Be, da cui era tratta la canzone The Long and Winding Road dei Beatles, fu un po' la pietra dello scandalo, perché a un certo punto diedero a Phil Spector, produttore che non aveva mai lavorato con i Beatles, ma insomma era uno noto per le sue produzioni, certo, un po' impegnative
1: e anche,
0: no?
1: Molto ridondanti, diciamo.
0: Ridondanti, esattamente, sì. Diciamo l'incarico di concludere questo album, e lui ci inserì un sacco di pesanti orchestrazioni, questa sì. The Long and Winding Road ha un arrangiamentone sontuoso, eccetera, ma... e Paul, incazzato nero, praticamente ha sciolto i Beatles,
1: ecco.
0: Diciamo, cioè, questa è una delle cose che hanno fatto
1: Mi sembrava il più barocco fra i quattro Beatles, non lo so.
0: Ma sai, però, infatti ormai credo almeno 10 anni fa, è uscita una versione di questo album che si chiamava Let It Be Naked.
1: Ah, ok, senza tutte le orchestrazioni.
0: Con tutte le canzoni, senza gli orpelli di Phil Spector, come loro li avrebbero voluti questo album.
1: Interessante, ecco, quello è una cosa extra che però effettivamente al suo motivo di esistere. Sì. Io continuerei con queste atmosfere, perché stavo pensando veramente adesso, no, con sta temperatura che c'è, al nord si sta un po' meglio fortunatamente, ma centro-sud è uno schiattamento totale. I casi sono due: o uno mette delle robe super agitate, super rock and roll, super rumorose, per cui si scatena quei 2 minuti e poi schiatta definitivamente, oppure continuiamo con queste atmosfere vero? Col bicchierino di cocktail in mano, sotto l'ombrellone, con un bellettino, con materassino, perché sennò la schiena poi ne risente. Due pezzi, uno in fila all'altro, molto soul. Il primo risale al 1972, Billy Paul con questa Me and Mrs. Jones, e poi arriva il David Bowie più plastic soul in assoluto con Somebody a Bell Likes Me. Senti che meraviglia.

0: Nella continua evoluzione artistica di David Bowie, che non si è mai fermata, l'episodio di Soul, disco più soul, Plastic Soul lo chiamava lui, ovvero Young Americans, c'era anche questa Somebody That Likes Me, per quanto mi riguarda è stata una delle punte di maggior interesse, cioè meraviglioso disco. Somebody Up There Likes Me, questo era David Bowie. Sono tornati i messaggi, sono tornati a funzionare i messaggi, sì. Per cui rimandiamo.
1: Un messaggio aspetta di Rick, che a proposito di questo brano di David Bowie dice: David Bowie nel suo periodo trombette e piffari.
0: Sì, più che altro cannucce, perché piffava cocaina dalla mattina alla sera, pesava 2 kg praticamente, era infogliatissimo. Però ragazzi, che disco.
1: Allora sì, sono tornati i vostri messaggi, quindi ripeschiamo tutta la faccenda. Allora, abbiamo perso i messaggi che sono arrivati nel periodo in cui non li ricevevamo, cioè non è che non abbiamo avuto gli arretrati.
0: Esatto.
1: Per cui non possiamo dire chi ha vinto tra le Zeppelin e Mina, che vuol dire che quello scontro lì lo ripresentiamo
0: dopo domani. Ok.
1: Domani c'è l'altra semifinale.
0: Va
1: quindi
0: bene.
1: Mina contro le Zeppelin, tutto azzerato, e si rifà mercoledì.
0: Va diciamo. Bene, così.
1: Mentre invece adesso come scatta il momento Power to the People.
0: Esatto, possiamo farlo. Le richieste vostre, che poi eventualmente, se vengono selezionate, vengono esaudite il venerdì successivo, si chiede il lunedì, oggi è lunedì appunto. L'altro giorno chiacchierando stavamo pensando: ma con chi ti piace?

0: piacerebbe andare a visitare un museo fra i vari artisti che ti piacciono di più?
1: Te l'avevo chiamata la Power to the People. Vai.
0: Power to the People. Ragazzi, il caldo fa male,
1: Comunque c'ha ragione Andy, che dice: ragazzi, avete nominato i BTS ed è crollato l'aggregatore per me.
0: Sì, veramente.
1: 40 minuti.
0: Pure Trump ci ha portato
1: io
0: una
1: sigla. Io te l'avevo detto che i fan dei BTS possono tutto.
0: Mamma mia.
1: Cioè, se uno dice
0: che
1: BTS
0: paura.
1: Così a sproposito.
0: Basta, non dico più niente, non dico più niente. Dai, allora, l'artista col quale andrei a visitare un museo, perché è una roba. Io l'altro giorno l'avevo citato, avevo tirato fuori questa cosa involontariamente dicendo che mi piacerebbe andare a visitare un museo con Brian Ferry, perché Brian Ferry è uno che ha studiato arte ed è stato anche insegnante di arte, quindi insomma in qualche maniera.
1: Ma scusami, però la domanda, cioè, la faccio a te perché non ce la siamo fatta tra di noi, vivente? Cioè, uno può dire vorrei andare a visitare un museo con Freddie Mercury? Cioè, anche morto.
0: Perché no? Why not? Sì, sì. Sì.
1: Un artista con cui vorresti idealmente visitare
0: un
1: museo.
0: Facciamo una cosa, addirittura estendiamola nel corso dei secoli e non soltanto all'arte della musica, perché magari qualcuno vorrebbe andare a visitare.
1: Sì, ma se devono chiedere una canzone, non è che si pensa a dire Michelangelo, non
0: esatto.
1: È che vorrei andare con Leonardo da Vinci, quello è il pezzo.
0: Ma magari scriveva pure lui delle canzoni, chi lo sa, però non si può fare.
1: Per esempio, sai con chi veramente mi piacerebbe andare a visitare un museo? Uh-huh. Cioè, vabbè, ce ne ho diversi che mi vengono in mente così, però Amanda Lear, ragazzi.
0: Sì,
1: cioè, guarda che Amanda Lear.
0: Ma poi lei dipinge, Oltre ad essere stata la musa di Salvador Dalì. Lei
1: secondo
0: dipinge.
1: Me ne avrebbe da dire Amanda
0: sì,
1: Lear.
0: Sì, sì, sì, guarda, ci andiamo
1: questi
0: insieme.
1: E poi tra i vivi, invece tra i non più vivi, Klaus Nomi, secondo me era uno molto preparato sull'arte contemporanea.
0: Può essere,
1: per cui,
0: insomma,
1: mi sarebbe piaciuto. Anyway, con chi, l'artista con cui vorreste andare o avreste voluto andare a visitare una mostra o un museo.
0: Esatto, okay? Se per caso dovesse stare a Mandalir, diciamole di non mettere i tacchi perché sennò ci sovrasta, che è già altissima quella.
1: Dai. E poi fa casino nel museo, si sente tic-tic-toc. Non va bene.
0: Esatto, questo bellissimo quadro della mia amica. Va bene, 342-342-2190, pronti, via!
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
4: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi facciamo i vigili. Fermo, aspetta un attimo, signora Passi.
2: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
4: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è. Sulla notizia.
2: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
4: Benny!
3: Viva!
2: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si

0: comporta le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani, in edicola.
1: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Molto bella la canzone che anticipa sì. l'album che uscirà il 19 di settembre, il 16 settembre. No, scusa, il 18, perché il 16 comincia il tour, vabbè, uguale. Comunque a metà vabbè. Settembre esce l'album di Beck che si chiama Ride Lonesome.
1: Bello.
0: Il brano si chiama così. Nel frattempo esce un'altra canzone che ascolteremo nelle prossime settimane, diciamo, sempre per anticipare l'album, mentre comincia anche un tour. E tra l'altro Beck, ho visto le immagini di pochi giorni fa, ha partecipato all'Hollywood Bowl di Los Angeles a un concerto che evidentemente era in tributo ai Love, cantando
1: grande.
0: La meravigliosa canzone che si chiamava Alone Again Or.
1: Certo.
0: Sì, bellissima.
1: Un grandissimo band psichedelica americana degli anni 60, troppo sovente dimenticata, veramente eccezionali.
0: Sì, che però comunque hanno fatto poi questo album storico, si chiama Forever Changes, che è stato un album che è passato alla storia tra i capolavori della musica americana.
1: Certo, certo. Allora, adesso ascoltiamo di seguito una canzone di Harry Nilsson che compariva nel film Un uomo da marciapiede, che fu un film decisamente di rottura, perché chiaramente rappresentava la prostituzione maschile, l'omosessualità, negli anni 60 che queste cose qui non si parlava, e che vedeva Dustin Hoffman e John Voight, che è il padre di Angelina Jolie, come interpreti principali. La canzone in questione si intitola Everybody's Talking. Poi ascolteremo Gypsy dei Fleetwood Mac. Allora, non sapevo che praticamente Stevie Nicks, insieme a Lindsey Buckingham, quando stavano insieme, erano completamente squattrinati, avevano soltanto un materasso che avevano messo tipo futon per terra, perché non c'erano neanche i soldi per comprare una rete.
0: Letto,
1: il letto, esatto. E nel pezzo, non ci avevo mai fatto caso all'inizio, lei dice "So I'm back to the Velvet Underground", non facendo riferimento alla band di Lou Reed e di John Cale, ma a un negozio che magari avessi la macchina del tempo. C'era San Francisco dove si vestivano gente tipo Janis Joplin e Grace Leak. C'è un negozio che vendeva vestiti psichedelici e che si chiamava Velvet Underground.
0: Quindi lei, dicendo questo, dice: adesso che sono ai Fleetwood Mac, 2 lire me le hanno date, posso andarmi a comprare i vestiti psichedelici
1: da Velvet Underground.
0: E comprarmi magari anche un letto.
1: Esatto. Quindi di seguito Harry Nilsson, Everybody's Talking, e poi Gypsy dei Fleetwood Mac.
0: Nel frattempo basta con le richieste, ne abbiamo già abbastanza, grazie mille. Quindi stop ai messaggi.

0: Gypsy, che bella canzone, Freeze to Max, ce la cantiamo, ce la suoniamo, mettiamo musica che ci piace, diciamo bella. Tra l'altro, Simnix Indomita ha dichiarato: se Jimmy Page accettasse di fare una band con me, sarei pronta all'istante. Età media 900 anni.
1: Grandissimo. A parte, a proposito di grandi chitarristi come Lindsey Buckingham, che sentiamo arpeggiare ancora sotto il pezzo di Fleetwood Mac, Johnny Marr, chitarrista degli Smiths, nel pieno di una trionfale, devo dire.
0: Ho visto.
1: Grandi riscontri dei suoi concerti a Verona, a Roma e l'altro ieri in Puglia. Questa sera starà a Udine, suonerà a Udine al Castello di Udine, e domani ultima data italiana a Cabras, provincia di Oristano, al Teatro di Tarros.
0: Mazza,
1: per
0: che
1: i
0: viaggi
1: dell'arte 2026,
0: da Udine alla Sardegna.
1: Certo, nuova canzone che si chiama Spin, Johnny Marr a Radio Capital.

0: Non so come sia la situazione negli ultimi anni dei prezzi dei treni in Inghilterra, ma una volta che noi che ci lamentiamo, avevano dei prezzi spaventosi, cioè proprio.
1: Chissà perché qualcosa mi fa credere che non è migliorata,
0: no, la situazione.
1: L'Inghilterra, cioè chiunque abbia frequentato o frequenti Londra, specialmente Londra, negli ultimi anni, mi dice sempre la stessa cosa. Cioè, carissimo, è tutto carissimo, tutto aumentato.
0: La metropolitana, gli autobus, fra due fermate paghi tipo £3.
1: Dopo la Brexit, ancora peggio.
0: Mamma mia,
1: insomma, sicuramente il train to London costerà tanto, come una volta. Ragazzi, ci sentiamo domani ovviamente alle 14. Adesso c'è Marco Biondi, prima sono le news. Grazie ad Alex, grazie a Sara, grazie a Anna, giusto Anna?
0: Sì,
1: sì, esatto. Perfetto, ok, scusa, sei nuova, un attimo, devo ricordarmi le cose. E a Jennifer Mixo, a domani.
0: Sì, grazie Luca, ciao a tutti, ciao ciao
1: ciao.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: C'è una parte di te che si nasconde.
4: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano...
3: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
4: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
3: E quando le maschere cadono?
4: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
3: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
4: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo

0: maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Le notizie alle 16. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Oggi la Gran Bretagna ha un nuovo premier, è il laburista Andy Burnham. Edoardo Buffoni.
5: 56 anni, ex sindaco di Manchester, prende il posto di Keir Starmer, l'ex premier che era in calo di consensi. Così il partito laburista ha deciso la sostituzione in corsa. Burnham entrerà oggi al numero 10 di Downing Street, la sede del governo di Londra, in veste di primo ministro di Sua Maestà. Burnham è più a sinistra di Starmer, più pragmatico. Vuole tagliare le bollette degli inglesi, far tornare molti servizi in mano pubblica, tassare di più i redditi alti, costruire più case popolari. Vuole riavvicinarsi di più all'Europa, dopo la Brexit. Resterà comunque un forte alleato dell'Ucraina.
4: Aumentano i prezzi di gas e benzina con il crescere delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, mentre però si torna a parlare di tregua tra i mediatori. Il gas sale a 60 euro al megawattora ai massimi da marzo, la benzina supera la soglia dei 2 euro al litro in autostrada, più di 2,10 euro il diesel. La procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto durante un intervento della polizia. Per 2 agenti e 4 operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale che prevede l'iscrizione nel registro delle annotazioni preliminari. Lite tra famiglie in centro a Poggibonsi, in provincia di Siena. 7 denunciati, sequestrate anche alcune armi da taglio ad aria compressa e a salve. Omicidi stradali, il reato introdotto 10 anni fa non riduce le vittime. L'effetto deterrente evidentemente non funziona. Andrea Lucatello.
6: 10 anni dopo il bilancio è amaro. La legge sull'omicidio stradale, introdotta nel 2016 con pene molto più severe per chi provoca incidenti mortali, non sembra aver avuto il previsto effetto deterrente. I numeri sono rimasti quasi invariati. Nel 2024 sulle strade italiane sono morte 3.030 persone, più di 8 al giorno, e l'Italia continua ad avere un tasso di mortalità superiore alla media europea. Secondo gli esperti la spiegazione è semplice: la repressione da sola non basta. Distrazione, eccesso di velocità, malori, guasti meccanici e condizioni delle infrastrutture continuano ad essere tra le principali cause degli incidenti più gravi. Per ridurre davvero il numero delle vittime, sostengono le associazioni, servono soprattutto prevenzione, controlli e strade più sicure.
4: New York verso il divieto delle carrozze. A Central Park, se approvato, il provvedimento entrerà in vigore nel 2028. L'obiettivo del comune è ridurre gli incidenti stradali. Prossimo appuntamento con Capital News alle 17.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.

Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Capital Records con Marco Biondi. Watch me now.
1: Don't let the sun go down on me. Anna Maria, un'altra voce che manca proprio tanto, George Michael. Sì, manca George Michael, manca. Ma c'è la sua musica. Oggi con live di apertura della seconda parte di Capitol Records siamo andati dentro il Freddie Mercury Tribute a ritrovare George Michael e Elton John. C'è un momento di questa canzone quando George Michael presenta Elton John che ogni volta mi viene la pelle d'oca. Perché me lo immagino, mi immagino George Michael sul palco, mi immagino Elton John che entra e mi immagino la gente che esplode, insomma poi c'è poco da immaginare, c'è un video che rappresenta bene tutto questo. Era appunto Don't Let the Sun Go Down on Me nella versione sua più emozionante probabilmente. Amici, sono Marco Biondi, siamo in diretta, buon inizio settimana, siamo su Radio Capital. Tommy è in regia da Roma, ciao Tommy, oggi abbiamo Agnese in redazione, ciao Agnese, come stai? Bene, bene, bene, molto bene. Allora, è stato un weekend bello tosto questo, fra il concerto di Bad Bunny con tutto quello che è successo, prima giornata meravigliosa, seconda giornata purtroppo con un diluvio che ha rovinato tutto, ma soprattutto con la finale, la finalina e poi la super finale dei mondiali di calcio con l'Halftime Show, questo attesissimo Halftime Show che molti erano prevenuti. No? Vabbè, lo fanno nel Super Bowl, è una copiatura, eccetera. Adesso possiamo parlare esattamente dopo averlo visto. Io vedo già sui social c'è pubblico molto diviso. Io adesso non voglio mica espormi, voglio prima sentire il vostro parere. Avete visto l'Halftime Show? Cosa ne pensate? Vi è piaciuto mischiare la musica, un momento di musica, spezzando completamente una finale del mondiale di calcio, che è una delle partite più importanti dell'anno in giro per il mondo, no? Tra l'altro è durato 27 minuti l'Halftime Show, quindi altro che l'intervallo di calcio. Vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto? Per ricordarvelo un attimo, e questa però è una cosa che mi è piaciuta, iniziava così, se vi ricordate. Allora, la genialità è prendere Music e rimetterci Disco Inferno. Questo è un mashup fatto da Stuart Price che era uscito un po' di tempo fa.

figa la versione, questa versione comunque non so perché, no? Poi io penso che Disco Inferno stia bene su tutto, sotto tutto, anzi, in realtà. Però a me che lascia così è tutto in playback. Cioè, spettacolo, fuochi d'artificio e tutto, ma ripeto, non voglio espormi. Prima voglio sentire il vostro parere. 342-342-2190, halftime show, sì, halftime show, no. Cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto? Intanto io vi porto nel 1980 con la doppietta di oggi.

0: E ascoltare Nero a metà di lunedì mattina è una bella esperienza, eh? Se voi ascoltate la Super Deluxe Edition con tutti gli inediti, con le versioni demo dei brani che hanno fatto di questo album un capolavoro, ti rinnamori dell'album e ancora di più, e ti rinnamori dell'album per l'ennesima volta. Allora, Pino Daniele, prima c'erano i Ramones, era un viaggio all'interno dell'anno 1980 su Radio Capital, era la nostra doppietta, ma torniamo a parlare dell'Halftime Show. Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Cosa sì, cosa no? Sentiamo un attimo qualche vocale, cominciamo con i vocali, dai, cominciamo con Andy, vai.
1: Ciao Marco, sì, l'ho visto, ciao. Onestamente se ne poteva fare a meno, perché a parte che lo spettacolo era troppa gente, troppo, un minuto neanche ognuno, cosa serve? E poi è durato troppo, ha sballato le regole del calcio, anche no. Adesso però aspetto che verrà copiato in tutti i futuri eventi, Champions League, mondiali. Vabbè.
0: Ah, ma guarda,
1: ciao,
0: Andy.
1: Va.
0: Ciao, grazie Andy. Ma guarda che in realtà già si sta facendo. La finale di Champions League ultima, c'era già un evento live abbinato, c'era un intenso show di 6 minuti presentato da Beckham con un medley dei Killers, c'erano i Killers protagonisti, i Metallica sono stati anche in apertura, se non vado errato, o in chiusura, non ricordo, di un gran premio di Formula 1. Per cui già ci sono queste abbinate. Diciamo che l'Halftime Show ha preso proprio pari pari quello che viene fatto nella finale di football americano, fondamentalmente. Sentiamo qualche altro messaggio, vai.
2: Ciao Radio Capital, sono Ciasca. A me non è piaciuto per niente, e come d'altra parte anche la partita di calcio, la finale, è stata veramente scadente. Ciao.
0: Vabbè, allora possiamo essere tutti d'accordo.
3: Ciao Marco, sì. La cosa più straordinaria e spettacolare, sì, è stato l'ingresso di Madonna sopra quella sorta di dumbuggy guidato da Ronaldo e Ronaldinho che non c'entravano. Formidabili, che facce ragazzi. Simone,
0: davvero che facce che ci avevano quei due, però chiudiamo con Manolo, vai.
4: Halftime Show no, hanno fatto la brutta copia di ciò che fanno in America con il football americano. Oltretutto commentatori che continuavano a parlare, quindi manco si sentiva ciò che volevamo,
0: vero,
4: sentire,
0: vero.
4: Tutto in playback, no, anche no. L'unica cosa bella, Ronaldo e Ronaldinho, con i loro ghigni soddisfatti all'inizio.
0: Sì,
4: ciao
0: questo...
4: Manolo da Milano.
0: Grazie Manolo, questo vi accomuna tutti, in effetti. Ronaldo e Ronaldinho hanno lasciato il segno e vabbè. Allora, sì, è un po' la copia del Super Bowl, ma questo Chris Martin, che è il direttore artistico dell'Halftime Show, l'aveva detto che si è ispirato al Super Bowl. Però io continuo a dire, ma tutto sto ben di Dio, Madonna, i BTS, Justin Bieber, eccetera, e poi tutti in playback. Io all'inizio non potevo crederci, tutti in playback.

Beh, amici, in questo programma ogni giorno noi ci confrontiamo, no, su cose che riguardano la musica, ognuno dice la sua, si può essere d'accordo o meno con altri, a volte siamo di un parere oppure di un altro, ma mai come oggi io leggo messaggi tutti nella stessa direzione, vero Agnese? Tutti in quella direzione lì, cioè io non ho ancora ricevuto un messaggio che dica mi è piaciuto ieri. Che bello, che figata, fra un tempo e l'altro della finale, sentire musica e vedere quello spettacolo. No, non è arrivato. E quindi, beh, me ne leggo ancora qualcuno, giusto per dare l'idea. La peggior finale della storia, cambiare le regole del gioco per business, in America è tutto concesso. La scritta Love con i colori della pace è la cosa più cringe che ho visto negli ultimi 5 anni. Andando avanti, in mezzo a quella partita, bello ma assolutamente fuori luogo. Questo è Maurizio di Trieste. Rocco, una grande americanata basata solo sul business, quello sì, ci sta. Max, ho odiato l'intervallo e anche le idratazioni in genere, perché mi pare americanata giustamente e nello specifico pareva una sagra di paese fatta però coi soldi, con rispetto per le sagre di paese che hanno sicuramente più dignità. Amici, ieri avete visto

0: fra il primo e il secondo tempo della finale del mondiale, come vi è sembrato? Sì, no, cosa vi è piaciuto? Ma ci sarà qualcosa che vi è piaciuto? Una cosa almeno. Dai, 342-342-2190.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trail, Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di Downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20 Radio Capital, solo bella musica.
3: Mi manchi ma domani torna.
4: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In collaborazione con Radio Capital.

0: scoperti l'esclusiva nazionale di Dark Side, Ova Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.

0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Capital Red Carpet.
0: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Capital Red Carpet.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Non poteva mancare Santana oggi, Carlo Santana oggi compie 79 anni, il suo compleanno, 79 anni, ancora bello in forma, oggi compleanno anche di Kim Carne, fra l'altro, quella di Bette Davis Eyes, per intenderci, lei ne compie 81, oggi sarebbe stato il compleanno anche di Chris Cornell, avrebbe compiuto 62 anni e compie gli anni anche Stone Gossard, chitarrista dei Pearl Jam, lui ne compie 60, una bella giornata di musica questo 20 di luglio, giorno dello sbarco sulla Luna. Citiamo anche Space Oddity a questo punto di riflesso, ma torniamo invece all'after show di ieri, insomma, della finale del mondiale di calcio. Ma gli ho chiesto, ma amici, va bene tutte le critiche, per carità, va benissimo, ci stanno, anche io ne ho mosse tante, ma qualcosa vi sarà piaciuto, a qualcuno sarà piaciuto, messaggio non firmato, poi vi chiedete perché non leggo i messaggi, firmatevi, porca miseria, a me è piaciuto tantissimo, non sapremo mai chi sei, però a qualcuno è piaciuto, a qualcun altro è piaciuto qualcosa, sentiamo cosa, Giorgio.
1: Vai. Ciao, sono Giorgio da Brescia. Per me invece è un grande sì. L'importante è che si esibiscano solo i Muppets. Mancavano i vecchietti che potrebbero commentare la fine del primo tempo.
0: Esatto. Beh, i Muppets sono piaciuti a tutti, vero? Pino, dimmi.
2: A me è piaciuto non vederla.
0: Ah, ecco, vedi, appunto. Mi è piaciuto l'inossidabile Tom, dice Rosa, e poi l'unica cosa che mi è piaciuto è il risultato della partita. Fabrizio, mi è piaciuto che è finito. Insomma, il tenore è questo. Sentiamo Bruna, dai, dimmi.
3: Ciao, di ieri sera mi è piaciuto il pre-partita. La pizza, la birra, con i miei figli, i miei nipoti, a scherzare, a ridere, a prepararci a vedere una partita che in realtà poi non abbiamo visto, abbiamo fatto tutt'altro. Ciao Bruna.
0: Va bene, ci stiamo giocando, dai. Shakira è piaciuta a tanti, e te credo. Beh, Shakira è una grande professionista, lei si fa sempre notare. Adesso lasciamo stare che erano tutti in playback, che questa cosa per un evento sportivo a livello mondiale, il playback secondo me non dovrebbe esistere. Però tutti gli artisti in sé, secondo me la loro figura l'hanno fatta. BTS bravi, Justin Bieber ha fatto il suo, Madonna ha fatto il suo, Shakira ha fatto il suo. È un po' il contesto che magari è stato un po' l'americanata di turno, di cui se ne poteva fare a meno, dai.

Spogliami, sono i Baustelle su Radio Capital. Prima abbiamo dato un'occhiata a un po' di compleanni, anniversari vari, ma oggi, amici, c'è una ricorrenza che dobbiamo assolutamente ricordare, perché oggi, in questo triste giorno, nel 2017, ci lasciava purtroppo Chester Bennington, cantante del Linkin Park, aveva solo 41 anni e se ne andava dopo 2 mesi soltanto dall'amico Chris Cornell. Quel 2017 è stato in questo periodo piuttosto tragico. Vogliamo ricordare Chester Bennington con i Linkin Park oggi, quindi, e lo facciamo così.

Abbiamo voluto ricordare Chester Bennington in questa giornata, in questo anniversario della sua scomparsa nel 2017. Chester Bennington, cantante appunto dei Linkin Park, questi erano loro con What I've Done. Fra l'altro Rita ne approfitta per ricordarci che, a proposito di quello che stiamo parlando oggi, i nuovi Linkin Park hanno aperto un evento sportivo lo scorso anno, cioè la finale UEFA Champions League, ed è assolutamente vero, verissimo, verissimo. Amici, attenzione, tra poco arriva il domandone. A proposito di domandone, parleremo di Madonna tra poco.

0: Questa seconda parte di Capital Records, riascoltando un breve frame di ieri Madonna nella finale appunto del Mondiale di Calcio, e chiudiamo questa prima ora insieme col domandone che riguarda Madonna. Invece attenzione, perché Madonna fra l'altro in questo momento è al numero uno della classifica degli album più venduti in America con Confessions 2, a dimostrazione che è un album che la sta riportando veramente molto in alto nel mondo, ed è un gran disco, devo dire. Se vi piace Madonna è veramente un gran disco. Ma attenzione, domandone di Madonna: lei è una che ha vinto un sacco di premi in carriera, ma attenzione, nella sua carriera Madonna non ha mai vinto direttamente però un Oscar. In realtà una sua canzone un Oscar l'ha vinto, e più precisamente ha vinto quello per la miglior canzone originale, ed era una canzone tratta dal film di Tracy. Questo perché la canzone vince l'Oscar ma Madonna non vince l'Oscar. Perché? Perché l'Oscar viene assegnato all'autore e non all'interprete. Quindi l'autore vincitore dell'Oscar di quel brano è stato Stephen Sondheim, che era l'autore appunto del brano. E allora, amici e amiche, io vi chiedo: qual è la canzone scritta da Stephen Sondheim e interpretata da Madonna che ha vinto l'Oscar? Ok? Risposta A è Like a Prayer, risposta B è Material Girl, oppure risposta C è Sooner or Later. Fate un vocale con la vostra risposta esatta al 342-342-2190.
1: Radio Capital Yacht Rock.
2: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente yacht rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. In apertura il caso di Fakir Abderrahim, il 43enne morto durante un intervento della polizia a Bologna. La procura ha attivato verifiche su 6 persone. Antonio Cristiano.
1: Sono i 4 operatori del 118 che erano sul posto e i 2 agenti che tenevano bloccato il 42enne al momento della morte. Sono stati iscritti nel registro 45 bis, quello che prevede cause di giustificazione. È il cosiddetto scudo penale introdotto dal decreto sicurezza di febbraio. I 6 quindi non sono formalmente indagati. La procura di Bologna fa sapere che gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, fatti che hanno avuto una durata maggiore rispetto al video diffuso in rete e che sono cominciati con la segnalazione degli agenti al 118 di un soggetto in crisi psichiatrica. Oltre all'autopsia, che dovrà stabilire anche le cause delle ferite sulla testa e sul volto dell'uomo, si analizzeranno le immagini delle body cam dei poliziotti.
0: Sequestrati 50.000 euro a Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni, 9 mesi per l'omicidio di 2 rapinatori in fuga. Teneva i soldi su un conto tunisino cointestato a lui e alla moglie. La cifra è stata prelevata dalla procura di Torino a garanzia delle spese di giustizia. La somma era frutto di una raccolta fondi fatta prima della sentenza d'appello. 3 persone sono morte e 3 sono rimaste ferite in un attacco russo a Odessa, lo riferiscono le autorità locali. 5 vittime invece in Russia, a Belgorod, per un drone ucraino finito contro un autobus. L'Unione Europea multa AliExpress per 550 milioni, è la sanzione più alta mai inflitta con la legge sui servizi digitali. Chiara Iorio.
2: La piattaforma cinese è accusata di non contrastare adeguatamente la vendita di prodotti contraffatti e pericolosi. AliExpress ora ha tempo fino al 20 ottobre per presentare un piano d'azione con una serie di misure per porre rimedio alle violazioni contestate. Secondo la Commissione Europea, il sistema di AliExpress per individuare prodotti illegali non funzionava correttamente, visto che i prodotti contraffatti rimanevano online anche per diverse settimane. Le violazioni sono proseguite fino a giugno 2025, riferisce la Commissione. La multa però rappresenta meno dell'1% dei 122 miliardi di dollari di ricavi registrati dal gruppo Alibaba l'anno scorso. La cifra è quindi lontana dal tetto massimo previsto dalla legge sui servizi digitali, pari al 6% del fatturato globale, fa sapere Bruxelles.
0: È morto Kevin Keegan, ex calciatore inglese, 2 volte pallone d'oro, aveva 75 anni. Lo scorso gennaio aveva annunciato di essere alle prese con un tumore al quarto stadio. In missione per Guardiola, secondo Sky Sport, Leonardo e Maldini sono andati a Barcellona per incontrare l'ex allenatore del Manchester City e spiegargli il progetto nazionale. Il nome di Guardiola si aggiunge a quello di Andrea Pirlo e di Roberto Mancini come possibili futuri commissari tecnici. Anche Malagò ha confermato che non si tratta degli unici 2 papabili per la panchina azzurra. Aspettate e saprete, ha detto Malagò. Tra poco torna Marco Biondi con Capital Records, prossimo appuntamento con Capital News alle 18.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questo è Silvetti, all'epoca si pensava fosse addirittura italiano, uno che si chiama Silvetti, dici no, invece no, con l'Italia non c'entra niente, lui è messicano, anzi argentino di origine, poi fece tutto un percorso tramite viaggi che lo portarono in Spagna, si trasferì in Spagna, poi in Messico e poi si stabilì a Los Angeles e poi di conseguenza anche a Miami, quindi tutte zone comunque che hanno a che fare con popolazioni latine, questo è vero, ma dall'Italia proprio non c'è mai passato. Bebu Silvetti, protagonista di questo brano Spring Rain. È curiosa la storia di questo brano perché è uscito nel 75, ma in realtà fino al 77 non se l'è filato nessuno, ma proprio zero. È stato un vero successo delle discoteche dell'epoca, un tratto qualcuno lo scoprì a livello di club, proprio a livello di discoteche di quel periodo, cominciarono a suonarlo e da lì allora cominciarono anche le radio americane, le radio del mondo, cominciò a vendere e nel 77 divenne veramente un grande successo. Questo è Spring Rain, Silvetti su Radio Capital. E adesso però amici torniamo un attimo indietro, passo indietro, perché ci eravamo lasciati col domandone prima delle news. Diamo la risposta a questo domandone, parlavamo di Madonna e dicevamo, cosa curiosa, lei non ha mai vinto un Oscar direttamente, però una sua canzone un Oscar l'ha vinto, perché in America l'Oscar viene assegnato all'autore, non all'interprete. Qual è questa canzone di Madonna che aveva vinto l'Oscar? Era Like a Prayer, era Material Girl o era Sooner or Later? Sentiamo Rosaria, ci dà la risposta esatta.
1: Il brano che ha vinto l'Oscar è Sooner or Later. Rosaria, Città di Castello, ciao.
0: Ciao, grazie Rosaria, grazie, un saluto a tutta Città di Castello che ci segue sempre con grande affetto. E Sooner or Later, sì, è questa che ha vinto l'Oscar, cantata da Madonna, scritta da Stephen Sondheim, ed è lui che ha vinto l'Oscar, appunto, canzone tratta dal film Dick Tracy, una grande canzone devo dire, se non la conoscete andate ad ascoltarla, ma anche Dick Tracy è un film molto particolare, insomma. Allora, a questo punto io direi, caro Tommy da Roma che sei in regia, cara Agnese in redazione da Milano, se voi siete pronti, noi partiamo col gioco dei cinque elementi, eh? È iniziata l'ultima ora di Capitol Records, a questo punto brano da capire, brano da scoprire, bisogna capire qual è l'ultimo brano di oggi di Capitol Records, capire chi è che canta, capire qual è la canzone e poi fare un bel vocale, perché anche questa sera sarà qualcuno di voi ad annunciarlo. Primo elemento sonoro arriva proprio ora, in questo momento. Gente che, è tutta gente che, è gente che fa, che dice, che disfa, gente che fa.

cosa. Riascoltiamolo un attimo. Gente che... Allora, non è difficile secondo me, però insomma, se lo conosci lo riconosci, se non lo conosci magari fa un po' fatica. Io direi, non lo ascoltiamo più Tommy per ora, lo riascoltiamo dopo, adesso aspetta voi, 342-342-2190, che voce è questa che dice gente che? E soprattutto qual è la canzone?

Questo è Freak, Samuele Versani su Radio Capital. Abbiamo iniziato il gioco dei cinque elementi e il brano di oggi è il classico brano che tutti si ricordano, ma non tutti si ricordano chi lo cantava. Perché poi il titolo è molto facile, è una parola sola il titolo, no? Poi oltretutto c'è il ritornello, ma poi chi la canta quella canzone? Tanti di voi hanno questo problema in questo momento. E allora io vi dico, amici, Tommy, riascoltiamo un attimo il primo elemento sonoro ancora, eccolo qua. Gente che ha detto Alan Sorrenti, ma no, è una femmina, no, non è Alan Sorrenti. Gente che ha detto i 900, no, non sono i 900, amici. Gente che ha detto i Di Rotta su Cuba, non sono neanche i Di Rotta su Cuba. Riascoltiamo un attimo ancora, Tommy, il primo. Gente che ha detto Lu Colombo, ma non è Lu Colombo, quella cantava un'altra cosa, il periodo era poco prima, ma cantava un'altra cosa. E gente che dice Ivana Spagna, ma non è neanche Ivana Spagna. Cancellate questi nomi se li avete detti. Vi faccio ascoltare il secondo elemento sonoro, eccolo qua. Dolce, dolce, dolce. Riascoltiamolo, Tommy. Dolce. Allora, concentriamoci sul nome del gruppo, però, perché è un gruppo, ve lo dico ufficialmente, è un gruppo, e se vi dico che è un gruppo, vuol dire che è un gruppo, giusto? Qual è questo? Non è Giuni Russo, no, Roberta, non è Giuni Russo, è un gruppo, ed è un gruppo, come faccio a dirlo adesso? Vabbè, è un gruppo che canta la nostra lingua, va bene? Perfetto. 342-342-2190, dai, che ce la facciamo anche oggi, poi qualcuno di voi annuncerà l'ultimo di Capital Record. Io nel weekend invece mi sono tolto uno sfizio, siccome sono impazzito per l'album dei Rolling Stones nuovo come molti di voi, ho detto fammi vedere un attimo se è entrato in classifica e in che posizione è entrato in classifica in giro per il mondo, e devo dire che l'album dei Rolling Stones è al numero uno in questo momento, nuova entrata direttamente al numero uno in UK, quindi Inghilterra eccetera, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Belgio, Finlandia, Croazia, Bulgaria, insomma una valanga.

di stati, veramente in Canada, in Grecia, eccetera, eccetera. È al numero 2 in altri stati, come per esempio la Svezia, la Norvegia, la Spagna, dove davanti ha solo Olivia Rodrigo. Dove i Rolling Stones sono al numero 2? Perché davanti c'è Olivia Rodrigo. È al numero 2, però, tranne l'Italia. L'Italia è al numero 2, l'album dei Rolling Stones, ma non ha davanti Olivia Rodrigo. No, amici, al numero 1 in Italia c'è. Ta-da! Anna Pepe. Anna Pepe batte Rolling Stones in questa settimana nella classifica italiana. Oh, massimo rispetto, assolutamente. I Rolling Stones però arrivano adesso su Capitol, perché sull'album nuovo c'è questa canzone con Stevie Winwood alle tastiere e all'organo e al piano. Si chiama Jealous Lover.

0: Che imponenza e che classe però anche, eh? Grace Jones, I've Seen That Face Before, la sua versione di Libertango, praticamente trovata su Capital. Sono le 17:27 minuti, stiamo giocando col gioco dei cinque elementi, due li abbiamo già ascoltati, ci sono ancora un po' di errori. No, Valentino, non è Laura Pausini, no, non è Laura Pausini, te lo dico in tempo reale. Altri errori fatti, non è Gazebo, non è Giuni Russo, che canta oggi l'ultimo di Capital Records, non l'abbiamo già detto, non è Giuni Russo, non è Valerie Dore, non è Viola Valentino, no amici, no. Poi ho detto che è un gruppo, vi siete persi forse un indizio che ho dato prima, è un gruppo che ha chiaramente una voce femminile, ma anche due, però in realtà, vabbè, la canzone è qui in questo caso è cantata da una voce femminile. E ascoltiamo il terzo elemento sonoro, dai. Vabbè, dai, questo però, riascoltiamolo ancora. Qua non c'è la voce, però è quella roba lì che molti di voi, la quasi tutti, avete già riconosciuto la canzone, ma in tanti ancora avete problemi col gruppo. Io vi dico ufficialmente, amici, non censuratemi, non mandatemi a casa, non sto dicendo niente di male, è un gruppo italiano ufficialmente e ha avuto questo successo nel 1983 ed è stato il brano insieme a Vamos alla Playa dei Righeira che ha caratterizzato quell'estate. E qua non dico più niente. 342-342-2190, mi fate un vocale dicendo solo il nome di questo gruppo italiano, grazie.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Sarà forse questo il TG0?
3: Ma forse che forse.
2: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
3: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
2: Può darsi, può darsi.
3: E perché siamo intelligenza dentro... artificiale.
1: TG0.
2: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
3: Peter Gabriel.
2: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
1: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele.

0: naturale, unico, italiano.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
11: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
11: Una produzione One Podcast.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lucio Dalla, questa è Milano su Radio Capital, Capital Records, Marco Biondi in diretta, Tommy in regia da Roma, Agnese in redazione da Milano. Stiamo giocando col gioco di 5 elementi, stiamo arrivando al dunque, perché è ora finalmente di svelare chi canta l'ultimo di oggi di Capital Records. Amici, ancora errori, non è Bandolero, non è Paris Latino, non c'entra niente, non sono i Di Rotta su Cuba, l'avevamo già detto ma lo ribadisco, non sono i Mattia Bazar, non sono gli Avion Travel, sono nomi che avete detto voi. L'ultimo di oggi di Capital Records lo canta, ce lo dice Sonia, dai.
1: Marco, ciao, sono Sonia. A me sembra tanto il gruppo italiano e poi penserò anche al titolo. Ok.
0: Giusto.
1: Ciao.
0: È il gruppo italiano e io non è che vi ho detto io la soluzione, e ogni volta vi dico negli indizi che vi do è un gruppo inglese, è un gruppo francese, è un gruppo americano, è un gruppo italiano, e quello devo dire. Cosa dico? Potevo dire una band italiana, ma vabbè, insomma, dai, ci giriamo attorno alla fine. È il gruppo italiano, si chiamava così, gruppo italiano, gruppo degli anni 80 che ha lasciato un bel segno soprattutto con questa canzone. Questa canzone, amici, vi do un consiglio, perché state sbagliando in tanti il titolo, l'avete beccato da una parte ma state dicendo il titolo sbagliato. Questa canzone qualcuno la sta confondendo con una canzone degli Wham. Quella là è un'altra roba, va bene? Quindi a questo punto io direi facciamo il riepilogo dei primi tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento, poi ascoltiamo il quarto. Questo era il primo elemento.
2: Gente che,
0: questo era il secondo.
2: Dolce,
0: questo era il terzo invece. E adesso arriva il quarto.
2: TV,
0: riascoltiamo il quarto.
2: TV.
0: Allora, amici, adesso tocca a voi però. Amiche, adesso tocca a voi, confido in voi, in un bellissimo vocale per annunciare l'ultimo di oggi di Capital Records. Come sempre dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate il gruppo italiano, si chiama così, annunciate il nome della canzone e metteteci un po' del vostro, un po' della vostra fantasia, va bene? Dai, 342 342 21 90.

Questi sono Young the Giant dalla California. Caspita, questo brano qua è del 2012? Da tutti questi anni già. Mamma mia, come passa il tempo, Agnese? Come passa e non mi dici niente? Avvisami. Allora, siamo alla fine quasi di Capitol Records anche per oggi e siamo quindi quasi alla fine del gioco dei cinque elementi. Quattro elementi sonori li abbiamo ascoltati, ce n'è uno da ascoltare. L'ultimo, il quinto, che ci fa sempre capire come comincia la canzone. E questo brano ha un inizio che ti coinvolge da subito, eh? Vi ricordate come iniziava questo brano? Iniziava così. È quello lì, dai che è quello lì, su, riascoltiamo. Ultima chiamata, amici, questa è l'ultima chiamata, amiche, ultima possibilità per fare il vostro vocale, dopodiché sceglieremo chi mandare in onda ad annunciare l'ultimo di Capitol Records, quindi ora o mai più, ma veramente ora o mai più, quindi 342 342 2190 per annunciare voi l'ultimo di oggi di Capitol Records.

0: It's My Life, canzone che era dei Talk Talk, qui rifatta dai No Doubt di Gwen Stefani un po' di anni fa e trovata oggi su Radio Capital. Allora, prima di annunciare l'ultimo brano di Capital Records, e lo annuncerà qualcuno fra voi fra pochi istanti, volevo svelare chi è stato il primo fra voi a indovinare tutto subito. Dopo il primo elemento sonoro, ma dopo la prima volta che abbiamo fatto ascoltare l'elemento sonoro, caro Tommy, il primo è stato Alessandro da Taranto. Bam! Ha scritto subito tutto esatto, bam, e quindi Alessandro da Taranto, bravissimo, ti incoroniamo come primo di oggi. E invece chi annuncia adesso l'ultimo di Capital Record è un'altra persona fra voi. Chi abbiamo scelto, Tommy?
1: Buonasera a tutti amici di Radio Capital, sono Silvia d'Alessandria e il brano che chiude la programmazione di questa sera è pieni anni 80, si tratta di un brano del gruppo italiano, la voce è quella della front girl Patrizia Di Malta e il brano in questione che ci porta veramente una ventata di freschezza è Tropicana. Ciao!

Tropicana del gruppo italiano, è l'ultimo di oggi di Capital Records. Grazie amici per aver giocato con noi, in tantissimi l'avete indovinato, ma molti avevano il dubbio su chi cantava poi questa canzone. Molti si confondevano con Club Tropicana, che quella invece è degli Wham, non è, questa è Tropicana, quella era Club Tropicana. Alla fine ce l'abbiamo fatta anche oggi, grazie a tutti voi che avete annunciato le varie cose. Amici, c'era Agnese in redazione, grazie Agnese, domani ancora. Grazie, c'era Tommy regia da Roma, Tommy anche con te domani ancora, assolutamente. Adesso vi lascio con le ultimissime news con la nostra redazione e poi a seguire il TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci risentiamo domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital. Buona serata.

0: te puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
8: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
14: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano.
15: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
14: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece,
15: ce ne siamo sbarazzati!
14: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
16: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. L'avvocato della famiglia Fakir chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. I parenti del 42enne morto a Bologna mentre due agenti lo stavano immobilizzando a terra hanno nominato Fabio Anselmo, avvocato nei casi Aldo Grandi e Cucchi. La procura ha attivato intanto verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118. Sequestrati 50.000 euro a Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 rapinatori in fuga, teneva i soldi su un conto tunisino. La somma era frutto di una raccolta fondi fatta in appello. Sul caso Rogero interviene anche Elon Musk. Silvia Mobili.
18: Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno a Rogero attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna, Musk ha scritto che

0: si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero, si legge, in questo caso sono quelli che meritano questa condanna. Ieri la premier Meloni aveva parlato di pena spropositata, bisogna valutare lo stress e il trauma, aveva detto, mentre la Lega punta a rivedere la legge sulla legittima difesa, integrando l'articolo 52 del codice penale. Già pronto un disegno di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nella immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio.
1: Due condanne a Torino per le vessazioni nei confronti di un camionista morto suicida a 59 anni nel 2023. L'uomo, secondo il giudice, subiva continue umiliazioni, era costretto a turni massacranti anche di 14 ore al giorno, 8 mesi a un dirigente, 1 anno e mezzo a un responsabile della ditta per omicidio colposo. Secondo i legali della vittima si tratta della prima sentenza del genere in Italia. Le borse europee chiudono deboli, Milano poco mossa, meno 0,04%, Francoforte conquista lo 0,1%, Parigi lo 0,02%, Londra cede lo 0,75%, Madrid arretra dello 0,1%. Benzina ormai fissa sopra i 2 euro in autostrada, va meglio anche se di poco in città, e per aiutare gli automobilisti a trovare la pompa meno cara il Ministero delle Imprese attiva una nuova app. Andrea Lucatello.
2: Da oggi fare il pieno potrebbe diventare un po' meno complicato. Debutta Osserva Prezzi Carburanti, la nuova app del Ministero delle Imprese che permette di confrontare i prezzi di benzina e gasolio in tutti i distributori d'Italia. La novità è che i dati arrivano direttamente dai gestori, obbligati ad aggiornarli ogni giorno, e l'app mostra anche il prezzo medio regionale. Un esordio che arriva però nel momento meno favorevole. Dopo le tensioni internazionali e la fine dello sconto sulle accise, i prezzi continuano a salire. In autostrada la benzina Self ha già superato i 2 euro al litro e le associazioni dei consumatori chiedono al governo un intervento urgente per evitare che i rincari pesino ancora di più sulle vacanze estive.
1: Un uomo è stato arrestato per il lancio di un esplosivo all'esterno della sede dell'FBI di New York. La polizia ha spiegato di aver trovato una pistola, senza però confermare se fosse in possesso del sospettato al momento dell'arresto. Morto Kevin Keegan, ex calciatore inglese, 2 volte pallone d'oro, aveva 75 anni lo scorso gennaio, aveva annunciato di essere alle prese con un tumore al quarto stadio. Tra poco il TG0, Capital News torna alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5.650. Rata finale €9.486.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: La night fever è solo quella del venerdì sera, il lunedì c'è la febbre perché fanno 38 gradi, uno già la febbre.
1: Vabbè Doris, se uno vuole fare una notte pazza pure di lunedì,
0: ma chi ce lo vieta?
1: È pur sempre il 20 luglio.
0: È pur sempre il 20
1: Quindi
0: luglio.
1: Molti di voi che ci state ascoltando state beatamente incominciando una settimana di vacanza, cioè
0: il primo lunedì senza
1: ma
0: sveglia,
1: sì.
0: E vai di febbre proprio tutta
1: ma
0: la notte,
1: sì,
0: senza
1: ma
0: fermarsi
1: scherzo.
0: Mai. Benvenuti al TG Zero.
2: Viva la giustizia italiana! Ergasto!
3: Chiedere la grazia per Mario Ruggero.
4: Che invece di stare con i nipotini da stanotte sta in galera.
5: Mario, noi non molliamo.
6: A volte non so nemmeno cosa dico.
7: Devono prendere delle pasticche di vitamina D per rimanere lucidi.
8: Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
9: TG Zero.
10: Questa trasmissione che è vecchia come il cucù.
0: Questa trasmissione vanta una sigla nuova ogni settimana, una sigla super aggiornata.
1: Beh, sentito le grida, gli inni.

0: microfoni.
1: Doris Zaccone, che non a caso indossa una maglietta rossa.
0: Che colore è? Un coccio.
1: Rossa
0: come, come
1: in omaggio alle Furie Rosse.
0: È vero, è vero. Sì. Beh, partitona, ieri.
1: Insomma, partitona, mo, una noia.
0: Lo so, vi ha annoiato. Voi esperti, vedi, la cosa bella di non essere una tecnica del calcio, cioè diciamo una proprio abituata a vedere partite, sì. Che invece a me sembrava un grande evento.
1: No, l'evento sicuramente collettivo. È stato grande. Certo, per i primi 80-90 minuti, ma pochi tiri in porta, manca un palo, una traversa.
0: E come succede spesso, però, tutto all'ultimo. Ne parleremo.
1: La Coppa è appena atterrata a Madrid.
0: Sì, questa è l'attualità strettissima, poi ci sono altre cose da dire. Ma intanto volevamo cominciare con una proprio informazione di servizio.
1: Ragazzi, questa roba ci sta a cuore, perché non vorremmo mica regalare allo Stato quasi 600.000 euro.
0: Ma
1: vorremmo
0: allora,
1: mica.
0: Caro contribuente, amico nostro, forse.
1: No, contribuente non lo so,
0: non
1: se è un
0: lo
1: contribuente.
0: Beh, immaginiamo di
1: magari
0: sì.
1: Magari un evasore, non lo so chi
0: no,
1: può essere.
0: Sarà
1: magari
0: un contribuente.
1: Uno straniero, potrebbe essere uno straniero.
0: Può darsi che sia anche un ascoltatore o un'ascoltatrice di Radio Capital, perché sappiamo che in quel di Bari i nostri ascoltatori sono numerosissimi, in Puglia in generale.
1: Guarda, in Puglia noi abbiamo 10 milioni di ascoltatori.
0: Sì, soltanto lì.
1: Sì.
0: Allora, l'appello è a te, che il 14 maggio scorso.

0: scorso hai acquistato un biglietto del Super Enalotto a via Tommaso Fiore, no? In una tabaccheria ricevitoria, la numero 14, se proprio vogliamo essere precisissimi, a pochi passi dal Tribunale per i minorenni.
1: La tabaccheria Iannone in via Tommaso Fiore, quartiere Libertà, 14 maggio, 2 euro di giocata.
0: Hai comprato un biglietto,
1: sì. Guarda
0: che quel biglietto lì ha centrato il 5+1 e quindi tu hai in tasca, ti porteresti in tasca 596.000 euro. Però non sei andato a reclamarli, non sappiamo nulla, ci sei, non ci sei, ti sei scordato il biglietto, non sai dove l'hai messo, non lo trovi più, oppure semplicemente ti sei scordato di controllare.
1: Ragazzi, la SISAL ha lanciato l'allarme, comunque l'allerta, sono 90 giorni, quindi diciamo scade questa vincita il 12 agosto, fra 23 giorni. Ok, anche il titolare della tabaccheria, Francesco Iannone, dice: ma davvero? Però noi non sappiamo chi è questa persona, dicono, perché è una tabaccheria comunque in cui c'è un sacco di gente di passaggio, è comunque una vincita di una scommessa di 2 euro, per cui insomma ce ne sono tante, così potrebbe essere però anche un turista, perché qui comunque ne passano tanti. Quindi ragazzi, diamo a questo oggi anche in inglese, se è un turista. Però
0: inglese,
1: se è in inglese, però se è tornato al paese suo, non ci sente.
0: Non ci sente.
1: È inutile.
0: Poi non è contribuente,
1: no,
0: che ci importa.
1: No, non è inutile.
0: Allora, mettetevi le mani in tasca, cercate sto biglietto, sto tagliando, il 14 maggio l'avete acquistato. Se ci stai ascoltando,
1: ragazzi,
0: amico, amica,
1: ve la ricordate come dice Vicente? Vediamo se questi numeri magari significano qualcosa per voi, che avete scommesso magari 31. Gli anni che avete voi, che ne so.
0: Sì.
1: 56.
0: 56 gli
1: anni. 56 è nato mio padre, che ne
0: sì.
1: so. 72, l'anno in cui sono nato Buffoni.
0: Perfetto,
1: sapete, no?
0: Potrebbe essere 74, 2 anni dopo quando è nato Buffoni.
1: 84, grande anno.
0: Grandissimo.
1: Stocco 84,
0: sì,
1: che ne
0: sì,
1: so.
0: Sì. 85, la grande nevicata,
1: capito?
0: Dell'inverno 85 con la piccola Doris sotto i cumuli di neve.
1: Esatto.
0: E quindi insomma potrebbe.
1: Ragazzi, numero jolly 18.
0: Numero jolly.
1: Sentite.
0: Sì, nell'85, quando la neve l'ha gelata, che coinvolse tutta l'Italia, in modo particolare l'Italia del Nord dove mi trovavo, fece scoppiare i tubi
1: e
0: le tubature dell'acqua.
1: E la piccola Doris che faceva?
0: Andava in giro col pigiama sotto i pantaloni,
1: tutti
0: perché faceva
1: rotti,
0: tanto freddo. La
1: ti
0: scuola
1: posso
0: era
1: dire
0: chiusa.
1: Io una nevicata dell'85 ora me la prenderei.
0: Adesso
1: fa fresco
0: soltanto a ricordarla.
1: Fresco.
0: Vabbè, sia chiaro che amico, amica ascoltatrice, se ti abbiamo acceso una lampadina, vai a controllare, trovi il tagliando, una pizza a pane e pomodoro lì alla spiaggia cittadina ce la offri. Rimaniamo così?
1: Dai.

0: Strange Love, The Depeche Mode su Radio Capital. Io non faccio testo perché mi fanno venire tutte i brividi, però questa è una canzone degli anni 80 meravigliosa e della band straordinaria, 1987. Allora, questo è il TG0 di Radio Capital, 18 e 17, ne sono successe tante di cose durante questo fine settimana.
1: Sì, sì, purtroppo alcune anche tragiche, per cui ora vi aggiorniamo sui fatti principali, no? Partiamo con quello che è successo al quartiere Pilastro di Bologna, la morte di questo cittadino di origini marocchine, Abderrahim Fakir, 42 anni, ed è una morte molto particolare perché è una morte, se vogliamo, anche ripresa in diretta. Ci sono i video degli ultimi minuti di vita di questo signore, è morto durante un intervento dei poliziotti. Ci sono due poliziotti del commissariato Bolognina che sono accorsi dopo che alcuni vicini di casa, di amici di Abderrahim Fakir, hanno segnalato che c'era un uomo che stava dando in escandescenza. Aveva preso a calcio alcune serrande di garage, siamo in una zona davanti a dei box, diciamo, di un condominio, stava urlando e quindi in effetti viene chiesto l'intervento di una volante della polizia e anche di operatori del 118, perché questa persona sembra non essere nel pieno delle proprie facoltà mentali, no? Per cui, diciamo, c'è anche un intervento di sanitari. Arrivano i sanitari, arrivano i poliziotti questo signore Abderrahim Fakir viene in qualche modo, incomincia a avere una colluttazione con gli agenti. Gli agenti lo immobilizzano, cercano di mettere una fascetta ai polsi dietro, e il video riprende gli ultimi 5-6 minuti di vita di questa persona che lo si sente urlare basta, aiuto, e in effetti poi questa voce si fa sempre più flebile finché non si muove più. A quel punto intervengono i sanitari, che però ne constatano la morte probabilmente per asfissia a causa di una manovra di contenimento dei poliziotti, che li salgono addosso e li schiacciano la faccia sull'asfalto sostanzialmente. Poi si verrà a sapere dopo che aveva problemi anche di asma, era stato comunque prima colpito con uno spray al peperoncino per contenerne la violenza in quel momento, no? E per cui sta partendo un'indagine su questo fatto, che comunque è un fatto che va assolutamente analizzato, e bisogna capire se ci sono delle responsabilità per questa persona che prima stava bene e poi sotto la tutela delle forze dell'ordine è morta. Dobbiamo dire una cosa importante, Doris, che in questo momento due poliziotti del commissariato Bolognina, quelli che sono intervenuti, e quattro operatori sanitari, due volontari della Croce Rossa e due sanitari del 118, tutti presenti al momento della morte di Abderrahim Fakir, non sono stati subito iscritti nel registro degli indagati, ma in questo registro modello 45 bis. È una novità che c'è voluta dal governo Meloni, è stata fatta una legge per cui non c'è un'automatica iscrizione degli agenti nel registro degli indagati, però la procura sta facendo le indagini. Se nei prossimi giorni ci fossero delle evidenze di responsabilità, automaticamente la procura indagherà. Quindi questo scudo penale non significa che gli agenti o gli operatori sanitari non verranno, se necessario, indagati. Ecco, questo voglio che sia chiaro, perché sarebbe incostituzionale che se ci fossero categorie di persone che non possono essere indagate.
0: Certo, semplicemente
1: questa è una cosa
0: scatta,
1: che si vedrà nei prossimi giorni.
0: Certamente, esatto. Hai ragione, sicuramente era in crisi psichiatrica questo soggetto, tant'è che, come hai detto tu, erano stati chiamati sia le forze dell'ordine che i sanitari. Ora bisogna cercare di capire come è morto Fakir, se vi fossero appunto delle patologie pregresse che hanno potuto portare alla morte, e saremo a vedere.

0: Diciamo, ci sono degli elementi, c'è cioè questo video, ci sono anche le riprese delle bodycam degli agenti che possono, diciamo, contribuire a capire anche cosa è successo prima e capire se questa manovra di contenimento è stata fatta in modo giusto, in modo esagerato, se i sanitari potevano intervenire prima a dire qualcosa oppure no, ovviamente in base alle procedure che ci sono. Quello che non è accettabile, secondo me, sono le prese di posizione a priori da una parte e dall'altra, no? C'è chi dice è un nuovo caso Cucchi, un nuovo caso Magherini, un nuovo, no? Voglio
1: sì,
0: dire,
1: certo.
0: No? Per, tra l'altro l'avvocato Fabio Anselmo, che è il caso, l'avvocato che si è occupato del caso Cucchi, è stato, diciamo, assoldato e incaricato dalla famiglia di Abderrahim. Dall'altra parte anche, diciamo, che ne so, un esponente di Fratelli d'Italia come Galeazzo Bignami, che è di Bologna, che dice la morte di una persona è sempre un evento drammatico, da quello che io sono riuscito a capire è che l'intervento della polizia è stato corretto. Ma noi non dobbiamo assolvere o condannare a priori, come anche per il caso Roggero, altri, lasciamo fare la magistratura, lasciamo fare ai medici legali, perché poi comunque la verità viene a galla. In questo caso almeno abbiamo tutti i video, le bodycam, per cui no, non abbiamo un caso segreto.
1: Esatto.
0: Quella che sarà la cosa sarà. Quindi calmiamoci tutti, no, ogni cosa diventa un pretesto per una polemica politica. Qui c'è una persona che è morta e questa è la cosa tragica, bisogna capire se doveva morire così oppure no.
1: Esattamente, invece è molto comodo invece saltare sopra subito alle polemiche, soffiare,
0: esatto,
1: sul fuoco,
0: esatto,
1: perché le elezioni sono vicine ormai, non tanto vicine ma pare di sì.
0: Dire che il poliziotto per forza è innocente, dire che il poliziotto per forza è colpevole, questo è semplicemente fare una doppia propaganda.
1: Esattamente, aggiungo anche che ci sono degli attacchi social alla Croce Rossa ad esempio, che ha risposto, noi non lo sappiamo, li abbiamo visti, erano tutti presenti, 4 soccorritori nel caso di Fakir erano lì in attesa di poter intervenire, loro hanno detto noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Staremo a vedere, anche lì,
0: so. anche lì
1: si indaga e vedremo. Certo, è un caso tragico e terribile. La manovra di contenimento va fatta, le forze dell'ordine la fanno. Poi va fatta così? C'è modo di fare in un altro modo, di fermare qualcuno che non è sotto controllo in un altro modo? Non lo so. Noi ci limitiamo al momento ad osservare i fatti e vediamo come.

0: Allora, l'avete sentito nella sigla, la sigla nuova di questa settimana trae molto spunto dalla vicenda Mario Roggero.
1: Il gioielliere piemontese che è entrato nel carcere di Bollate, ormai la terza notte, questa in cui è lì per scontare una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio e il ferimento della banda di rapinatori. Si era nell'aprile del 2021. Caso che è diventato super politico, super propagandistico, e quindi uno dice: ma ancora parliamo di Roggero? Beh, ci sono un paio di cose ancora da dire.
0: Sì, delle novità.
1: Delle novità dal punto di vista politico e dal punto di vista della famosa questione dei soldi, perché ora diciamo si vuole scrivere una legge che diciamo scagionerebbe un tipo come Roggero da risarcire i parenti delle sue vittime, no? Del duplice omicidio, i rapinatori. Allora, si sta parlando di più di 700.000 euro, anche se deve essere definita ancora nel processo civile il risarcimento vero di Roggero a queste famiglie. In realtà 300.000 euro lui già li ha dati, mancherebbero circa 480.000 euro, però gli avvocati delle famiglie dicono: ma a noi risulta che lui abbia raccolto una cifra simile, almeno 460.000 euro, con la raccolta fondi che lui ha avviato dei cittadini italiani dopo la condanna in primo grado, e quindi non si capisce che soldi abbiano fatto di Roggero di questa raccolta fondi,
0: cioè dove siano finiti.
1: E in più c'è la questione dei 50.000 euro che Roggero si è messo su un suo conto che ha aperto in Tunisia qualche tempo fa, e questa apertura di 50.000 euro su un conto in Tunisia ha fatto sì che la procura di Torino gli vietasse di espatriare negli ultimi mesi. Invece, se tu ti metti un conto in Tunisia, cos'è? Vuoi andare in Tunisia in attesa della condanna definitiva? Per cui c'è anche questo problema del conto da 50.000 euro.
0: Sì.
1: Comunque vedremo come andrà questa cosa.
0: Esatto, intanto li hanno sequestrati questi 50.000 titolo conservativo, no? A garanzia delle spese di giustizia. Ma poi ci sono anche delle altre cose.
1: Sì.
0: Da
1: sì.
0: Dire, no? Ad esempio la questione del carcere di Bollate, che è il carcere davanti al quale si è presentato Roggero quando si è costituito dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi. Allora, il carcere di Bollate rappresenta un caso unico in Italia, perché è un carcere dove tutti i carcerati vorrebbero stare, è un carcere che mette molto al centro il benessere dei detenuti, ma non ci si arriva così, è molto particolare, no, l'iter. Di solito ci si arriva dopo aver già scontato una parte di pena ad altre cose, dopo che sono state raccolte delle garanzie che raccontino quanto il detenuto abbia avuto anche un processo evolutivo, sia affidabile. Quindi è difficile che uno ci arrivi così.
1: Beh, diciamo che in generale un detenuto non decide il carcere dove va, però comunque ora sta a Bollate e si vedrà. Dal punto di vista, perché qualcuno ha sottolineato questa cosa, e dal punto di vista politico, la Lega ha presentato una nuova proposta di disegno di legge che, attenzione, allarga ancora di più il confine della legittima difesa. Sapete che dal 2019 sempre la Lega ha fatto varare questa nuova legge in cui sostanzialmente se la minaccia è dentro casa tua o dentro al tuo negozio, tu puoi sempre sparare, perché è una minaccia attuale, cioè nel tempo presente. Roggero invece, andando a inseguire fuori dalla gioielleria i ladri, una volta che era finita la rapina, non si può mettere nell'ambito della legittima difesa, perché il pericolo dentro il suo negozio era finito, e quindi si è beccato due omicidi volontari. Ok, poi è andato anche un sacco di sconti di pena, perché due omicidi volontari ti becchi anche 30 anni. Comunque, la Lega presenta una nuova proposta in cui si dice: qualsiasi reazione posta in essere nell'immediatezza del fatto da chi subisce l'aggressione è non punibile. Nell'immediatezza, cioè dice, anche se la cosa è successa da poco, comunque non sei punibile se poi fai comunque una... Però è chiaro che dal punto di vista anche costituzionale, attenzione, io non so se questa legge potrà mai passare, perché tu praticamente dai al privato cittadino un potere punitivo che dovrebbe spettare esclusivamente allo Stato, cioè il potere di fare una vendetta, di farsi giustizia da sé, no? Un conto è la minaccia e la proporzione della reazione alla minaccia, un conto è che tu vai poi esci fuori, no? Quindi diciamo questa proposta, se anche passasse in Parlamento, magari verrebbe bocciata. Infatti non so poi quanto andrà avanti questa proposta, però sempre per allargare le maglie di questa legittima difesa.
0: Sì, e poi quanto fuori? 10 più, metri, sì. 20 metri, 50 metri,
1: è
0: quanto
1: complesso,
0: tempo deve passare? Molto complesso.
1: Sì, molto
0: Saremo
1: complesso.
0: A vedere, e comunque continueremo a seguire questa vicenda.

0: loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: no,
1: del
2: no,
1: nostro
2: no, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire,
2: siamo, ma la musica
1: noi
2: splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
1: scusate,
2: parole.
1: Scusateci, sì.
2: Scusateci, è giusto chiedere scusa.
1: Chiediamo
3: scusate
1: perdono
3: da Riccardo Andrea.
0: E The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e con il gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ascoltati, buon lunedì 20 di luglio con tutto il caldo che ti voglio, l'amore che ti voglio.
1: Dice che quando è verso giovedì?
0: Ah, giovedì si dovrebbe rompere questa bolla bollente.
1: Amici
0: ma
1: del nord, siete le nostre sentinelle del fresco. Siccome dicono tutti che dal nord parte il fronte di raffreddamento, di rinfrescamento, ci dite se insomma è iniziato questo fronte, così noi ci regoliamo che siamo qua a Roma. Se tipo ci scrivete da Torino, da Milano, da Trieste, da Venezia, sì, c'è qualche gradino meno, noi almeno sappiamo che tra qualche giorno arriverà. Dateci buone notizie,
0: fate questo servizio di meteo per noi. Allora, perché di spiagge si parla, no?
1: Sì.
0: C'è una bella inchiesta che ha pubblicato questa mattina La Stampa, che parla delle spiagge libere in Italia.
1: Sì, esatto, questa è proprio una, l'ha fatta Legambiente andando a esaminare veramente i dati del demanio chilometro per chilometro di coste marine. Stiamo parlando delle coste marine, non dei laghi, da cui emerge tutta una serie di situazioni particolari.
0: Sì, intanto emerge che ci sono regioni che hanno tante spiagge libere, quindi
1: sì,
0: non attrezzate, puoi andare senza nessuno che ti dica ti sei portato il panino, non ti puoi portare il panino, puoi mangiare la parmigiana come ti pare, puoi entrare senza dover pagare nulla.
1: Esatto, libere o libere attrezzate, ma libera attrezzata la mettiamo nelle libere, perché lì ci si può mischiare col tuo ombrellone o l'ombrellone di chi lo prende in affitto ma viene piantato lì per lì.
0: Altri invece ne garantiscono poche di spiagge. Io ho visto sui social a botte di domande e risposte, cioè accusa e risposta, la questione del primo cittadino di Bacoli vicino Napoli, che ha detto: io restituirò l'80% delle spiagge ai cittadini, nel senso che le voglio far diventare libere.
1: Sì.
0: Allora qualcuno dell'associazione dei balneari ha detto: a te piacciono i pezzenti? E lui ha detto: sì, mi piacciono i pezzenti, nel senso sono onorato di rappresentare i pezzenti, detto con quello sprezzo che non ha alcun senso, e vi dico anche che i pezzenti si riprenderanno ciò che è loro, cioè il demanio pubblico. Ma che vuol dire?
1: Sì,
0: uno
1: poi,
0: che non
1: poi,
0: va alla spiaggia privata
1: ma poi comunque sia, voglio dire, che c'entra pezzenti? Ci sono persone di tutte le tasche che frequentano gli stabilimenti, ci sono pure i miliardari nelle spiagge libere che gli prende l'andare con l'ombrellone suo e il cameriere.
0: Ci sono persone che hanno stipendi normalissimi che vanno al mare una volta ogni 15 giorni e quella volta vogliono prendersi l'ombrellone e i lettini.
1: Ci mancherebbe altro. Allora, eccoci qua quindi con la classifica di Legambiente, che ci dice che è la Liguria la regione che ha meno

0: spiagge libere, perché qui praticamente le percentuali di costa occupata da stabilimenti balneari, campeggi, circoli sportivi e complessi turistici è il 70%, quindi 70 occupate, 30 libere. L'Emilia Romagna sta lì lì perché il 69,5 sono occupate e la Campania di Bacoli è al 68,1. Ecco, queste tre regioni, Liguria, Emilia Romagna e Campania, sono di gran lunga quelle con meno spiagge libere. Le Marche e la Toscana sono comunque sotto al 50% e poi si va calando fino ad arrivare alle situazioni più libere, che sono quelle della Calabria, della Basilicata, della Sicilia, della Sardegna, solo appunto un quinto è occupato, Friuli Venezia Giulia e infine il Molise. Ecco, diciamo, questa è un po' ma situazioni, cioè tu passi dal 70% della Liguria al 20% della Sardegna. È vero che la Sardegna
1: è c'ha talmente la quantità grande
0: di costa, ragazzi, cioè, che è pazzesca, no? Poi costa selvaggia, coste pazzesche. È un po' questo il punto su cui insistere. È interessante appunto quello che sta facendo il sindaco di Bacoli, è interessante anche l'iniziativa di Spotorno, siamo in Liguria, che vuole riportare al 40% la quota di litorale libero, che poi in realtà sarebbe la percentuale prevista dalla legge regionale, che dovrebbe essere in vigore dal 2008, che dice no, il 40% lo devi tenere libero. Ma purtroppo soltanto pochi comuni in Liguria, 21 su 63, rispettano questo limite. Ecco, insomma, esatto. Quindi bisogna un po' riequilibrare la situazione.
1: Esattamente. Allora ci dicono in Umbria tutte libere, eh? In Umbria le spiagge.
0: Vabbè, facile così però. Ti posso dire una cosa invece sui nostri meteorologi che ci fanno respirare?
1: Sì.
0: Allora, fermi tutti. Reggio Emilia si sta un po' più al fresco rispetto ai giorni scorsi. Da Trieste ha rinfrescato un po' con il vento questa notte. Provincia di Lodi, 31 gradi, dopo due grandinate, che deve vedere le grandini cosa sono, dei sassi. Tenete botta, ci scrive Silvia di Modena. Da Parma il freschino è arrivato e si sta molto bene. E vabbè, Alta Toscana vicino all'Abetone, Tiziana sta in montagna, e insomma ci sono buone notizie dal nord.
1: Dai, notizie dal nord mi sembra un titolo perfetto. Dateci buone notizie dal nord, dal sud, da dove vi pare, perché aspettiamo anche noi che la bolla di caldo africano un po' si rompa, questa bolla.
0: Mandateci l'aria
1: fresca però.
2: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to...

0: Diamond, Take Your Time su Radio Capital alle 18:47 minuti. Grazie che ci fate sempre, ci date sempre sponda su qualunque cosa. Vi chiediamo che temperatura ha fatto, totom. E grazie, grazie, arriverà il fresco, ce la faremo, ce la faremo. Anche in Francia si sta rinfrescando, la notte si dorme, la Francia ha già avuto botte di calore molto molto insolite. Senti, invece io vi voglio portare in Spagna. Allora, la Spagna ha vinto i mondiali.
1: Cioè, Spagna trionfo.
0: The place to be, cioè proprio il posto.
1: Stasera a Madrid, ragazzi.
0: Ma come si festeggia?
1: Barcellona.
0: A Barcellona si festeggia, e allora molti magari andranno a cena fuori. E c'è questo ristorante a Barcellona, molto molto quotato, c'è questo chef catalano che si chiama Nandu Jabani, io lo pronuncio così, chissà come si pronuncia.
1: Gabbani,
0: sì. che è un personaggio importante, cioè uno che in cucina.
1: Sento già un tono polemico in questa presentazione di questo chef.
0: Caro chef stellato, meraviglioso, io verrei a mangiare nel tuo ristorante proprio stravolentieri, ma subito. Però c'è un piccolo problema. Lui che cosa ha fatto? Ha fatto una ricetta, a dire la verità, non è nuovissima, ma viene rilanciata adesso. Ha detto: sapete che c'è? Io voglio cucinare la pasta come fanno gli italiani. Allora, come la fanno gli italiani la pasta? La possono fare al pomodoro, col basilico, ma c'è un condimento particolarmente prezioso in Italia che io voglio riproporre, cioè il ragù alla bolognese.
1: Ok.
0: Ragazzi, il ragù alla bolognese non è un sugo qualunque, è depositato alla Camera di Commercio di Bologna ed è fatto in un determinato modo che non può essere un altro, è quello.
1: Perché lui questo piatto lo chiama ragù alla bolognese.
0: E lui dice: sì, io vi propongo questo, adesso non lo so esattamente come si chiama, però lui dice: io faccio il ragù in questo modo, lo faccio così e per me è il ragù alla bolognese. Che cosa fa? Ti fa tutto il ragù con la carne macinata, carote, cipolla, pomodoro fresco. Poi ci mette l'aglio a un certo punto e già l'aglio non ci va nel ragù alla bolognese. La carne macinata, un goccio di vino invecchiato, fin qui tutto a posto. Ti mette in padella anche i maccheroni, te li spadella con il ragù e che cosa ci fa alla fine? Ci sbatte dentro 3 belle uova.
1: Dice: a cosa servono le uova? Aggiungono molte più vitamine e legano meglio il sugo. Il tuorlo è il miglior condimento del mondo, rende tutto più gustoso.
0: Cioè, cosa mi stai facendo? Una carbonara con ragù? Allora, Nandu.
1: Guardiamo se meglio.
0: Guardami, Nandu.
1: Anando.
0: Sarà buona, sì. Sarà buonissima, perché questo è uno chef stellato, cioè, quindi figurati, sarà buonissima. Ma non è ragù alla non è la pasta con ragù alla bolognese. Ma dai,
1: giù le mani dal ragù,
0: non si può fare.
1: Secondo Doris,
0: non
1: mamma
0: si può
1: mia,
0: fare, non
1: basta
0: si può fare.
1: Però
0: lo
1: con
0: so.
1: Questi talebani del cibo e la carbonara va così, ma che te frega? Questo
0: no.
1: Sta in Catalogna, ma, e ci sbatte il torlo d'uovo.
0: Ma tu la puoi fare come ti pare, ci puoi
1: quindi
0: mettere anche la trippa sopra il ragù. Ma non lo chiami ragù alla bolognese, lo chiami ragù catalano di Nandu. Come si chiama?
1: Ma vedi come balla Nandu, sì.
0: Vabbè,
1: sì. Ho capito.
0: Vedi come ballanando, lo chiami e ci metti qualunque cosa, ci puoi mettere anche il coriandolo, una bella spolverata di coriandolo sul ragù alla bolognese.
1: Mamma mia, quanta rigidità.
0: No,
1: siete
0: no.
1: Dei talebani della cucina, siete.
0: No, cioè, allora, perché
1: giù
0: lega
1: le mani,
0: ci
1: giù le mani.
0: No, non si può sentire questa cosa con l'uovo sbattuto. Ci ha messo anche la foto, come dire, guarda che buono.
1: Ma tu l'hai mai assaggiato con
0: l'uovo? Ma un mappazzone, ma
1: l'hai mai
0: lo che voglio assaggiare,
1: sai?
0: Ma non
1: che
0: me lo devi
1: sai?
0: Chiamare ragù alla bolognese.
1: Che vieni a casa mia nei prossimi giorni e ti faccio.
0: Ci voglio.
1: Già sto facendo quello
0: normale. Dai, Nandu,
1: normale.
0: Non voglio litigare con te che sei chef stellato, però ragù alla bolognese no.

0: Buffone, mi dispiace, stavolta stai sbagliando. Ha pienamente ragione Doris. Non lo puoi chiamare ragù al bolognese, chiamalo come ti pare, fai una tua interpretazione e tutto quanto, ma non è questione se talebani del mangiare. È che non è ragù al bolognese, soprattutto un sugo come questo che è codificato proprio.
1: No, proprio no, ha ragione questo non nostro si ascoltatore. Fa. Cioè tre uova sbattute sopra il ragù alla bolognese.
2: Sento
1: no.
2: del risentimento tuo di Doris e degli ascoltatori perché hanno vinto la Coppa del Mondo, state rosicando contro gli spagnoli e non possono fare il ragù come vogliono loro.
1: E allora facciamo la paella con la coratella. Dai, vediamo che cosa dicono. Facciamo una bella paella con la coratella sopra e via.
2: Per ripicca.
1: Per ripicca. Così.
2: Appazzozzate così per ripicca.
3: Consolati. A me una volta un tedesco che si vantava di essere un grande cuoco mi ha fatto il ragù alla bolognese mettendoci alla fine tre cucchiai di zucchero.
2: Cioè, ma la domanda non è zucchero, no. Ma sto tedesco com'era? Era carino, perché secondo me se è carino mettici pure sei cucchiai, ma chi se ne frega.
1: Ma il tedesco non deve fare ragù alla bolognese secondo me.
2: Capito,
1: te lo devi mangiare a Bologna.
2: Tedesco o no?
1: Ecco, facci sapere ascoltatrice.

0: ai cori Simon e Garfunkel.
1: Alla chitarra Pete Townsend. Love Unlimited Orchestra.
2: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: C'è una parte di te che si nasconde.
8: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
7: Dietro a una scusa. Dietro una maschera.
8: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
7: E quando le maschere cadono?
8: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
7: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
8: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Le notizie delle 19. Buonasera da Antonio Cristiano. Comincia in questi minuti la manifestazione a Bologna convocata dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia. Le sei persone che erano sul posto al momento del decesso del 42enne, due agenti e quattro sanitari, sono state inserite nel registro 45 bis, dove si annotano fatti commessi in presenza di cause di giustificazione, non sono quindi formalmente indagate. Chiede che non sia

0: La polizia, ma un altro corpo, a occuparsi delle indagini, Fabio Anselmo, l'avvocato della famiglia Fakir, che in passato si è occupato dei casi Cucchi e Aldobrandi. Gli Stati Uniti aumentano la presenza di caccia in Medio Oriente dopo gli attacchi all'Iran negli ultimi giorni, esplosioni anche questo pomeriggio a Shiraz nel sud-ovest del paese. Teheran risponde con droni sui paesi del Golfo, attivate le difese in Kuwait. I mediatori lavorano a una tregua di 10 giorni, intanto ad Amsterdam il prezzo del gas sale a più di 58 euro al megawattora. Sono tranquillissimo, report merita rispetto. Sigfrido Ranucci parla così dopo l'avvio delle verifiche interne da parte della RAI sulle fonti della trasmissione d'inchiesta. Da Viale Mazzini parlano di valutazioni su eventuali violazioni del codice etico. Io e la squadra di report siamo pronti ad affrontare le verifiche, avendo già passate tutte le altre. Le nostre fonti sono sempre state selezionate con rigore, dice Ranucci. In missione per Guardiola, nel weekend il direttore tecnico della nazionale Maldini e l'advisor Leonardo hanno incontrato l'ex allenatore del Manchester City a Barcellona per sondarlo come nuovo commissario tecnico. Guardiola si aggiunge ai nomi di Andrea Pirlo e di Roberto Mancini come possibili futuri CT. Il nome arriverà tra qualche giorno, assicura il presidente della Federcalcio Malagò a Sky Sport.
1: Sull'allenatore non c'è nessunissimo tipo di scontro, ma la parola condivisione parte da un'idea che deve essere al 100% d'accordo tra le parti, poi va declinata nella sua praticità. Stiamo, diciamo, parlando per entrare nel dettaglio magari di un soggetto che è stato condiviso, a che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
0: Prossima edizione di Capital News alle 20.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Droga, Love is the Drug, Roxy Music su Radio Capital al TG0, 19:07 minuti. Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina per questa puntata fino alle 20. Allora, vi abbiamo raccontato tanti fatti dell'oggi nella prima ora, nella seconda ora raccontiamo un piccolo fatto di ieri. Cioè un piccolo, si fa per dire, questo piccolo fatto del ieri, diciamo, ha totalizzato lo share televisivo del 70%, cioè praticamente 13 milioni e rotti di persone, di italiani, hanno guardato una cosa sola tutti insieme, tutti ensemble, ovvero la finale Spagna-Argentina.
1: La roba da Sanremo, da finale, sì, di Sanremo praticamente, eh? Sì, diciamo, sì, sì, che sì. Ovviamente anche in questo caso è luglio, non c'è una grandissima controprogrammazione, però così alla fine, dici bene Doris, per la Rai, che ha avuto i diritti per non di tutte le partite, ce l'aveva da Zon di tutte le partite, è stato comunque un affare prendere i diritti anche senza l'Italia, perché comunque mediamente ci sono stati 4 milioni di spettatori in media per qualsiasi partita andata in onda nel mondiale, anche quelli dei gironi, e quindi alla fine Italia o non Italia passa questo il convento, ma vediamoci sta partita di calcio. Alcune hanno meritato, altre come la finale sono state un po' noiose, ma siccome è una finale di Coppa del Mondo te la vedi anche per gustarsi poi la cerimonia. Hai visto Trump che faceva fotobombing, si è messo davanti con quelli che
0: si
1: volevano
0: infilava
1: alzare
0: in
1: la
0: tutti
1: coppa,
0: gli scatti,
1: poi ha dato la coppa insieme
0: non
1: a Infantino,
0: gliela voleva tanto dare,
1: vabbè, è così, ha dovuto stringere la mano a Pedro Sanchez,
0: come no?
1: Diciamo il grande nemico politico in questo momento per via delle questioni geopolitiche, ma volente o nolente la Spagna ha vinto la, diciamo, la coppa, e quindi, e tra l'altro sta per iniziare tutta la trafila della Spagna, della nazionale a Madrid, vanno dal re che era comunque lì, poi vanno alla Moncloa, alla sede del governo, con Sanchez, e poi faranno una sfilata sull'autobus scoperto per le vie di Madrid.
0: Come accadde anche per le vie di Roma,
1: come si fa?
0: Va bene, anni fa.
1: Per gli europei.
0: Cose che ricordiamo. Allora, senti.
1: Quindi, alla fine, sti mondiali come sono stati?
0: Ma
1: Doris, tu che l'hai seguiti con passione,
0: io li ho seguiti
1: sin dall'inizio.
0: Alla fine li ho seguiti, ogni tanto mi addormentavo, giravo che rigiravo, c'erano sempre queste notti
1: mondiali.
0: Cose
1: che ci sono piaciute e cose che non ci sono piaciute.
0: Allora, cose che ci sono piaciute è il fatto che ci fossero anche delle squadre un po' gli underdog, diciamo.
1: Ti
0: così,
1: piaceva, sì.
0: Sì, che nessuno, sulle quali nessuno puntava, quindi, che si sono difese bene.
1: Quindi la formulona a 48 squadre con tutti dentro, un po' da rivedere secondo me per il discorso poi dei terzi ripescati, dei gironi che hanno reso alcune partite nella fase finale dei gironi un po', diciamo, inutili, però poi dopo, quando si è trattato di dentro o fuori, sono state comunque emozionanti,
0: e questo mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto che alla fine la realtà supera la politica sempre, cioè queste squadre erano dei grandi mischioni anche, no, di appartenenza, anche di nazionalità, e così come avviene nella vita, alla faccia di chi,
1: certo,
0: dice che no, ognuno deve stare a casa sua e che bisogna reimmigrarli tutti, no, anche Trump con la polizia dell'ICE. Mi è piaciuto che Trump abbia dovuto stringere la mano a Sanchez.
1: Poi diciamo che allora gli

0: stadi comunque pieni, un tifo vero, non come quello in Qatar dove ci stavano i figuranti a far finta di tifare.
1: Sì.
0: L'organizzazione, a parte i biglietti esosi, dei prezzi esosi, è comunque andata bene. La cosa più brutta è stata la roba di Infantino con la squalifica ritirata all'attaccante, sì, no? Balagun
1: degli Stati Uniti.
0: Quella è una macchia su Infantino. Ora Infantino ovviamente verrà rieletto perché c'ha tutti i voti dei paesi, così, però quella è stata una cosa brutta.
1: C'è da dire che poi il Belgio ha recuperato perché si è comunque qualificato, certo. E poi però
0: questo cooling break così. Allora ragazzi, il problema è della reidratazione. Se in uno stadio fanno 40 gradi, sì, certo, era già previsto prima, no? Se vai a dov'era? Vancouver, 14 gradi, cooling break, ma de che? Dammi un tè caldo, cioè, nel senso, questa roba per gli spot si capisce l'intento commerciale, però certe volte è proprio esagerato.
1: Sì.
0: E poi ieri c'è stato un intervallo di mezz'ora per l'halftime show.
1: Allora,
0: qualcuno ha detto che non è calcio, così, qualcuno invece ha detto che comunque c'è stato uno show.
1: Io l'ho trovata una cosa ignobile, di un trash assoluto che neanche l'Eurovision, l'ho trovato terribile. Cioè, mi hai chiesto,
0: siete proprio i radical chic che ce
1: saremo
0: l'hanno sempre con
1: chic,
0: queste robe qua.
1: Ma una cosa che non c'era. Allora,
0: ma come?
1: Io ti
0: Madonna,
1: dico solo che ero...
0: Tu sei una fan di Madonna da sempre.
1: Io? No, a me piace Madonna, ma secondo me se qualcuno le consigliasse, guarda, meno.
0: Dai, quella scena in cui guida il
1: Veronica, meno.
0: Con Ronaldinho e Rolando.
1: No,
0: dai,
1: è stato terribile. Ti dico solo che ero in un posto con tanta gente, sì, che guardava la partita.
0: Dove?
1: Quindi...
0: A Capalbio, nei posti ma vostri di Capitale.
1: Ma chi qui
0: Chico,
1: dietro, in una pizzeria qui dietro. Pizzeria, sì. E a un certo punto qualcuno ha detto: possiamo abbassare questa cosa? Ma cos'è? Cioè,
0: ma
1: volevamo
0: come?
1: Guardare
0: Justin
1: la partita.
0: Play, ma
1: volevamo rivedere la partita, perché il calcio è lo spettacolo, non c'è bisogno di un altro spettacolo sopra lo spettacolo. Ma quanto vuoi essere bulimico? Quanti spettacoli contemporaneamente puoi contenere? No?
0: Vabbè. Ma comunque, è stato un grande show.
1: Bene,
0: bello trash,
1: bene,
0: come deve essere, uno show
1: americano.
0: Alla finale.
1: Viva la pace del mondo! Intanto stanno bombardando a Gaza qualunque cosa, bombe dappertutto.
0: Sì, però è una festa, Doris. Noi possiamo sempre pensare a Trump, all'ICE, a Gaza. Dai, su.
1: No, ma ti è piaciuta questo spettacolone?
0: Mi ha fatto orrore, ma è stato bello vederlo, perché così doveva essere. Volevo vedere la tresciata, e la tresciata mi hanno dato.
1: Vabbè, no, di tresciate quante ne vuoi, cioè gli americani. La regia era perfetta, la regia bellissima dal punto di vista tecnico. Il contenuto dello spettacolo, secondo me, non pervenuto, personalissima opinione.

0: Che bellezza questa 1979 Smashing Pumpkins su Radio Capital. 1979 vi dice qualcosa questa data? A me personalmente no, ma è una canzone molto bella degli Smashing Pumpkins che vi abbiamo appena fatto sentire.
1: La rivoluzione in Iran degli Ayatollah del 1979.
0: Bravo.
1: Per dire. Allora, Donald Trump si è complimentato con Infantino, ha detto i mondiali 2026 sono stati il più grande evento di sempre. Siamo molto orgogliosi del nostro paese. Si è complimentato Donald Trump anche con la Spagna, dice hanno dominato anche se è stata una partita equilibrata ed emozionante. Comunque sicuramente al di là delle halftime show, cooling break, queste cose che non ci piacciono, la zozzata di Infantino con l'attaccante degli Stati Uniti, sono stati comunque un grande evento, comunque organizzato in un modo abbastanza impeccabile. Allora, Donald Trump molti dei suoi tweet, molti dei suoi annunci, anzi non li fa più su Twitter ma li fa su Truth, che vuol dire verità. Sapete che è un social che ha messo in piedi Trump, che è di proprietà delle società di Donald Trump, e c'è una notizia clamorosa. Io la trovo la cosa più incredibile ancora di più di Donald Trump. Ha detto che da agosto, se tu ti fai un abbonamento a questo Truth, però paghi $100,000 al mese.
0: Beh, un abbonamento che ha regalato $100,000 al mese per avere cosa?
1: Avrai accesso ai post su Truth di Donald Trump prima di tutti gli altri, come se fossero per qualche minuto in esclusiva per te. Allora tu dici, ma chi se ne frega di sta roba qua, ma chi la vuole sta roba? Ma se sei una multinazionale, se sei un fondo di investimento, attenzione, tu potresti sapere prima di molte altre persone, tuoi concorrenti, per esempio, che Trump ha annunciato, non lo so, un nuovo investimento in intelligenza artificiale. Trump ha annunciato che vuole mettere dei dazi sulla Birmania. Cioè tutte informazioni che alla fine, dal punto di vista economico-finanziario, sono sensibili, possono spostare sui mercati miliardi di dollari, quindi 100,000 li prendi. Ora, ragazzi,
0: ma è insider trading.
1: Ma questo è un conflitto di interessi totale.
0: È un reato.
1: Un presidente che vende le sue informazioni, che sono informazioni di politica, quindi pubbliche, ma le vende solo ai privati purché paghino. Io penso che una roba del genere, siamo a questo punto si può vendere tutto.
0: Vale tutto.
1: Questo deve fare i soldi prima di prossimi, entro i prossimi 2 anni. Cioè è incredibile, questa roba è incredibile. Non so se gliela faranno fare, perché ci sono un po' di profili di insider trading, ma vediamo.
0: Ma
1: solo il fatto che ci abbia pensato
0: e che l'abbia detto,
1: è fantastico.
0: Perché pensare, forse ci hanno pensato gli altri, no?
1: Ha annunciato questa roba, ora vediamo se è per legge, ma si sa, quelle leggi Donald Trump è così.
0: Vabbè,
1: ci iscriviamo così pure noi.
0: Quanto costa al mese? Fammi vedere.
1: 100,000 al mese. 100,000. Però guarda che ne potrebbe valere la pena, se sei un'azienda te lo puoi fare.
0: Se sei un'azienda, sì, e sai come far fruttare, diciamo così, queste informazioni.
1: Perché sui mercati l'informazione, il tempismo dell'informazione è tutto, no? Sapere prima degli altri una cosa.
0: Tutto bene. Il presidente degli Stati Uniti che dice
1: secondo
0: a tutti:
1: tra un po' ti
0: posso far pagare il mio insider trading.
1: No, tra un po' ti affitta pure

0: Anna Spiro con Material Lover su Radio Capital, 19:23 minuti. Allora, parlavamo di Trump, ma dobbiamo dire che a Downing Street è arrivato un nuovo inquilino.
1: Davanti alla famosa porta nera del numero 10 di Downing Street, fuori Keir Starmer, dentro un altro premier per la Gran Bretagna. Si chiama Andy Burnham e fino a poche settimane fa era il sindaco di Manchester, la capitale del nord. Infatti lo chiamano il re del nord. È stato sostituito in corsa Keir Starmer, che stava andando male nei sondaggi. È laburista come Starmer, ha fatto un primo discorso. La prima cosa che ha detto è: sono assolutamente cosciente che sono il sesto primo ministro negli ultimi 10 anni davanti a questo portone. Della serie, ci sono state un sacco di sostituzioni, vi prometto che farò un piano per la Gran Bretagna per i prossimi 10 anni. Cioè lui spera di campare di più di Boris Johnson, di Starmer, di tutti quelli che sono venuti prima, perché la Gran Bretagna è diventata una specie di Italia, no?
0: Sì.
1: Che si cambia. Ti ricordi quando si cambiavano i premier a rotta di collo? E la Gran Bretagna è diventata così. La prima cosa, c'è un piano per è molto, diciamo, progressista, ridurre gli affitti, nazionalizzare di nuovo il sistema sanitario, varie cose vuole fare, vediamo se riuscirà a farle. La prima cosa che ha detto: io voglio fare intanto una cosa, io voglio togliere qualsiasi persona che dorme per strada in questo paese. Ha detto questa roba. Dice: intanto io voglio questa roba qua, voglio togliere tutti senza tetto, vediamo se ci riesce.
0: Benvenuto Burnham, che è stato il sindaco di
1: Manchester.
0: Perché si pronuncia
1: Star. È un concittadino degli
0: Bravissimo.
1: Oasis sostanzialmente.
0: Sì, esatto, bravissimo, forse ascolta gli Oasis.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più.

0: 950 euro su fiat.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
12: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
11: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
12: Una produzione One Podcast. Corri da troppo.

ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Psycho Killer dei Talking Heads su Radio Capital al TG0. Buon lunedì. Bella questa canzone, ti ha caricato.
1: Psycho Killer, vai.
0: Che se un po' inquietante. Allora, c'è una novità che riguarda la moda, in qualche modo l'avevamo anticipata, ma da oggi è proprio operativa. Non si scappa più, si può parlare di un giro di vite dell'Unione Europea che riguarda tutta la moda. Allora, per parlare di questa normativa nuova, abbiamo in linea Dario Casalini, che è il fondatore e presidente di Slow Fiber. Ciao Dario, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, il regolamento è diciamo contro la distruzione di abiti, scarpe e accessori invenduti e a sostegno del riutilizzo di queste cose, quindi è un'operazione per far sì che non vengano buttate al macero tonnellate e tonnellate di vestiti. Ricordiamo che Slow Fiber, che ha fondato Dario Casalini, appunto riunisce le aziende virtuose della filiera tessile italiana, riguarda anche però l'arredamento, insomma è tutta una serie di imprese virtuose che già fanno questo. Però ora, Dario, che succede con questo regolamento? Ci puoi dire in poche parole cosa cambia da oggi?
2: Allora sì, in realtà il problema, come sappiamo, riguarda molto il fast e l'ultra fast, cioè quei modelli aziendali che producono su volume e non su ordine, quindi producono per una logistica molto efficace che distribuisce in tutto il mondo, e quindi il rischio dell'invenduto è molto alto. Devo dire che la filiera come quella di Slow Fiber ha molto meno il problema, perché noi quasi tutti produciamo su ordine. C'è un problema anche per il lusso, perché giustamente il lusso ha dei canali molto controllati di commercializzazione, e quindi bisogna che prodotti con loghi non abbiano, come dire, distribuzioni non controllate, e quindi il divieto di distruggere l'invenduto si colloca in questi due spazi e apre a tantissime soluzioni molto innovative, quindi soluzioni di upcycling, quindi gli spazi per fare cose ce ne sono tanti.
0: Allora spieghiamo bene, perché fece molto discutere nel 2018 il caso Burberry, perché esatto. Questa grande griff rivelò di aver distrutto nell'anno precedente prodotti invenduti per un valore di 28,6 milioni di sterline, cioè stiamo parlando di scarpe ancora nelle scatole, vestiti con l'etichetta, cioè tutte cose ancora perfettamente utilizzabili che vanno al macero. E questa purtroppo è una pratica molto diffusa nel mondo della moda, o lo era fino ad oggi?
2: Purtroppo sì, infatti il tema sarà che circolerà molto più prodotto, quindi più a lungo, e quindi sicuramente bisognerà un po' ridurre i volumi, e questo è ottimo. Noi pensiamo che la crescita ovviamente debba esserci, ma debba essere una crescita di sostituzione, quindi meno prodotti fatti molto meglio, per durare, e in quest'ottica ovviamente il beneficio dovrebbe vedersi in tutti i livelli. Dopodiché, col prodotto non invenduto si possono fare appunto forme di trasformazione, di upcycling, di riuso, possono essere anche molto innovative, molto

0: creative, bisogna ovviamente inventarsi dei nuovi modelli, perché non si parte più da materiali vergini, ma si parte da prodotti già finiti, che in qualche caso a livello industriale complica un po' la gestione. Ci sono però delle eccezioni, e su questo si spera poi che la normativa, soprattutto chi deve poi metterle in pratica, sia molto attento, perché tre in particolare, secondo me, sono un po' pericolose se fossero utilizzate in maniera fraudolenta dalle aziende. Ve le dico al volo,
1: Sì.
0: poi vedremo come anche il legislatore italiano le recepirà, perché queste sono definite nel regolamento UE. Una è quando ovviamente il prodotto è insalubre, cioè non è sicuro dal punto di vista magari chimico o dei prodotti che sono stati utilizzati per realizzarlo. E quindi quando sostanzialmente la distruzione arreca meno danno all'ambiente della sua circolazione sul mercato. E questo tendenzialmente dovrà guardare ovviamente prodotti di bassa qualità. E anche questo, come dire, è un dato che però può essere utilizzato in maniera un po' distorsiva per evitare il divieto. Le altre due eccezioni sono quando viene rifiutato in donazione dagli enti, no? Dalle ONG di solito che ricevono le donazioni dei prodotti invenduti. E il terzo e ultimo è quando viene danneggiato. Quindi io ce l'ho a magazzino, il magazzino subisce un danno, il prodotto subisce un danno e quindi anche qui io posso distruggere. E anche qua però io potrei utilizzare in maniera fraudolenta perché potrei stoccare i capi, io penso ai volumi, no? Dei
1: Sì.
0: grandi fast ultra fast, capisci, in capannoni non sicuri, allora lì poi io ho la scusa che il prodotto è danneggiato,
1: Certo,
0: quindi posso distruggerlo.
1: bisogna
0: Quindi tolte
1: vigilare
0: queste tre
1: su queste
0: eccezioni.
1: eccezioni. Io do un dato che questo è
0: Esatto.
1: dell'Agenzia Europea dell'Ambiente: il 21% dei prodotti tessili resta invenduto. Fino a 594.000 tonnellate di capi di abbigliamento distrutte prima di essere indossate, e fino al 43%, il 43% è la quota di resi che finisce al macero. Quindi tante cose sono rese e una quasi metà di queste cose rese vengono distrutte. Allora, il punto è questo qui: stai dicendo che ci sono però delle nuove tecnologie che per riciclare una cosa, facciamo un esempio, che ne so, di una maglietta di materiale sintetico che ho pagato, che sul mercato costa un euro e mezzo, come la posso riciclare?
0: Ma allora, molti ricicli tra l'altro funzionano in settori non tessili, quindi il riciclo tessile su tessile è quello che è più limitato per adesso a livello tecnologico, ma quelli fuori dal tessile funzionano. Per esempio, si possono fare delle grucce, si può andare con materiali in ecoedilizia, quindi si possono fare dei mattoncini o addirittura degli arredi con materiali, per esempio, sintetici, con i materiali naturali si possono fare pannelli fonoassorbenti. Le possibilità sono tantissime e poi ce ne sono anche di riuso, quindi prima di arrivare a riciclare la materia, provare a riutilizzare invece il prodotto. Qui per esempio con degli avanzi di materiali pregiati noi facciamo dei sacchetti oppure delle bag, dei materiali diciamo così di marketing o dei
1: Certo,
0: gadget.
1: certo. Senti.
0: Però è chiaro che il volume è il maggior problema e quindi se noi tutti riusciamo a interpretare questa indicazione come il comprare in maniera molto più ragionata, più attenta, più consapevole, gli effetti poi valgono per tutti.
1: Quindi si parte all'origine, venderne di meno, metterne di meno sul mercato, diciamo così. Ok.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Ma
0: Però
1: infatti.
0: con un effetto sostitutivo, perché l'idea è proprio meno volumi ma più qualità. Quindi alla fine il valore delle cose che gira dovrebbe essere sempre lo stesso, addirittura aumentare. Non dobbiamo avere più spreco, ecco, meno rifiuto e meno spreco.
1: Questo sarebbe bellissimo. Non ho capito perché le aziende, soprattutto quelle del lusso, erano contrarie fino a qualche tempo fa. Anche per loro non è uno spreco mandare al macero abiti confezionati e perfetti?
0: Sì, quello è un problema. Loro hanno un problema enorme, ovviamente, giustamente, di mantenimento del valore del prodotto e del marchio e quindi devono controllare molto bene quello che avviene dopo. E si tratta in realtà di uno sforzo in più, cioè adesso noi tutti siamo coinvolti in progetti per capire come trasformare quei materiali e come garantire tra l'altro il massimo valore, perché ovviamente il riciclo è l'ultima possibilità, perché questa normativa va nell'ottica di evitare proprio di creare rifiuto. Quindi noi dovremo fare di tutto a livello di innovazione tecnologica e anche progettuale, per non arrivare a rifiuto.
1: Se tutto andasse per il meglio con questa legge, i prodotti a noi utenti finali costerebbero di meno?
0: Allora, questo non lo so, probabilmente no, perché in una fase almeno iniziale, tutta la tecnologia di riciclo, non essendo rodata, aumenta un po' i costi. Però il fatto di avere più cura delle cose, quindi poterne comprare di meno e sprecarne di meno, è positivo. Carlin Petrini ci ha sempre insegnato che noi spesso sprechiamo il cibo perché lo paghiamo troppo poco, e questo vale per qualunque oggetto, nel tessile ancora di più. Quindi se io pago un po' di più e do più valore a quello che ho, me ne prendo più cura e lo spreco di meno. Quindi io non vedo un grande problema nel prezzo, anche se si aumentasse un po'. Il problema è avere cura delle cose e non sprecarle.
1: Molto bene, hai fatto bene a ricordare Petrini, perché Slow Fiber è nata nel 2022 proprio insieme a Slow Food. Grazie mille Dario Casalini, grazie per averci.

0: addosso.
1: Malika Ayan e Se Poi su Radio Capital. Quanto romanticismo in questa serata di TG0 di inizio settimana, caro Edo.
2: Sto guardando la mia maglietta per capire se no.
1: Cosa?
2: Io comunque, cioè, i miei abiti durano decenni. Mi vesto sempre allo stesso modo, non riciclo niente. Vabbè.
1: Ma credo che ciascuno...
2: Io penso, se dovessi essere, cioè, io potrei essere veramente un testimonial di slow fiber. Assolutamente.
1: Fai come me, no, non buttare mai nulla.
2: Proprio la maglietta deve decadere.
1: Deve cadere da sola.
2: Deve autodistruggersi.
1: Ma
2: qualcuno
1: bellissima.
2: Potrebbe dire braccino corto, giustamente.
1: No, è
2: però,
1: bella
2: vabbè.
1: Questa cosa. Secondo me ciascuno di noi ha una sorta, cioè ha qualcosa, se ci pensi, un maglione, un cappotto, un capo a cui è particolarmente legato, che lo usa tipo coperta di Linus, anche se è un po' liso. E tutti i capi dovrebbero un po' diventare così, no? Averne cura. Quindi quello che ci diceva prima Dario Casalini è bellissimo, secondo me. Anche un po' il senso di aggiusta quello che hai, non buttarlo, perché dice tanto costa di più aggiustarlo.
2: Sì, ma aggiusta, ho capito, ma chi l'aggiusta?
1: Dalla sarta.
2: Ma ci sono ancora le sarte in
1: certo
2: giro?
1: Certo che ci sono. Sì, ci sono. Senti, ti volevo raccontare

0: raccontare una storia che arriva dal Minnesota e che ho trovato bellissima. Hai presente quando parliamo di Erin Brockovich oppure queste eroine che si battono, fanno delle clack session importanti per portare...
1: Da cui nascono addirittura nuove leggi, sì, nuove leggi, sì, dello stato del Minnesota. Che è successo?
0: Allora, questa signora Anita si chiama, 82 anni, a un certo punto trasloca e va a vivere in una residenza per anziani perché non è più in grado di occuparsi di se stessa, ha bisogno di stare con altre persone, però sta bene in salute. Lei è nonna di 5 nipoti, felicissima di trasferirsi, c'è solo un problema. Lei è abituata da molti molti anni a fare l'aperitivo al calar del sole, cioè lei si beve un bicchierino, si fa l'aperitivo al tramonto e si accorge invece che nella residenza per anziani dove è stata destinata questa cosa non si può fare, ma non perché sia vietato l'alcol per i maggiorenni e lei è maggiorenne abbondantemente, ma perché questa struttura non possiede la licenza per somministrare alcolici. E lei avrebbe potuto fare come forse avrebbe fatto la maggioranza di noi, cioè dire vabbè pazienza, faremo senza, mi abituerò e farò senza aperitivo.
1: Esco, mi vado a prendere una roba fuori. E invece no.
0: Assolutamente, ma per niente proprio. Lei è andata due volte davanti, cioè è arrivata a due audizioni davanti ai giudici del Minnesota finché non è riuscita ad ottenere una nuova legge che è legale ed è attuata adesso proprio in questo momento, cioè praticamente ha reso legale l'alcol nelle residenze per anziani nello stato americano
1: e quindi possono avere la licenza di distribuire, di fare insomma fare gli aperitivi.
0: Esatto, queste residenze,
1: l'allegria subito sale nelle residenze per anziani,
0: non devono più pagare chissà quanto. Bellissimo, cioè ti rendi conto, avrebbe potuto arrendersi, invece non l'ha fatto per lei, anche per gli altri.
1: Ho visto che ha fatto anche una foto col governatore Tim Walz. Vi ricordate, Tim Walz era quello che si era candidato con Kamala Harris come vicepresidente, che ora fa il governatore, e niente, è così, ragazzi, è fondamentale, cioè quale diritto è più sacro di un sano bicchierino di bianco o un gin tonic leggero quando hai 82 anni e vuoi un attimo, dopo una giornata così alleggerire la sera. Ma secondo me ne va anche della gestione degli anziani, no? Da parte della struttura.
0: Non lo so.
1: Tu dici no, che poi dopo.
0: No, il punto qual era? Non era
1: senza
0: soltanto
1: esagerare, però.
0: Concedere la licenza, ma era: ma come? Ci sono persone di 80-90 anni che prendono farmaci, che sono fragili, no? Da un punto di vista della salute. Che fai? Gli somministri gli alcolici? Ecco perché non avevano le licenze nel Minnesota, le case per anziani, perché effettivamente potrebbe sembrare un controsenso. Senso, però siccome la legge riesce anche ad avere un'elasticità, no? Il buon senso, per cui se una persona è in buona salute e una, due volte l'anno, perché c'è un compleanno,
1: due volte l'anno, non ho capito, ma se lei vuole farsi il bicchiere di bianco alla sera, sì, dai,
0: non lo so, lei ha ottenuto che per occasioni speciali le case di cura per anziani, le residenze per anziani possano somministrare alcolici. Ora tutte le sere l'aperitivo, non lo so, poi
1: vabbè,
0: se ci riesce.
1: Ma qual è il liquorino della nonna? Allora, io ho mia nonna, il Vov e qualche volta anche il Ferrochina. Lo ricordate il Ferrochina Bisleri?
0: Ma esiste?
1: Bevi, ho fatto bere più superalcolici mia nonna.
0: 57 gradi.
1: 80 anni superati all'epoca.
0: Sì, lo facevano.
1: Bevi, poi si faceva pure dei martini col ghiaccio allucinanti.
0: Ma
1: tua nonna che ti dava
0: lo
1: da bere?
0: Zabov,
1: sì, la variante del Vov.
0: Che cos'era? Con l'uovo, perché diceva questo
1: tipo
0: fa
1: Vov,
0: bene,
1: no?
0: Perché c'è l'uovo dentro. Era mio
1: e
0: nonno.
1: Via,
0: più
1: e via che si trinca, e via.
0: Sì, lo assaggiavo.
1: Il vino con l'acqua a cena.
0: Con
1: boccalone
0: l'acqua,
1: di vino con l'acqua,
0: esatto,
1: ragazzi,
0: mischiato.
1: Ma come
0: oppure...
1: si fa? Dai,
0: lo fanno. Gli anziani lo fanno, non so se lo fanno anche adesso bacche di goji, non so, germogli di soia. No, come sono diventati.
1: Io sono stato introdotto ai superalcolici da mia nonna.
0: Ah, sì,
1: ragazzi, questo è.
0: Anche al caffè. Mia nonna mi dà il caffè tipo a 5 anni. Perché così? Ma ti fa bene un goccino di caffè? Che cosa vuoi che ti faccia? 5 anni.
1: Viva i nonni che iniziano i nipotini a queste robe, ragazzi.
0: È proprio così. Se avete storie da raccontarci in merito, siamo qui al TG0. Intanto Mike Holfi.

0: o su Radio Capital, mamma mia, storie di delinquenza ordinaria di nonni
1: che portano nell'abisso dell'alcolismo i nipoti.
0: Allora, c'è chi racconta, anche a me è successa questa cosa, di nonni ai mal di denti, vieni, bicchierino di grappa da tenere sul dente dolente.
1: Anestetizza.
0: Esatto, fai un po', fai così, fai un po' di sciacquetti, e poi nonno che ci faccio? Che faccio? Poi che fa?
1: Ingoia, che devi fare?
0: Manda giù. Un cicchetto di grappa così.
1: Abbiamo nonni che giocano a carte e se perdi una mano ti bevi un bicchiere dalla botte.
0: Capisci? Oppure l'uovo alla coque.
1: Questa proprio.
0: L'uovo alla coque è bellissimo. Allora, sul fondo dell'uovo alla coque, cioè la cottura dell'uovo alla coque è molto.
1: Resta un po' difficile.
0: Rimane un pochino di quel bianchino di quell'albume un po' viscidino che non mi piace tanto. Vabbè, ci mettiamo, sai che facciamo di questo guscio tutto intero, guarda che bello che è, ci mettiamo un goccio di vino e glu glu glu glu glu,
1: ma che
0: è
1: lo sciottino.
0: Oppure, vabbè, questo,
1: ma siamo sopravvissuti a tutto questo,
0: siamo sopravvissuti con meraviglia. Ad esempio in Emilia Romagna il vino si metteva nel brodo, quindi tu ti faccio il brodino che fa freddo, ma ti mangi le stelline col brodino e dentro vai mezzo bicchiere
1: pane,
0: di Lambrusco,
1: pane, vino e zucchero
0: buono,
1: c'è sempre comunque il vino. Ma noi quando diventeremo nonni, perché fra poco tu lo sai, no?
0: Sì, beh, insomma, fra poco non lo so, facciamolo arrivare alla maggiore età,
1: una decina d'anni,
0: bello.
1: Noi saremo, no? Insomma, noi diventiamo, la nostra generazione noiosa, diventeremo i nonni, che non portano mai al vizio.
0: No, secondo me invece
1: ti do la cosa salutista, perfetta, dai, i nonni che vanno a fare lo sport. No, dobbiamo alcolizziamo i nostri nipoti.
0: No, secondo me ti cadono un po' le difese, capito? Tua madre ti fa mangiare le bacche di goji, io invece ti do, che ne so.
1: Esatto, sempre in antagonismo
0: con i genitori. Perché la cosa bella è che dai nonni puoi fare quello che a casa non ti è concesso fare,
1: esatto.
0: No?

0: per quello che adoriamo le case dei nonni. Evviva, viva i nonni, sempre santi. Allora, grazie caro Simone Girasole, grazie Emanuele Denina.
1: Ciao Doris.
0: Ciao Edo, ci risentiamo domani a partire dalle 18. Tra poco c'è Massimo Aldani.
2: TG Zero.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su Pegaso.it e scopri l'offerta.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
19: Perché?
16: Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
21: Le notizie alle 20. Buonasera da Simone Di Gregorio. Manifestazioni a Roma e Bologna per chiedere giustizia per Fakir Abderrahim, morto durante un fermo di polizia. La sorella della vittima ha avuto un malore durante il comizio in piazza a Bologna, è stata portata via in ambulanza. Sono 6 le persone sulle quali la procura ha attivato verifiche, 2 agenti, 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Si procede per omicidio colposo. L'avvocato della famiglia della vittima ha chiesto che non sia la polizia a indagare. Sequestrati 50.000 euro a Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 rapinatori in fuga, teneva i soldi su un conto tunisino cointestato. Il tribunale del riesame aveva disposto l'applicazione del divieto di espatrio per Rogero. La somma era frutto di una raccolta fondi fatta in appello. Sul caso Rogero interviene anche Elon Musk. Silvia Mobili.
22: E la patronna di Tesla ha espresso su X il suo sostegno a Rogero, attaccando la magistratura italiana, rispondendo al post di un utente del social

0: esprimeva indignazione per la sentenza di condanna, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero, si legge, in questo caso sono quelli che meritano questa condanna. Ieri la premier Meloni aveva parlato di pena spropositata, bisogna valutare lo stress e il trauma, aveva detto, mentre la Lega punta a rivedere la legge sulla legittima difesa, integrando l'articolo 52 del codice penale. Già pronto un disegno di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nella immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio.
1: Il nuovo premier inglese Burnham nomina ministro dell'economia John Healey. Healey si era dimesso dalla difesa del precedente governo in polemica con l'ex premier Keir Starmer. Ora ottiene la poltrona più importante del nuovo esecutivo inglese appena insediato. A Lipari è crisi idrica, la più grande delle Eolie non ha acqua perché il dissalatore, che in genere dovrebbe produrre 4.500 metri cubi d'acqua al giorno, non riesce a produrne più di 2.500. Sull'isola arrivano navi cisterna, non bastano. Sulla porta di un bar del centro è comparso il cartello: siamo chiusi per mancanza d'acqua. Una buona serata dalla redazione di Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Janet Jackson 2001 riecheggiava appunto Glove Love con diciamo la produzione di Malavasi, quindi un ulteriore vanto per il team italo-newyorkese che aveva creato appunto il progetto di Italo Disco dei Change. Era All For You per Janet Jackson 2001, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The Vibe sounds and sights. The Vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buona settimana, ultime due settimane prima delle vacanze, nel mese di agosto, poi riprenderemo naturalmente a settembre. C'è spazio per Donna Summer, che ho amato anche nel documentario Love to Love You Baby su Sky.

1982 per Donna Summer, prodotto da Quincy Jones. C'era anche un brano di John Vangelis, era State of Independence, era diciamo il canto del cigno per quanto riguarda Donna Summer, che se non l'avete amata la amerete se vedrete appunto questo documentario su Sky, bellissimo, intitolato Love to Love You Baby, il suo primo successo con Giorgio Moroder, tra l'altro legata a Love to Love You Baby la prima intervista in America, lei che veniva dalla Germania con Dick Clark, che era un po' il Mike Bongiorno dell'epoca in America, che la incalzava sulla farla cantare appunto in tedesco Love to Love You Baby, e lei lo ha fatto. Ora dalla Bay Area, Peach, Three Rascals.

Peach Tree, Rascal Sacco su Capital, vengono dalla Bay Area, quindi diciamo la zona di San Francisco, da quelle parti. Amici fin dal liceo, ci sono ragazzi messicani, filippini e palestinesi all'interno di questo gruppo. Peach Tree Rascals con Dance the Night Away, insomma una sorta di coppa del mondo del calcio che è finita naturalmente a New York con la vittoria giusta, meritata della Spagna appunto sull'Argentina. Questo è il Neo Soul degli anni 90 di D'Angelo.

Insomma, gli anni 90 sono stati anni importanti per la musica soul, per l'R&B, hanno dominato le classifiche questi due generi, e con la nascita del neo soul, diciamo nella seconda metà del decennio, sono stati Erykah Badu, D'Angelo, Maxwell, insomma, che hanno guardato indietro per riprendere l'energia degli anni 70, unendo naturalmente quel gusto di urban music, di musica jazz, che ha creato un blend sonoro fantastico. Questo era un omaggio agli anni 70 della Motown di Smokey Robinson, perché la canzone era Cruisin', appunto, di Smokey per D'Angelo, e questo un altro grande artista, appunto Maxwell, sempre in linea. Molti mi chiedono del halftime show. Beh, non ho nulla da dire, hanno già parlato i miei colleghi, è una somma di eccellenze, da Madonna che è entrata con Ronaldinho e Ronaldo il fenomeno, Justin Bieber in stato di grazia, sono felice per lui, e BTS, a Shakira con Burna Boy, straordinario, l'artista africano più famoso, il primo che si è esibito ai Grammy Awards, e poi i bambini con Chris Martin, con quell'atmosfera da Coldplay, da Torch Song, che ci stava bene allo stadio di New York.

0: Insomma, qui ci si affacciava all'uomo millennio, cos'era? 2001, l'album Now per Maxwell, perfetto neo soul con una grande interprete, appunto, era Maxwell. Gazzo Noia, qui su Capital, insomma, c'era la classicità del soul e poi quella raffinatezza della tecnologia, della produzione moderna dell'epoca, stiamo parlando appunto del 2001. Neo soul anche nel 2026, che viene tra le altre cose dall'ex Swaziland, che adesso si chiama Eswatini, che tra l'altro è una delle tre monarchie in Africa, insieme al Marocco e all'Esoto. Io ho la bandiera tra l'altro dello Swaziland. Lui vive a Johannesburg, per cui questo è perfetto neo soul attuale, però viene, diciamo, dall'altro capo dell'Africa, Manana.
1: Put

0: Radio Capital.
1: Con questa viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the rhythm gets hot. Con loro non sei solo.
2: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
3: Certo, prima le più giovani.
1: Capital Records.
4: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?

0: con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

I Boys to Men con un video molto suggestivo di One Band Knee, girato nel più remoto dei deserti. Gli anni 90 sono appunto gli anni dei gruppi vocali con queste armonie impeccabili, appunto come i Boys to Men, che hanno dominato il mercato con le loro coreografie e hanno posto, diciamo, i parametri per le giovani boy band che sarebbero arrivati. Tra l'altro i ritornelli erano irresistibili. C'erano grandi produttori negli anni 90, Timbaland, che ha introdotto ritmi futuristici e sincopati, Teddy Riley, che ha creato il New Jack Swing, R&B e ritmi hip hop, e poi Babyface, che ha perfezionato le ballate soprattutto con gruppi come le TLC. Questa è Waterfalls su Capital in Vibe.

TLC con Waterfalls dall'etichetta di Babyface con Ellie Reed, quindi Atlanta, uno dei tanti gruppi femminili appunto degli anni 90 che hanno naturalmente Whitney Houston, Celine Dion e Mariah Carey, i tre punti più alti del pop, con molto melisma e con grande tecnica vocale, livelli difficilmente raggiungibili. Venerdì è uscito l'album di Sid, cantante del gruppo di Internet che si riformerà, come abbiamo scoperto, anche quello di Steve Lacy, altro componente del gruppo. Questo è My Love, Sid.

L'Odyssey da My Love. Venerdì sono usciti due album di due componenti del gruppo di Interland, Beard per Seed e poi Oh Yeah di Steve Lacy. Il tempo di fare la promozione di questi due album e poi si riformeranno Internet. 1973, Aretha Franklin.

Mr. Spain, ovviamente dedicato alla squadra che ha vinto la Coppa del Mondo meritatamente, dominando appunto la finale a New York con un ricco intervallo al quale non eravamo abituati noi che seguiamo il calcio, mentre è abituato il pubblico che segue il football, la NFL, ovviamente con il classico Super Bowl. Detto questo, adesso l'immagine era quella di Donald Trump che rimaneva durante i festeggiamenti proprio insieme alla squadra della Spagna. Poi Infantino gli ha fatto capire che doveva uscire dalla scena per favorire la photo session dei fotografi. Mr. Spain 1973, un album prodotto da Quincy Jones con una bellissima copertina discussa, controversa, perché c'erano tre profili di Aretha Franklin che si intrecciavano con una resa sì effettivamente discutibile, sembrava il disegno di un bimbo, mentre il disco era un capolavoro assoluto. C'era all'interno di questo album Angel, ma soprattutto Somewhere, che era una canzone di Gershwin che Quincy Jones amava moltissimo e che avrebbe voluto che venisse suonata al suo funerale. Così non è stato, però comunque in ogni caso. Chiudiamo la prima ora di The Vibe con un gruppo scozzese, Average White Band, un'altra produzione nell'universo di Quincy, A Love of Your Own.

0: Una produzione molto sofisticata per Average White Band, Love of Your Own, a chiudere la prima ora di The Vibe, per un gruppo i cui musicisti hanno suonato insieme prima in Scozia, perché erano scozzesi, ma poi si sono trasferiti a Londra separatamente e si sono incontrati per caso a un concerto dei Traffic. Ma non è fantastico tutto ciò? E quindi hanno deciso di fare insieme, diciamo, una jam prima e poi naturalmente alcuni showcase. Li ha intercettati, li ha valorizzati poi il manager di Eric Clapton, che alla frase "questo è troppo per l'uomo bianco medio" ha fatto, diciamo, seguire un'idea di nome del gruppo, Average White Band per l'appunto. Questa è un'idea proprio dell'ex manager di Eric Clapton. Era Love of Your Own, Average White Band, a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: And you're listening to Vibe.
2: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
3: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
4: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
3: Zona di rifugio
4: nella leggerezza. Che non è
3: mai superficialità.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
8: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
9: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
8: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
9: Ce ne siamo sbarazzati!
8: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7 99, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Che incanto il nostro giorno, ok, ad aprire la seconda ora di The Vibe. Hany Mees, lui neozelandese ormai naturalizzato australiano. Questa è una canzone che invece che parla di come nelle relazioni ci siano così tante cose intorno a te che possono anche distrarti, e anche le persone attorno a te che si possono intromettere. Ed è una canzone che Alicia Keys ha detto si è scritta un po' da sola. Questa è No One, Alicia Keys.

Alicia Keys con la classica Torch Song, per cui sono diventati famosi i Coldplay, e non a caso torniamo appunto all'halftime show della finale di Coppa del Mondo di calcio, dove c'era appunto Chris Martin in mezzo ai bambini sulla finale appunto di quello spettacolo iniziato con Madonna, con Ronaldinho e Ronaldo il fenomeno nella Jeep e molti ballerini. Questa invece è Robin Thicke, che scriveva canzoni già all'età di 13 anni, questa è forse la più famosa, Lost Without You.

Last Without You per Robin Thicke, che ha sempre attribuito al padre Alan Thicke, che è un noto attore, sceneggiatore, credo scomparso da qualche anno, ha sempre attribuito al padre il merito del successo musicale, perché secondo Robin Thicke è stato proprio lui a incoraggiarlo a intraprendere una carriera nella musica, nonostante peraltro la madre fosse proprio una cantante, Gloria Loring, quindi insomma cresciuto nell'arte. Robin Thicke, Last Without You, ora Beyoncé.

Beyoncé Morning Dew qui su Capital, quando ho intervistato Destiny Child e quando leggevo naturalmente gli articoli nelle varie riviste americane che osannavano le Destiny Child, si intuiva che dietro c'era una operazione gigantesca per far emergere prima o poi Beyoncé, che era

ovviamente la più talentuosa, tra l'altro i manager del gruppo erano i genitori, i temibili genitori Knowles, e così è stato, è diventata veramente una stella di prima grandezza, come Mary J. Blige.

Mary J. Blige, che all'epoca dell'esordio What's the 411 era circondata da un hype forse un po' esagerato, la presentavano con la nuova Chaka Khan, mostrava comunque un buon potenziale, però con Share My World Mary J. Blige è stata definitivamente consacrata. Era Everything su Capital, didgeridoo in apertura per Jamiroquai. When You Gonna Learn?

1993, Emergency on Planet Earth, una miscela psichedelica di ritmi funk, acid rock, melodie soul anni 70, con J.K. che si presentava con un manifesto a tema ambientalista all'interno della copertina, con testi che sapevano di rivoluzione idealista per salvare il pianeta, ma una rivoluzione che secondo me si è consumata proprio sui dance floor, con questa sezione ritmica potentissima, gli arrangiamenti di archi, come dicevamo, anche il didgeridoo, che era uno strumento aborigeno sconosciuto all'epoca. Ora dalla Nigeria, Wizkid con Georgia Smith.

0: Londra, Georgia Smith con Whiskey dalla Nigeria. Questa è Live su Capital.
1: We made it.
2: Vibe.
3: Past, present and future soul.
4: Radio Capital Yacht Rock.
5: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le sere.

0: Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

This Time, finalmente la consacrazione di Al Jarreau alla fine degli anni 70, aveva finalmente trovato successo anche a casa propria. Tra l'altro era, diciamo, un artista che aveva raggiunto lo status di culto, riconoscimenti della comunità jazz, elementi che hanno reso il suo passaggio al pop grazie all'R&B proprio con questo album intitolato This Time. Era veramente sorprendente, nonostante il background jazz, This Time dimostra che questo è lo stile in cui Al Jarreau esprime al meglio il suo potenziale, con questo suono tipico di Los Angeles, fine anni 70, inizio anni 80, proprio il suono di Los Angeles, così era stato ribattezzato, era molto raffinato, i musicisti erano sempre gli stessi, diciamo, ruotavano attorno a quello che poi sarebbe diventato il gruppo dei Toto. La canzone migliore, secondo me, per colmare il divario fra le sue anime artistiche è sicuramente Alonzo, che è un brano di straordinaria bellezza in cui Al Jarreau sfiora veramente vette irraggiungibili, quelle anche operistiche, molto distanti dal suo background. Senso capita, anche qui c'è una transizione tra l'era della disco e il loro suono funk jazz, appunto degli inizi della formazione con Ramsey Lewis, appunto, di Maurice White, con significato profondo che magari svegliamo alla fine. Earth,

finale con Fili Belli con un'estensione vocale pazzesca, e tra le altre cose la curiosità è che registrò la traccia dopo aver giocato a basket e aver ricevuto una gomitata proprio in viso, e quindi cantò quella notte con senza un dente e con un taglio al labbro. Questa è una canzone pazzesca di Earth, Wind & Fire, perché c'è sempre un messaggio al di sopra del ritmo travolgente, e in questo caso diciamo il messaggio è che si cerca di vivere in un mondo autentico, invece il mondo è ingiusto, egoista, invidioso, ma c'è un luogo in cui ognuno può rifugiarsi ed è la propria fantasia. Fantasy, Earth, Wind & Fire. Ora il

Yasmin Lacey, 2 anni fa il brano con Ezra Collective, proprio in questo periodo, God Gave Me Feet for Dancing, bellissimo. Guarda, dall'altra parte il nuovo intitolato Summer Haze, tutta l'estate in una bottiglia qua per Yasmin Lacey. Voglio riportarvi al 75, quando Stevie Wonder prese seriamente in considerazione l'idea di abbandonare l'industria musicale e andarsene in Ghana per lavorare con i bambini con forti disabilità. Insomma, un anno sabbatico, aveva espresso proprio la sua rabbia in modo molto evidente nei confronti del governo degli Stati Uniti e di come gestiva il paese all'interno di questo album, che poi abbiamo ritrovato perché aveva tantissime idee quando è tornato in America. C'era anche questa canzone, fortunatamente Stevie Wonder si è ricreduto e ha pubblicato Songs at the Key of Life. Questa è Knocks Me Off My Feet, Stevie su Capital.

bellissima Knocks Me Off My Feet, anche nella versione di Donnell Jones di Luther Vandross, una delle tante perle contenute in questo doppio album prezioso di Stevie Wonder. Sono felice che si sia ricreduto, che non abbia abbandonato la musica appunto nel 75, perché poi a settembre del 1976, e quindi quando rientreremo con la nuova stagione, festeggeremo i 50 anni anche di questo album di Stevie Wonder, c'era appunto Knocks Me Off My Feet all'interno tra le varie perle. Questa è una bellissima dichiarazione d'amore nei confronti della partner, nonostante il passare del tempo. We're gonna both physically change, perché c'è il cambiamento proprio fisico dei due amanti. Questa è Music Don't Change, un omaggio a Stevie Wonder.

Insomma, il tema della longevità all'interno di una relazione, una bellissima canzone di Music Soul Child, Don't Change, l'amore Don't Change, la mia passione Don't Change per The Most Beautiful Woman That I Know, appunto questo era Music Soul Child, che è tornato con un duetto con Masego nel nuovo album di Masego intitolato Fix Your Face, che tra l'altro è anche il nome del tour che si appresta a iniziare in America, poi arriverà in Europa alla fine di settembre. La prima data sarà quella di Milano all'Alcatraz. Questa è una delle tante canzoni all'interno del nuovo album Fix Your Face per Masego, il duetto con Music Soul Child, Overthinking.

0: figlio.
1: Ma seguo con Music Soul Child, sono felice che sia ritornato tra noi Music Soul Child. Questa era Overthinking dell'album Fix Your Face, il nuovo uscito appunto qualche giorno fa per Massego. Abbiamo chiuso, grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, vi lascio con Yacht Rock.
2: The vibe that feels good. Radio Capital.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400€ IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50€. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150€. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200€ di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: C'è una parte di te che si nasconde.
10: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano...
9: Dietro a una scusa... Dietro una maschera.
10: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
9: E quando le maschere cadono.
10: Con un inedito Rocco Siffredi. In un intenso film di Eleonora Puglia.
9: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
10: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
16: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
15: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
16: Una produzione, One Podcast.

ascoltato I Can't Tell You Why, degli Eagles. Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Ora, Life Is What It Is, dei Chicago, e poi Steal the Night, di Stevie Woods.

su Radio Capital Yacht Rock, questa era I Want to Know What Love Is, dei Foreigner. Ora la selezione musicale, a cura di Gianluca Costella, ci propone One on One di Hall e Oates. E poi Love, Love, Love di Steven Sanchez.

0: era Turn It On, dei Level 42, su Radio Capital Yacht Rock. Tra poco torniamo insieme.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: In collaborazione con Radio Capital.

0: concerti in esclusiva nazionale di Dark Side, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato In the Gallery dei Dire Straits. Tra poco Albatross dei Fleetwood Mac, ma subito Real Love dei Doobie Brothers.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Questa era Arthur's Theme di Christopher Cross. Adesso, After the Love is Gone, degli Airplay. E poi, Show Me the Way, live, di Peter Frampton.

0: era Heart of Gold di Neil Young su Radio Capital Yacht Rock. Una piccola pausa e torniamo.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Questa era Don't Ask Me Why di Billy Joel su Radio Capital Yacht Rock. Se amate queste sonorità, la web radio Yacht Rock è sempre disponibile su capital.it e sull'app di Radio Capital. Ora Your Smiling Face di James Taylor e poi IGY di Donald Fagan.

0: Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Disappearing, Dei Sinceros. Adesso Tiny Dancer di Elton John, diventata un classico assoluto, grazie anche al film Almost Famous, e poi I Won't Hold You Back, dei Toto.
1: Blue.

0: Holiday dei 10cc su Radio Capital. Yacht Rock. Tra pochi minuti ripartiamo con altra grande musica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: C'è una parte di te che si nasconde.
3: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
2: Dietro a una scusa. Dietro una maschera.
3: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
2: E quando le maschere cadono.
3: Con un inedito Rocco Siffredi. In un intenso film di Eleonora Puglia.
2: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
3: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Fool in Love with You di Jim Fotoglou. Ora Lotta Love di Nicolette Larson. E poi I Saw the Light di Todd Rundgren.

Radio Capital Yacht Rock. The Logical Song, Supertramp. Proseguiamo. High on Life degli Shalamar. Ma subito, Ventura Highway degli America.

0: per oggi è tutto. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold.
5: Da questo momento
7: Capital Gold.
5: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano.
2: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
1: No. Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece,
2: ce ne siamo sbarazzati!
1: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
3: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Capital Gold.
4: Ladies and gentlemen, it's time to meet the 3 Degrees Orchestra under the conductor of Mr. Richard.

0: Capital Gold.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a €14,99 e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: This is
6: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
6: Capital Gold,
7: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute. Capital.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Capital Gold.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: This is
6: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
6: Capital Gold,
7: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.